0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique, Summer Vibes.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danzateria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danzateria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: il nostro, nostra bella playlist degli anni 90. Salutiamo anche DJ Nick. Iniziamo la grande con Kimara Lawson, la sua Stand Up, Lady Violet, Inside to Outside, nostra cara amica, e poi Gigi D'Agostino, immancabile, con L'Amore Toujours.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Quanto ha suonato in questa prima traccia Gigi Agostino con la Moto Jour, Lady Violet con Inside to Outside e Kimar Lawson e Stand Up. Piccola pausa, pochissimi minuti e torniamo con gli Eiffel 65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C'Company, C'Radio.

La mattina presto su Radio Company, come sempre dico, pump up the volume, alzate il volume perché vi dà una bella carica energetica, il sound di Botta 90. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello, quest'ora gli F65 da risentire con Move Your Body. Troviamo anche in Moloco and The Time Is Now, reduce dal successo di Single Back. Troviamo anche Prezioso con la voce di Marvin, Let Me Stay, e poi lui, il grande Vasco Rossi, Ti Prendo e Ti Porto Via, ovviamente il remix.

0: suonato anche Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via, il remix, e poi c'era Andrea Prezioso con Marvin, Let Me Stay, Moloco, The Time Is Now e Dave 65 con Move Your Body. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genic, ci sentiamo domani sempre qui su Radio Company con Botta da 90 e vi lascio con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende
0: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Liar Liar, Chris Cab qui su Radio Company. Amici, buongiorno, come va?
1: Buongiorno.
0: Tutto bene questo martedì 18 di agosto. Questa notte, cioè ieri sera, ha comunque rinfrescato, se non sbaglio, parecchio. Questa mattina c'erano temperature un pochino più gradevoli e anche un'alba, non so se voi l'avete notata, almeno qui nel nord-est Italia, una bellissima alba, perché quando c'è
1: un'alba pulita.
0: Oltre che un'alba pulita, c'erano un pochino di nuvolette, quindi che facevano quella cosa che dà dei colori molto belli sul violaceo,
2: cumulonimbi.
1: Cumulonimbi, non hai visto Up?
0: Sì, l'ho visto Up, ma non me lo ricordavo questa cosa.
1: No, ma comunque non sono i cumulonimbi, secondo me, a questi giochi.
0: Ecco.
2: Ha detto cosa a casa.
0: Sì, ecco, vabbè.
2: Io adesso sapevo che il cumulonimbi è, mi ricordo, che è il tipo di nuvola.
1: Comunque ciao Joe,
2: buongiorno.
1: Se arrivi qua allora innanzitutto, ragazzi, scusatemi per quello che sto per dire, lo dico, questo chiedo agli ascoltatori scusa. Giovanni, sistema quella videocamera.
0: Perché
1: allora, ragazzi, voi dovete sapere che noi tre ci inquadriamo, perché io essendo da remoto ho bisogno di vederli. Il problema è che io, Giovanni,
2: di che è il problema? Mio o tuo?
1: Ma non puoi mettere il telefono davanti alla tua faccia come facevi una volta, che era bello, era facile.
2: È un iPad.
0: Ma perché lui è ricco, infatti.
1: È ricco sisma.
0: No, è ricco e basta. Allora, volevo salutare tutti gli amici che scrivono la sera per Walla Walla Live. Ci sono anch'io. Dalla settimana prossima ci sarà Viviana con Walla Walla Live dalle 20 alle 22.
1: Ah, okay.
0: Sì, certo. E fino a che non torna Igor Pezzi. Quando si deciderà di tornare, salutiamo il nostro amico Igor Pezzi. Sta facendo
1: da settembre.
0: Sì, ci sta. Un'alba chiara, scrive qualcuno? Sì, anche come la cantava Vasco Rossi. Sì, era un'alba chiara quella di stamattina. Si stanno accorciando le giornate, questa è l'unica cosa un pochino tristarella.
1: Allora, no, ti dico la verità, guarda, Sisma, non è solo che si stanno accorciando le giornate. L'altro ieri sono stata in un negozio. Allora, è uno di quei negozi in cui è uno di quei negozi che è sempre molto avanti rispetto a, al tempo in cui siamo.
0: Sì.
1: Però io in questo negozio l'altro ieri ho visto tutte le cose autunnali.
0: Ma...
1: e c'erano tutte le candele alla cannella e eravamo autunno pieno.
0: A proposito, sono già cominciati i saldi di tutte che trovi già nei negozi di abbigliamento, le cose autunnali?
2: No, autunnali, sono cominciati i saldi estivi, sì.
0: Cioè, sì.
2: Siamo già a metà, cioè quasi finiti.
1: Beh, allora in molti negozi comunque già adesso trovi qualcosa di un po' più autunnale, nel senso la nuova collezione, motivo per cui iniziano
0: new
1: i saldi
0: collection.
1: così possono diciamo liberarsi delle cose estive che ovviamente non iniziano a non servire
0: tu
1: più.
0: Gio, conosci tutti i periodi dei saldi, però, dell'abbigliamento, perché in una vita precedente
2: lavoravo in un negozio d'abbigliamento, però per esempio a me consigliavano sempre di comprare roba invernale a inizio estate, cioè c'erano i rimasugli della scorsa stagione, e quindi ad esempio si va negli spacci e ad un certo punto tu gli fai: mi dai 3 kg di vestiti?
0: Mi sembra di droga.
1: Sì, però
0: faccio 3 kg.
2: Ma guarda, 3 kg non ce li ho, 50 grammi, va bene uguale, ho detto io. Come
1: però Gio, che faccio? Lascio? La mia domanda è questa: è vero o non è vero che con i saldi di solito ci sono quasi sempre solo cose brutte?
2: Sì, è verissimo.
0: Robe
2: fallate.
0: Ma sempre.
1: Cioè, io ho la sensazione, capito, che durante i saldi io non riesco mai a trovare qualcosa di bello durante i saldi.
2: Beh, in realtà conviene andare nei primi giorni.
0: Esatto, ma tu ci vai al primo giorno di saldi, perché perché secondo me qualcosa di buono lo trovi il primo giorno.
1: Sicuramente no. Cioè, nel senso, faccio molta fatica ad andare nei negozi a fare shopping, anche perché non è che ho un negozio che dici mi piace tantissimo andare in quel posto lì, ha sempre cose che mi piacciono, quindi non ho un negozio che mi veste, diciamo, però ho la sensazione, è vero anche che uno dovrebbe andare il primo giorno, però i vestiti sono tanti, cioè nel senso, se non vai il primo primo giorno vai nella settimana, comunque io ho la sensazione che i vestiti siano non lo so. Poi
0: me...
1: sai cosa anche il periodo dei saldi, che la roba molto spesso è buttata lì a caso, e secondo me questo è un altro motivo che ti fa un po' scendere l'entusiasmo.
2: No, secondo me
1: io
2: ho
1: questa sensazione,
2: non è che non è buttata a caso, semplicemente è la gente che non è capace.
1: Sì, certo, figurati. Sì. No, certo. Ovvio.
0: Sì, allora volevo approfittare, visto che ci stanno mandando le foto dell'alba, ok? Se avete voglia, amici e amiche, 333-2688-688, rimandarci le vostre foto dell'alba. Perché
1: oddio, stiamo per fare l'alba contest. C'è un'altra radio che lo fa, questa cosa qua.
2: È vero.
0: Non occorreva dirlo, Carlotta.
1: però è andato di fatto. Però vabbè, nel senso.
0: Certo, anche tutte le radio d'Italia chiedono il buongiorno.
1: Certo.
0: Certo.
1: E voi, Pandoro o Panettone? Così.
0: No, vabbè,
1: però
0: adesso non è
1: che originali, scusa,
0: vabbè,
1: farla ad agosto. Porta pazienza.
2: Se compa iniziasse a fare una preghiera collettiva, che problema ci
1: bellissimo
2: sarebbe?
1: Ma qual è allora la vostra preghiera preferita? Ah.
0: Però voi avete sbagliato una cosa, tu, Carlotta, adesso. E questa cosa è nata spontaneamente. Avevamo chiesto foto? No. Sono arrivate? Sì. Quindi, quando è come quando tu vai in discoteca, non fai un e nasce spontaneamente, senza che il vocalist lo chiami. Capito? È quella
1: okay.
0: cosa da aggregazione che lascia spontaneamente.
1: No, quindi, no, ma io me fa piacere, cioè, se volete mandarci le vostre foto dell'alba, ben volentieri, cioè ne le guardiamo.
0: Così vediamo chi è sveglio a quest'ora, quantomeno. Io saluto già Gladys e poi
2: Gladys
0: e poi credo Domenico. Credo Domenico, sì. Che ci ha mandato la foto, una foto dell'alba. In ogni caso, scusate, saldi, quindi stavate parlando di saldi, io vi stavo seguendo.
1: Stavamo parlando di saldi e poi alla fine l'ultima domanda era: qual è la vostra preghiera preferita? La mia è l'atto di dolore, la trovo veramente...
0: Come inizia l'atto di dolore?
1: Atto di dolore, mi pento e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati.
2: Okay. Io, l'atto di dolore numero uno, ce ne sono diversi?
1: No, veramente diversi, no, perché tu ne sei un altro.
2: No, scherzo.
0: Allora,
2: dai raga, il credo.
0: Losanna?
1: Qual è il credo,
2: ma
1: scusami?
2: Ma Losanna è una canzone.
1: Losanna è una canzone.
2: Losanna non è una canzone.
0: Guarda che c'era una versione che mi ricordo che quando...
1: Ah, forse...
0: Allora, c'era una versione che quando non avevano voglia di cantare, non era messa cantata, la facevano Osanna.
1: Sì, anche quella quando fa... guarda, sono stata recentemente, ho notato anche io questa cosa, che c'è un pezzo ad un certo punto che io ricordavo cantato e invece adesso è un po' più rap.
0: Ma un po' più, cioè, no, veramente.
1: È parlato, nel senso che è parlato. E bello, un sisma.
0: Scusate, ti ringrazio, mio signore. La sanno tu.
1: È una canzone.
0: Quella è una canzone. Sì, è vero, però è sotto forma di. È comunque una preghiera, no?
1: Beh, sì, ma sì, però sì, tu sì, sei sì, veramente scarso nelle preghiere, cioè sai solo le canzoni.
2: Beh, hanno cambiato il Padre Nostro. Vi ricordate che l'hanno cambiato?
1: Sì.
2: Padre
1: sì.
2: Nostro, hanno cambiato.
0: Hanno cambiato.
1: Hanno cambiato la frase che dice.
0: Non ci indurre in tentazione.
1: Bravo. Perché adesso è non ci non ci abbandonare alle tentazioni, una cosa del genere.
0: Non ci abbandonare, perché non poteva essere
1: che indurre,
0: capito? Perché non poteva essere, perché qualcun altro che magari ti induce. Quindi è stato cambiato non mi abbandonare alle tentazioni.
2: Ah, giusto.
0: Ecco, è stato cambiato.
1: Però posso dirti che il fatto di cambiarlo, cambiare queste piccole preghiere che sono i capisaldi, ovviamente, della domenica mattina. Non ti destabilizza, cioè non sei lì tu,
0: ma
1: sei lì a
0: che...
1: macchinetta a ripetere come?
0: Credo che abbia destabilizzato molti,
2: ma anche perché... Papa ha detto fermi tutti, io sono diventato Papa ma adesso non mi ricordo più come si fa la preghiera.
0: Certo, è vero.
1: Se lo scrive sulla mano, quando a un certo punto c'è da dire la frase nuova fa e non ci abbandonare alle tentazioni.
0: Allora, buongiorno 333-2688-688. Io direi che possiamo partire con un disco. Bravo. Ma sarà mica la muove la colitta, muove la colitta, già. Quasi però, La testa gira a Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla. Questa è la parte dedicata ai sommersi. Questa è la Family Radio Company.

0: Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Siamo Carlotta, il cosisma regia c'è Gio,
1: scusa, volevo solamente salutare chi ci ha mandato le albe. Luca, vi ascolto ogni mattina. Poi altre foto che ci arrivano. Pietro da Ferrara, Sottomarina, Marco. E poi c'è qualcuno che manda simpaticamente Simone, manda questa è la mia alba e manda una foto di Alba Parietti. Vabbè, questo.
0: Allora diciamo che quando parli di albe c'è sempre qualcuno che manda la foto di Alba Parietti.
1: Giustamente, sì. ci sta.
0: Ragazzi, siete pronti?
1: Sì, prontissimi.
0: Giovanni, sai cosa fare?
1: Figurati, non ci ho ascoltato fino adesso.
0: Bravo. Ho un indovinello per tutti voi.
1: Facciamo il gioco degli indovinelli come l'altro giorno poi?
0: Sì, perché no. Intanto vediamo se riusciamo. Io credo di aver capito la risposta, ma perché l'ho letta nei commenti, perché loro sono dei maledetti e non...
2: Credo di aver capito la risposta.
0: Allora, ci sono due fratelli che non sono fratelli.
1: Ah, l'ho visto.
0: Ma non questi so due... Allora Sisma, un attimo, fammi parlare. Ci sono due fratelli che non sono fratelli, ma questi due hanno un fratello che non ha fratelli. Ripeto, ci sono due fratelli che non sono fratelli, ma questi due hanno un fratello che non ha fratelli. Secondo te che cosa sono?
1: Ma possono essere fratellastri?
0: No.
1: No.
2: Ma devo rispondere anche io?
0: Senti, ci sono due fratelli che non sono fratelli, ma questi due hanno un fratello che non ha fratelli.
1: Questo è veramente Inception. Questo potrebbe essere tranquillamente. Questo indovinello potrebbe essere un film di Nolan.
0: Sì, no,
1: È inquietante.
0: Io vi do la risposta solamente quando me la chiedete.
1: Ok, adesso non te la chiediamo perché vorrei aspettare la risposta degli ascoltatori.
0: Ascoltatori, ripeto. Nel frattempo, Gio, guarda che stanno arrivando vocali. Se vuoi ascoltarli al volo, ci sono due fratelli che non sono fratelli, ma questi due hanno un fratello che non ha fratelli. Che cosa sono? È difficilissimo. Cioè, non è che è difficilissimo, perché poi se senti la risposta dici...
3: Per me sono frati.
0: Frati, no. E neanche fratem, no? No. Non sono frati. Hanno la stessa mamma? Sì, ok, cioè sì, però che cosa sono?
1: È chiaro che hanno la stessa mamma, però non lo so. Ragazzi, io rinuncio. Rinuncio, ma non chiedo la risposta, perché voglio... Sono due sorelle,
0: Sono due sorelle, sì!
1: Sì?
0: Sì, sono due sorelle. Chi è che ha dato la risposta giusta?
1: Cesco, ciao.
0: Oh, ma Cesco, sei un grande. Sono le 6:51 del mattino. Bravo, fortissimo. Due sorelle.
1: Ma allora non doveva essere posto come sorelle il...
0: Perché io e i miei fratelli, sì, io, mia sorella e mio fratello, siamo fratelli in realtà.
1: Siete fratelli, è vero.
0: Cioè, nel senso, capito? Cioè, mentre io e mia sorella sole siamo due sorelle. Cioè, non so perché si dica così in italiano.
1: Perché qualcuno ha risposto cognati, Mauro?
2: Vai a prendere due gelati, Sisma, dai.
1: Guarda. Ma per chi? Per noi?
0: No, per Cesco che ha vinto due gelati perché giustamente ha dato la risposta corretta.
1: Cesco, hai vinto un Maxi Bond se vuoi. Però...
0: O Winner Taco, potrai scegliere.
1: Lo trovi al supermercato alla modica cifra di 4,99 euro.
0: Te lo devi

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti, lei è Elodie qui su Radio Company, torniamo tra poco.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: su Radio Company nella Family. Adesso arriva un brano nuovo. Arrivano Empire of the Sun e Danny Ocean, Lego.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Sono le 7:05 minuti. Buongiorno Todor.
1: Radio Company Time.
0: Sì, caro.
2: Buongiorno. Chi è che bussa alla porta? È Mauro Tonello. Ciao Mauro.
0: Ciao Mauro, sei fantastico.
2: Come va? Sì, ecco. La sviolinata al direttore.
0: Beh, è la verità però, eh.

0: Buongiorno amici, buongiorno. Come state? Scusa Sisma, posso chiedere, non so se magari volevi parlare di altro, però visto che si stava parlando di overbooking nel fuori onda.
1: Sì.
0: È una cosa che possiamo magari chiedere anche ai nostri ascoltatori. Allora, sta girando questa notizia a partire dall'aeroporto, se non sbaglio, di Treviso. Una coppia si è ritrovata a dover fronteggiare, a doversi confrontare con l'overbooking. Praticamente lui è partito, lei è rimasta giù, solamente che lui una volta in aereo si è reso conto che la moglie non era salita in aereo, si è innervosito, si è intesito, ha iniziato a parlare con il personale di bordo. Ovviamente tra una cosa e l'altra l'aereo ha fatto ritardo. Lo sapete come funziona, no? Un aereo fa ritardo, a cascata anche tutti gli altri. Quindi adesso sì, lui deve pagare una multa piuttosto alta perché ha, tra virgolette, causato, no, questo ritardo, in aeroporto. Però tutto questo è stato causato dall'overbooking, che è una pratica che le compagnie aeree spesso si ritrovano a fare. E a quanto pare, perché è uscito un video di Joe Pop, Sisma e Joe mi dicevano che le compagnie aeree lo fanno perché statisticamente.
1: Allora, sì, succede questo: le compagnie aeree statisticamente sanno che un tot di ascoltatori, di passeggeri,
0: che saranno anche ascoltatori ovviamente,
1: non arriveranno ad imbarcarsi. In pratica, su un volo di 200 persone, 150, adesso non mi ricordo la cifra esatta che ci sta in un aereo, in ogni caso tra le 5 e le 10 persone, che non sono poche, mm-hmm, non si imbarcheranno, o perché perdono l'aereo o perché non salgono, ok? E quindi
0: statisticamente,
1: beh certo, non si mettono a farlo se non capita mai, capita sì, molto molto spesso, e quindi di conseguenza le compagnie aeree, se ci sono 130 posti, vendono.

0: vendono più biglietti, vendono 5, 4, 5, 6 più biglietti, normalmente succede che non arrivano per l'appunto i passeggeri, e quindi
1: l'overbooking non si palesa, non perché si logicamente palesa. L'aereo è completo, punto stop.
0: Quando succede invece che i passeggeri siano tutti quanti, o comunque ci siano praticamente quasi tutti, succede l'overbooking, quindi tu rimani a terra. Adesso tra l'altro le norme europee si sono inasprite nei confronti delle compagnie aeree, quindi una volta addirittura non ti garantivano nemmeno il volo di ritorno. Pensa, se tu perdevi il volo d'andata, loro non ti garantivano il volo di ritorno. Adesso sono obbligati invece a risarcirti anche, cioè a risarcirti,
1: sì,
0: tu puoi fare il volo di ritorno, quindi ti puoi arrangiare nell'andata in un altro, con un altro volo, e fare il ritorno. In ogni caso capita l'overbooking a qualcuno, e per qualcuno può essere un disagio non da poco.
1: Sì, e in tutto questo noi stavamo dicendo che non conosciamo nessuno intorno a noi, siccome per noi l'overbooking è una rottura di scatole, no?
0: Sì.
1: Lo è, insomma, lo è sotto tanti punti di vista, sia se stai andando in vacanza perché magari rischi di perdere la o dei soldi per cui con cui hai pagato la casa, l'affitto, magari la macchina a noleggio, eccetera. Ma anche di ritorno è una rottura di scatole perché magari devi rientrare a lavoro. Quindi si stava dicendo tra di noi: conoscete qualcuno che ha fatto overbooking? Siete voi che magari siete stati lasciati a terra dall'aereo perché c'era l'overbooking? Non lo so,
0: tra l'altro,
1: noi nessuno.
0: Tra l'altro io ricordo, allora io non vorrei forse adesso mi è venuto in mente che potrebbe essere mio fratello che una volta ha fatto overbooking, ma attenzione, non è rimasto a terra, ma anzi gli hanno fatto l'upgrade alla business class.
1: Quindi bene, questo tutta la vita.
0: Hai capito?
1: Però questo non può succedere nei voli low cost,
0: no,
1: questo
0: certo.
1: Può succedere solo
0: certo.
1: In determinati tipi di aerei,
0: no, certo.
1: E di tratte.
0: Volo, sì, voli low cost ovviamente non ti danno la possibilità, non c'è neanche la business class. In ogni caso in alcuni succede, ti fanno l'upgrade, o comunque quando sì, quando
1: beh, lì. Signora, una brutta notizia e una buona notizia, quale vuole sapere prima? Mi dica la brutta. Siamo in overbooking, mi dispiace. Cosa? La bella notizia è che invece la spostiamo in business class. Ecco qui il suo bicchiere di champagne.
0: In business class, sì, esatto. Allora, io so che a qualcuno che conosco invece è successo per quanto riguarda l'albergo, perché non so se fanno la stessa, usano la stessa tattica anche gli alberghi.
1: Anche l'albergo, no,
0: guarda,
1: non l'avevo mai sentita.
0: Sì, l'albergo in overbooking succede che ci sia l'albergo in overbooking, ma ti mettono appunto in una stanza di classe superiore.
1: Ah, quindi non ti mettono nello guardi, è avanzato solo il sottoscala.
0: Ti mettono nella suite, nella junior suite, quindi va di lusso comunque in ogni caso, cioè nel senso
1: non
0: ti va male. In ogni caso non so se conoscete qualcuno a cui è successo di fare overbooking, cioè la compagnia aerea faceva overbooking, voi vi siete trovati o a terra o conoscete qualche amico che si è trovato a dover rimanere a terra, addirittura dover alloggiare in un hotel per una notte perché l'aereo lo doveva prendere il giorno dopo, o comunque doversi arrangiare in qualche maniera per rientrare, o prendere un autobus, prendere un taxi per cambiare addirittura aeroporto, perché può succedere addirittura anche
1: disagi.
0: È un casino, specialmente se sei in vacanza dove tutti i voli sono pieni, cioè quando siamo in alta stagione come adesso per esempio. Se capita di essere in overbooking, fai fatica anche a trovare un altro aereo. Comunque, se la compagnia ti rimborsa o non ti rimborsa, devi spendere qualcosa in più. È una seccatura in ogni caso.
1: Attenzione, bisogna anche capire quando ti arriva il rimborso, quindi magari tu spendi altri 250 euro per tornare a casa, poi il rimborso ti arriva dopo tre anni.
0: Cosa che ha stabilito l'Unione Europea è che da questo momento in poi, entro massimo 2 settimane, dovranno risarcirti la spesa per l'overbooking.
1: Va bene, dai, 333-2688-688, quindi si parla di overbooking. È mai capitato a voi, o è mai capitato a qualcuno di fianco, vicino, molto molto vicino a voi?

0: I Need a Sign qui su Radio Company. E adesso, amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. 333-2688-688, come tutte le mattine, scegliamo un disco tra i due proposti. La canzone numero uno è questa.
1: Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come...
2: La canzone numero due invece è questa.
3: I due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano.
2: Dai, 333-2688-688, questo è il numero che vi serve per scegliere tra uno o due.
4: La Family Beach Club.

0: Venerdì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.

0: Olly Angelina Mango con Per due come noi, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la Family. Si parla di overbooking. Per chi si fosse appena collegato, perché comunque è già collegato da Moa e non sa che cos'è l'overbooking, in realtà l'overbooking è una cosa che può succedere anche in un hotel. Può succedere
1: Silva!
0: In...
1: ecco. Carlotta!
0: Sì.
1: Buongiorno. Ma spiegate a uno come me cosa vuol dire overbooking. Magari mi scomponete la parola, trasformate l'italiano. Anche in dialetto ve ne siamo magari.
0: Ok, allora, l'overbooking è una cosa che accade quando in pratica anche un hotel ha le stanze piene. Tu avevi prenotato, ma c'è overbooking. Questo vuol dire sovraffollamento rispetto a quello che hanno libere, per esempio, come stanze. Stessa cosa capita per gli aerei e per le compagnie aeree. Cioè, ci sono 100 posti in aereo, ci sono 102 passeggeri. Quindi quei due passeggeri in più si trovano a dover rimanere a terra. Attenzione.
2: Sì, semplicemente prenotare più stanze o vendere più biglietti di quelli che si puoi vendere.
0: Bravissimo,
2: o prenotare.
0: Esattamente. Noi abbiamo delle esperienze. Sentiamo qualche messaggio che ci è arrivato.
3: Ciao. Quando ero piccola mia mamma aveva trovato una super offerta last minute in un hotel a Roma e siamo arrivati e ci hanno detto che l'hotel era pieno, la stanza non c'era, però siccome erano una catena di hotel ci hanno spostato in un altro. Noi avevamo prenotato un 3 stelle e loro ci hanno spostato in un 4 stelle, quindi lì c'è andata bene.
0: Certo.
3: Invece un'altra volta mi è capitato in treno che avessero venduto due biglietti, cioè due volte lo stesso posto, però siccome il treno era mezzo vuoto in realtà, il controllore ha detto ad una delle due persone di sedersi in un posto libero qualsiasi e senza nessun problema, perché appunto il treno era mezzo vuoto, però probabilmente per un errore del sistema, non lo so, era stato venduto due volte lo stesso posto.
0: Vabbè, Comunque,
2: mi viene da dire che mentre l'aereo, quando vai in overbooking ti lascia semplicemente a terra, ciao e grazie, forse gli hotel lo fanno se possono prevedere un'altra collocazione, cioè se possono collocarti in un altro luogo,
0: sì,
2: se possono

0: Per vedere una soluzione, per esempio la catena di hotel dice: vabbè, senti, facciamo così, vendiamo due camere in più, se mai, se dovesse succedere, li spostiamo nell'altro hotel, quello è che è leggermente fuori mano, un po' più carino, però cioè, almeno li alloggiamo lì. Può essere che succeda questa cosa?
1: Sì, può essere, in realtà però poi può girare sempre le scatole a qualcuno, perché magari uno dice: io volevo stare lì, non volevo stare di là. Se ti danno una suite eccetera eccetera, ti va bene. Poi
2: buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: L'unica volta nella mia vita in cui ho fatto overbooking è stato con un hotel all'estero, una prenotazione per me e i miei amici. E quella della reception mi fa: oh, una brutta notizia da darvi e una bella. E
0: vedi,
2: io dica la brutta notizia che siamo in overbooking, dentro di me stavo morendo. La bella notizia è che vi abbiamo spostati tutti in una suite. Beh, vi dico solo che non ho mai amato l'overbooking come quella volta.
1: Come a chi, appunto, è successo prima, dicevamo, per gli aerei, di essere spostato in business class o in prima classe.
0: Sì. E tra l'altro la serenità della persona che ti sta dando la notizia quando sa che ha una soluzione migliorativa, e invece la molta poca serenità della persona che ti sta dando la notizia quando sa che ti deve lasciare a terra. Cioè, io mi immagino, poverina, l'assistente di terra che ti dice: mi scusi, siamo in overbooking, che lei morirà dentro, lui morirà dentro perché deve darti questa brutta notizia, mentre invece quando sanno che ti danno diciamo una soluzione chiaramente migliorativa nella tua situazione, te la fanno anche con uno così, con un sorriso un po' malizioso.
1: Certo, sono contenti anche loro di metterti in prima classe, probabilmente anche se sono andati in overbooking. In ogni caso, amici, vi è mai successo, è successo magari a qualche persona che conoscete, di rimanere a terra, per esempio, o che semplicemente fossero passati di classe, dalla seconda classe alla prima classe, perché c'era overbooking? 333 2688 688.

0: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
1: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
0: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. What's going on?

0: Mama, non mama su Radio Company nella Family. Amici, come sempre, a quest'ora spazio allo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Sfigometro.
0: Ariete, avanti con il lavoro, le stelle sono dalla vostra parte, potete contare sull'aiuto prezioso dei vostri amici o dei vostri colleghi, risolverete le questioni professionali come squadra affiatata. Sfigometro meno 18, rotometro 89%.
3: Raga.
0: Toro, tocca a voi, oggi l'amore sembra una montagna russa, cercate di non caricarvi di problemi altrui e godetevi il viaggio, soprattutto con il vostro partner. Sfigometro meno 16 e rotometro 59%.
4: Vai nonna!
0: Gemelli, alcuni ritardi possono essere frustranti, però voi non arrendetevi, proponete i vostri progetti, abbiate pazienza per le risposte. Ragazzi, siamo anche in settimane un po' particolari, quindi aspettate che passi agosto, che sapete che è sempre periodo difficile, soprattutto per il lavoro, e poi si vedrà. Sfigometro meno 13, rotometro 16%. Cancro, cuori in bilico, evitate discussioni. Tra qualche giorno la passione, la passionalità tornerà molto molto prepotente e potrebbero esserci anche dei ripensamenti in arrivo. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Leone, situazione astrologica notevole, progetti pratici, imprese con coraggio, cautela, mi raccomando, con i soldi e con gli investimenti. Sfigometro meno 17, rotometro 84%.
3: Carlotta, che pippotto!
0: Scusate. Poi Vergine, differenze di visione nel futuro con il vostro partner, risolvete tutto magari in questi ultimi giorni d'agosto, cercate di non fare troppe riflessioni, vedrete che l'amore, quello vero, viene dal cuore. Sfigometro meno 16, rotometro 75%.
4: Tutti, tutti, tutti,

0: Bilancia, è arrivato il vostro turno, forza! In più questa settimana supererete i fastidi, gli incidenti di percorso, rilassatevi perché lo stress potrebbe anche influire sui dolori fisici. Sfigometro meno 14, rotometro 42%. Scorpione, malinconia affettiva, ma superate voi tutto quanto con coraggio. Attenzione, soprattutto oggi cercate di stabilizzare il vostro umore. Sfigometro meno 13, rotometro 42%.
1: Per Dio Enrico, no!
0: Sagittario, fase di riflessione, di pausa, ma il cielo si evolve verso cose nuove e interessanti, quindi cambiate strategie evitando le minestre riscaldate. Sfigometro meno 16, rotometro 70%. Perfetto. Capricorno, stelle vantaggiose per grandi progetti, lottate e mettete a frutto ciò che avete seminato. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Acquario, attenzione a non agitare le acque, periodo e di revisione per le coppie soprattutto, e nessuno può dirvi che cosa fare, quindi sentitevi un po' ribelli. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Era la zip di Sisma o di Joe? Non lo sapremo mai. Pesci, e voi evitate le tensioni e gli scontri diretti pensando al futuro, soprattutto dopo la chiusura di una storia. Sfigometro meno 16 e rotometro 65%.
2: Dai, non è male un 65%, no, no. Comunque significa, no, più della metà, dai, alla
3: no,
2: fine.
3: Non è male, non è male, però adesso devi fare un ragionamento per indovinare il segno fortunato.
2: No, che palle.
3: Vabbè, certo. E devi anche mettere una base consola, grazie.
2: È che non lo so, io non ascolto mai gli altri segni, è sempre quello il problema.
3: Ma allora tu non devi ascoltare, perché se lo ascoltassi.
2: Prima parlavamo di filo interdentale.
3: Sì,
0: sì, non ne stavamo parlando. Ma...
2: No, io ho una passione per il filo interdentale. A parte
3: quale filo interdentale?
2: Ne ordino tanti, a parte gli scritti tipo quelli alla mela, alla menta. Cioè, mi piace.
0: Lo usi molto?
2: Sì, ogni sera. Tu, Carlotta?
0: Bravissimo. Io lo uso, devo dire che faccio mia colpa, lo uso poco.
2: No, a me piace proprio, tanto sì.
3: Se quindi, ti piace quindi, il filo interdentale.
2: Un altro segno che ama il filo interdentale, sì, che di conseguenza potrebbe essere quello fortunato, sì, è chiaramente
3: il segno
2: dell'acquario.
0: No, era il capricorno.
3: Era il capricorno.
0: Però felici di sapere che ti passa il filo interdentale, Gio. Grazie per avercelo detto.
3: Sì,
0: anche alla mela.
3: Ci tieni molto alla tua igiene dentale. Bravo.
0: Quindi ogni quanto fai la pulizia dei denti?
2: Io ogni 5-6 mesi.
3: Perché 5 e non 6?
2: Perché ho dei bei dentoni.
3: Ma che c'è? Va bene, comunque ci fa piacere che tu sia molto pulito come persone.
2: Beh, certo.
0: Attento
2: comunque,
0: alla tua igiene.
2: Bisogna baciare le persone, voglio dire.
0: Bravo, bisogna baciare
3: le persone.
2: No, cioè, in generale si baciano le persone. Okay, poi chiaramente
3: dove?
2: Già.
0: Tu decidi, vabbè. E che succede ora, ragazzi?
3: Ora, come sempre, a quest'ora c'è il disco alza volume, quindi prego.
4: Ora alza il volume.

0: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action. Approda a Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.

0: Partenope qui su Radio Company quando manca qualche minuto alle 8.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni a ottobre. Continuano gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice, avverte Mosca. Walter La Vitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto ieri un colloquio di 3 ore col suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata solo mia, sono pentito, fa sapere. Lo splendido bilancio dello sport italiano nei vari tornei europei, secondi nelle medagliere nel nuoto e ginnastica, addirittura primi nell'atletica, con ben 10 ore, la gioia del presidente federale Stefano Mei.
3: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti, in tutte le gare, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No! Streammo! Entra adesso nel mondo di Streammo. Vai su streammo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: BNF su Radio Company nella Family. Buongiorno, fino alle 9 stiamo insieme e si sta parlando di overbooking, quindi vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di trovarvi nella situazione, sia per quanto riguarda l'albergo che magari per quanto riguarda i voli, se vi è mai capitato di trovarvi in una situazione di overbooking.
1: Sì.
0: Abbiamo altri messaggi?
1: Allora, solo un attimo perché c'è un messaggio molto interessante che ci arriva da un ascoltatore, che in realtà all'inizio, quando ho cominciato a leggerlo, l'hai letto anche tu Carlotta, poteva sembrare un articolo di giornale, ok? Poteva sembrare veramente un articolo di giornale, perché Odissea per un gruppo di passeggeri pronti a partire per le tanto sospirate vacanze di Ferragosto presso l'aeroporto di Trieste, il volo della compagnia che noi non citeremo, sulla tratta Trieste-Alghero con partenza prevista per le 12. È stato ripetutamente posticipato di 3 ore in 3 ore fino alle 19:50 da mezzogiorno. Durante tutta l'attesa non è stata fornita alcuna informazione se non tramite i monitor dello scalo. Quando ormai i passeggeri erano convinti di imbarcarsi per il volo delle 19:50 è stata comunicata la cancellazione definitiva. Totale l'assenza di assistenza, il personale della compagnia era completamente irreperibile. La stessa polizia di Stato è stata incaricata di spiegare come comportarsi, fornendo tuttavia indicazioni confuse e non chiare. Verso le 20:40 la situazione è ulteriormente peggiorata. I passeggeri sono stati trattenuti con la promessa di un possibile ripristino del volo, ma dopo un'altra ora di attesa è arrivata la seconda e definitiva disdetta. Questo, ci dice un amico che ci scrive, è quello che è successo a noi il 14 agosto. Tuttora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, tuttora siamo rimasti a casa per le ferie tanto attese.
0: Mamma mia.
1: Non sono andati in ferie, ragazzi.
0: Allora, però attenzione che questa non è la situazione di overbooking,
1: no.
0: Questa è un'altra situazione.
1: Vero.
0: Secondo me è peggio dell'overbooking.
1: Sì.
0: Perché posso dirti, mi girerebbero meno le scatole se la compagnia aerea mi dicesse: mi dispiace, lei non può salire in aereo perché siamo in overbooking, però le diamo non solo il rimborso dell'aereo ma anche un buono da spendere, bla bla bla. In questo caso qua è peggio, perché tu stai lì e ti fai 3 ore e 3 ore e 3 ore per poi rimanere lì, per poi comunque tornare a casa e non riuscire a partire.
1: Sì.
0: Per poi non sapere se riuscirai a riavere i soldi
1: anche
0: indietro, questo è ancora peggio.
1: Anche perché la compagnia aerea non ha ancora dato risposte, nessuna spiegazione nel frattempo.
0: Comunque c'è da dire che con quello che è successo e che succede purtroppo molto spesso, per esempio con l'Etna, che essendo un vulcano attivo, quando si accende non è che ci puoi fare molto, ok?
1: No,
0: l'aeroporto Fontana Rossa, il problema di quell'aeroporto lì è che sta in un posto dove se l'Etna decide che gli girano le scatole e si accende, logicamente i voli non possono partire o partono in ritardo.
1: Sì,
0: o partono
1: non è
0: con
1: colpa
0: difficoltà
1: della compagnia aerea.
0: Non è colpa ovviamente della compagnia, però poi molto spesso a catena ritardano gli altri aerei. È sempre una questione di reazione a catena.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Family. Allora, a me è successo nel 2008 viaggio scolastico. Quindi prenotazione di gruppo, facevo un turistico, quindi la scuola bene o male non era così idiota nel prenotare le cose. Quindi biglietti di gruppo, in 5 siamo rimasti giù senza professori, eravamo maggiorenni però comunque viaggio scolastico. Sono riusciti a farsi cambiare una luna con un professore che almeno è rimasto. E vabbè, siamo partiti il giorno dopo da Madrid e eravamo con Iberia. Comunque
1: okay.
2: Succede anche con i gruppi.
1: Sì. Beh, quindi, però a loro mi auguro abbiano dato una stanza dove dormire, quantomeno, visto che sono partiti il giorno dopo.
0: Sì, perché sennò cosa fai a dormire in aeroporto?
1: Certo. Ah, beh, io ho visto qualcuno dormire in aeroporto.
0: Beh, a me è capitato di dormire in aeroporto.
1: Infatti.
0: Beh, vabbè, ma diciamo che dormire in aeroporto ti capita anche se hai uno scalo molto lungo.
1: Vero,
0: ecco,
1: vero,
0: quindi non è necessariamente che sei andato in overbooking. Poi?
3: Beh, la rottura è se però devi prendere un cambio, una coincidenza, e perdi anche le coincidenze, lì diventa casino.
4: Però io sapevo, per esempio, che per i voli della stessa compagnia aerea, se ci dovesse essere una coincidenza da prendere, ci si aspetta.
1: Sì. Vero.
4: Ovviamente non avviene ciò nel momento in cui
1: tu cambi compagnia
4: perché chiaramente ci sono altri orari da rispettare.
1: Certo.
0: Sì, ma scusami, in che senso ci si aspetta?
4: Cioè, se tu devi prendere l'Italia.
1: Sì, ecco. Facciamo finta. Sì, Ryanair ha una coincidenza con un altro volo Ryanair.
0: Sì.
1: L'altro volo aspetta.
0: Ma se tu non sei partito sul volo con cui dovevi partire, perché sei in overbooking e devi comunque prendere la coincidenza, non è che aspettano te.
4: No, beh,
1: no,

0: sono certo. Quelle, capito? Quella è il problema, sì, che se sì. effettivamente se hai una coincidenza, se hai uno scalo da fare, infatti secondo me è sempre meglio tenersi uno scalo un po' più lungo, gli scali, soprattutto in aeroporti molto grandi, gli scali corti sono allora, un diciamo po' pericolosi.
1: Che, allora diciamo che gli scali, quelli molto molto corti, sono sempre rischiosi, nel senso che sì, basta anche, che ritardi di qualcosa l'aereo e tu devi fare le corse.
0: Mamma, ma che incubo, posso dire?
1: Sì, è brutto.
0: Ed è un incubo soprattutto se arrivi in un aeroporto che non conosci e che è grande. Dai, 3332688688, quindi oggi si parla di overbooking. Se vi è mai capitato, che sia in un aereo, in un hotel o da qualsiasi altra parte, se è mai capitato a voi o a qualcuno vicino a voi.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ancora Bede Palo, questa è Depende su Radio Company nella Family. Ancora buongiorno, dai, sentiamo gli ultimi messaggi. Gli ultimi messaggi, insomma, mancano 20 minuti, quindi ancora qualche messaggio per quanto riguarda l'overbooking.
1: Buenos días, familia. A me è successo tanti anni fa, avevo un aereo dalla Danimarca per tornare a Londra, a suo tempo vivevo a Londra, e c'era overbooking. E la cosa divertente è che cercavano dei volontari e c'era una ricompensa per chi avrebbe, per chi avesse accettato il volo successivo, sì. E che era alle 9 di sera, erano le 5 del pomeriggio. Quindi io ho accettato, sono andato a ritirare la ricompensa, che corrispondevano circa a 300 sterline a suo tempo, perché vivevo in Inghilterra. E sono rimasto in aeroporto fino alle 9 di sera, dove ho cenato a spese dell'azienda, perché ero in un viaggio di lavoro, e sono tornato a casa semplicemente un paio d'ore più tardi, 4-5 ore più tardi, con 300 sterline e la pancia piena.
2: Vabbè, gli è andata bene. Questa cosa comunque la chiamano riprotezione, non so perché si chiami così. In ogni caso, con le nuove norme, nuovo diritto per quanto riguarda i passeggeri, se scegli di essere riprotetto, la compagnia dovrà proporti un itinerario alternativo entro 3 ore, scusate. Può essere un altro volo della stessa compagnia, un volo di un'altra compagnia, un itinerario diverso, eventualmente un altro mezzo di trasporto, anche un aeroporto alternativo quando appropriato. Capito? Quindi
3: comunque, secondo me, proprio la cosa più sbatta in assoluto è quando ti propongono il pullman.
2: Sì, il pullman, sì, è una sbatta.
0: Perché allora è vero che stare in aeroporto è una grande rottura di scatole, è vero che stare ore e ore e ore lì ad aspettare è terribile, perché un conto è che tu hai lo scalo, che io ho fatto una volta, mi è capitato di stare 10 ore in aeroporto perché avevo 10 ore di scalo, però bene o male sai che le hai da fare. Invece quando sei lì che il tempo si protrae è una rottura di scatole, ma quando ti propongono di fare una tratta che magari anche non è lunghissima, quindi non è oltreoceano, però è abbastanza lunga, ti propongono di farla in pullman.
2: Sì, pullman è una rottura, no ragazzi, perché il pullman poi va a 50 all'ora, quindi
0: no, quello è, capito, tu sì. Sai che invece di andare, di arrivarci in un'ora, ci arrivi in 12 ore.
2: Sì, è vero.
4: Voi calcolate tutti questi disagi, ma non calcolate che la persona non va in ferie. Quindi dopo un anno che aspetta, si trova l'aereo che non parte, i soldi che non sono tornati dietro, e anche che non va in ferie e torna a casa sua.
2: Sì,
4: questo
2: anche perché
4: è grave.
2: Anche perché lì c'è poi da parlare con, cioè nel senso, se l'aereo ti fa saltare la vacanza, come funziona con l'hotel in cui è prenotato?
3: Te la prendi? Dipende se puoi chiedere il rimborso,
0: cioè hotel, esperienza e vacanze,
2: tutto.
0: L'auto, se hai preso l'auto a noleggio, è un grossissimo disagio.
2: Devo dire che parte una bella incazzatura, secondo me.
0: Vabbè. Sì.
2: Amici, gli ultimi dischi, poi ci sentiremo tra pochissimo anche con Viviana.

0: I violini, ragazzi, i violini, J'adore qui su Radio Company. Allora, bella la testimonianza di Michela, perché ci scrive: ciao ragazzi, buongiorno, io lavoro in un hotel e il mio capo dice sempre o si lavora in overbooking o non è lavorare. Pensa un po'.
1: Pensa te.
0: E non sono proprio d'accordo, considerando che i suoi overbooking li devo gestire io. La parte difficile è spiegare a qualcuno che ha prenotato che deve spostarsi, perché da lì partono ovviamente 1,5 milioni di insulti, di domande, eccetera eccetera. Che
1: poveria,
0: deve gestire la dipendente, quindi nemmeno il capo. È questo.
1: Ma lui, scusatemi, la frase o si lavora in overbooking o non è lavorare, lo dice con un forte accento milanese, secondo voi?
0: Secondo me sì, o si lavora in overbooking o non è lavorare. Cioè, per forza.
1: Vogliamo concludere questo argomento, che comunque, cioè ragazzi, è una cosa che sicuramente, che sia in albergo, che sia in aereo, è una cosa che ti fa innervosire, una cosa che ti fa rabbia,
0: sì.
1: Perché come dicevamo, o non torni a casa e quindi devi gestire il rientro da lavoro con difficoltà, o non ti salta la vacanza, o ti spostano, eccetera eccetera. Però siccome l'ottimismo è il profumo della vita, noi concludiamo così.
2: Beh, va bene, ti va a quel paese il viaggio, ma puoi comunque prendere l'auto e andare dove vuoi, cioè nel senso, non saranno le ferie che desideravi, ma poi ti avvali di quello che ti devi avvalere, ti fai rimborsare e ciao Beppi.
0: Ciao
2: sempre
0: Beppi!
2: Buon fine.
1: E ciao Beppi!

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Maledetto me, lui è Fulminacci qui su Radio Company. Amici, adesso vi lasceremo con Viviana che è in collegamento da Benevento. Grazie Carlotta di essere stata con noi, grazie.
1: Grazie Sisma, manca sempre meno le tue ferie.
0: Grazie Joe.

0: Grazie a tutti voi, amici.
1: Vi lasciamo con Viviana e suo company Matinee. E che dire, ragazzi?
0: Che ore sono?
1: Grazie per averci seguito.
2: Aspetta, facciamo le cose fatte bene.
0: Ok. Vai. Prego.
2: No, vai, continua.
1: Questa puntata è stata offerta da Gianluca Pacini. Sono le 9.
0: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. Impressi nelle cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangare, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Bloks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

Ma buongiorno, noi ci siamo anche oggi pronti in diretta in carne ed ossa, live, solo per voi matti del mattino sparsi in giro per l'Italia. C'è chi è al nord, c'è chi è al sud, chi è a est, chi è a ovest. Oggi 18 agosto 2026, siamo arrivati a martedì. Dai, la mia settimana di rientro, magari anche la vostra. C'è chi invece è partito, c'è chi non se n'è mai andato, chi le ferie quest'anno non le ha fatte o magari le vedrà a settembre. Io però l'ho sempre detto, dopo il 16 agosto l'estate praticamente è finita, il tempo cambia. Ve ne siete accorti? A quanto pare l'Italia da oggi nei prossimi giorni sarà divisa dal punto di vista meteorologico. Al nord piogge, un po' più di freddo, cambiano le temperature. Fatemi sapere se è davvero così, voi che siete al nord. E invece al sud, centro sud, continua a fare caldo. Per quanto io la sento la differenza, già oggi sento un po' che le temperature non sono quelle roventi che c'erano fino all'altro ieri. Quindi io mi propongo per fare la meteorologa. Giuliacci, vuoi un assistente? Eccomi qua. Oggi è martedì, quindi è quel giorno a cui dobbiamo dare un senso noi. Gli dobbiamo dare un senso, perché non è lunedì, non ci possiamo lamentare così tanto. Non è mercoledì, domani, quando saremo on top dello scivolo a metà settimana. Però io vi do un motivo, ci provo almeno, per avere una gioia. Oggi faremo festa, quindi se siete dalle parti della Campania, se verrete qui apposta, se siete qui in vacanza, c'è un festone targato Radio Company. Ne parliamo più tardi e vi do un bel po' di appuntamenti anche per il weekend. Adesso Olivia Dean, Baby Steps su Radio Company.

0: con Britney Spears, Hold Me Closer, su Radio Company in questo martedì 18 agosto 2026, in cui almeno da queste parti devo dire è rinfrescato, e io l'ho sempre detto che dopo Ferragosto il tempo cambia, il meteo cambia anche al sud Italia, per quanto qui le temperature alte reggono, ma mi dicono che pure al nord sì, ha piovuto un pochino, ma niente di che, appunto, giusto una rinfrescata, non è che c'è stato il diluvio, almeno fino ad ora, perché già ci stanno dicendo, ci stanno allertando invece del fatto che probabilmente i prossimi giorni potrebbe piovere in maniera un po' più insistente, in maniera un po' più intensa. Allora, io sono in diretta da Benevento perché questa sera abbiamo una grande festa targata Radio Company. I miei amici beneventani, Luca Bravi e Manila, alla quale mi ha portato un caffettino con i biscotti, sono proprio una viziata, mi ricordano la vita da Viviana che abbiamo fatto quest'estate.
1: La vita è fantastica, qua tutte la complicano.
0: Ma lo dico sempre, la vita è fantastique, una vita fantastica, perché bisogna complicarsela? Però mi hanno contestato una cosa, ha detto una vita da Viviana qua, no, faccio un reclamo, tu ti svegli troppo presto, quindi una vita da Viviana è il pomeriggio, ma la mattina ti svegli troppo presto, non va bene, perché in questo caso trascino anche loro nella sveglia presto per venire in radio. Quindi ragazzi, dobbiamo lavorarci su questo, la sveglia presto non collima, non coincide, cozza un po' con la vita da Viviana. Uscirà anche il reel sui nostri social per fare un po' un recap di quello che è successo questa estate. Chi fa una vita fantastica davvero è Cristiano Ronaldo. Allora, parleremo del fatto che si è sposato, non so se lo sapete, si è sposato in una situazione molto particolare, perché lui non è mai banale, davvero, mai e poi mai. Voi al vostro matrimonio quanti invitati avevate? Quante persone avete scelto di invitare? Se ve lo ricordate o che penserete di invitare. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
1: La vita è fantastica, tutte la con
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi venerdì 21 agosto con Energia 90 a San Daniele del Friuli e sabato 22 agosto con Mixatone al raduno dei Boscaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

Gigù, lanciatissima anche in questa estate 2026 con Woman su Radio Company. Buon martedì mattina, matti del mattino che ci ascoltate in giro per l'Italia. Io sono Viviana, c'è Gianluca Pacini, non ti ho ancora salutato. Eh sì, c'è proprio lui in regia oggi con me in questa mattinata fino alle 11. Allora, stiamo parlando del matrimonio di quest'estate, che però è passato un po' in sordina rispetto magari ad altri, tipo quello di Dua Lipa in Sicilia, in Pompa Magna se ne è parlato tantissimo, un sacco di invitati. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez invece hanno scelto di fare una cosa low profile rispetto alla loro ricchezza, alla loro disponibilità. Si sono sposati in Portogallo nel salotto di casa, ragazzi, invece di fare le cose in grande, castello, resort, mega location da copertina, loro hanno detto: ma sai che c'è? Ma sposiamoci a casa. Che poi, voglio dire, casa loro non è certo un bilocale, quindi se parliamo del salotto di casa di Cristiano Ronaldo è già essa stessa probabilmente una location da sogno. Cerimonia che si è svolta qualche giorno fa, l'11 agosto, molto intima perché è stata condivisa con i figli e basta, invitati zero, nessun altro oltre la famiglia. Chiaramente non è che ce li dobbiamo immaginare.

un budget di un certo livello. Quindi forse la nuova tendenza non è appunto sposarsi in location super glamour, ma avere privacy, e loro di sicuro sono riuscite ad averla, perché nessun paparazzo è riuscito a fare delle foto nella loro villa da sogno. Bello però, dai, l'idea di sposarsi a casa, che dici: oh scusa, mi faccio un attimo una doccia, mi prendo un attimo una pausa, vado a farmi un pisolino. Ci state scrivendo se vi va, continuate a farlo, per quanto riguarda gli invitati, quanti erano al vostro matrimonio, se vi sembra una cosa carina quella di sposarsi a casa, voi la fareste potendolo replicare il vostro giorno più bello? Allora c'è Maurizio che scrive: ciao, noi ci siamo sposati nel 98 e avevamo circa 200 invitati, era di venerdì, ammazza, 200 invitati, tantissimi. Beh, vedi, Ronaldo completamente in controtendenza. 3332688688, quanti invitati c'erano al vostro matrimonio, se ve lo ricordate?

0: scettici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Company. Allora, stiamo parlando di matrimonio, che in realtà già boccheggiamo, perché con queste temperature, cioè quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi, giornata in cui stanno leggermente cambiando, almeno al centro-sud, beh, l'idea di vestirci per un matrimonio ci fa sentire male. Si è sposato l'11 agosto, quindi in pieno caldo in Portogallo, Cristiano Ronaldo, però ha fatto una scelta intelligente della serie, sapete che c'è, io non voglio paparazzi, non voglio rotture di scatole, ci sposiamo nel salotto di casa, che tanto è una reggia, quindi ma perché dobbiamo schiodarci da qui, che abbiamo tutti i comfort, io, Giorgina, i nostri figli e basta, ciao a tutti, non voglio nessuno tra i piedi. Sentiamo voi, Matti del Mattinè, quanti invitati c'erano al vostro matrimonio? Sentiamo.
1: 20-30 alla cerimonia in comune, perché lui era in replica, e anche al pranzo. Mentre poi la sera abbiamo avuto una serata latina con tutti i nostri amici, eravamo oltre 70.
0: Ok.
1: Un giorno indimenticabile.
0: È bello, bello, perché avete fatto una via di mezzo, cioè non troppi invitati ma non pochissimi, e soprattutto meno alla cerimonia e poi gli amici alla grande festa, come spesso succede, come spesso si fa. Sentiamo un'altra Matta del Matinè.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Io ricordo benissimo il matrimonio, eravamo in 9, compresi gli sposi naturalmente.
0: Dai.
2: In 9, una invitata che c'era, mi ricordo, mi diceva sempre: il più bel matrimonio che sono stata.
0: Matrimonio. Capisci?
2: Comune, e dopo a cena, perché ci siamo sposati il pomeriggio, e una cosa semplicissima, però è rimasta nel cuore a tutti quanti.
0: Fantastico, quindi ciao, buona giornata. 7 invitati, appunto, oltre gli sposi. Ma in effetti io mi sono sempre chiesta, cioè gli sposi che devono andare a chiacchierare con tutti, se gli invitati sono tanti poi non se la godono tantissimo, magari non si ricordano bene con chi hanno parlato, con chi non hanno parlato, diventa più una festa per gli invitati che non per loro stessi. Quindi io, se dovessi sposarmi, effettivamente farei una cosa ristretta. E voi, quanti erano gli invitati al vostro matrimonio? 333-2688-688.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
4: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. Impressi nelle cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangare, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Bloks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della digital radio.
7: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes. Company.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Are you drunk enough?

0: Harris, Sam Smith, Promises su Radio Company. Martedì mattina sono Viviana in diretta da Benevento. Ci siete voi matti del matinè che ci dite quanti invitati c'erano al vostro matrimonio, o ci saranno perché c'è anche chi si sposerà. Siamo partiti proprio dalla notizia del matrimonio di Cristiano Ronaldo. In sordina, in segreto, è uscita da qualche giorno. Loro si sono sposati l'11 agosto e a casa, proprio a casa loro, in salotto, belli comodi, belli tranquilli, senza invitati, senza rotture di scatole, solo con la famiglia. E non è certo una questione di soldi nel loro caso, ma hanno scelto di viversela nell'intimità e soprattutto senza paparazzi che stanno lì a fare foto e video. Allora sentiamo voi matti del mattinè, i vostri
1: buongiorno,
0: invitati
1: Bibi.
0: Ciao,
1: io mi sposerò
0: buongiorno.
1: L'anno prossimo,
0: ecco.
1: E ci saranno pochissimi invitati, amici più stretti e parenti.
0: Vedi?
1: Dopo la cerimonia in comune si svolgeranno i festeggiamenti in giardino di casa mia, che
0: vabbè,
1: ho fortunatamente un campo come giardino e una piscina, quindi non mi posso lamentare della location.
0: Spettacolo! Allora ricordaci il giorno che veniamo io e Pacini a fare una vita da Viviana direttamente nella tua piscina, e Pacini lo piazziamo in console. Vai, sentiamo ancora
2: matti
0: del mattino. Mi sono
2: sposato nel 1990, sì, con 10 invitati. Poi mi sono sposato nel 92 con la stessa persona e gli invitati erano un centinaio.
0: Ma come? Ci hai ripensato? Cioè prima hai fatto una cosa intima, poi hai detto guarda, questo matrimonio sa da fare, ha funzionato, cioè era tipo una prova il primo per vedere come andava, e poi vabbè, sai che c'è, sta andando alla grande, quindi rifacciamolo, replichiamolo, rewind, venite tutti. E ancora un altro matto.
3: Ciao,
0: matto del matinè.
3: Noi siamo,
0: ciao,
3: sposati nel 2018, zero invitate, noi,
0: zero, vedi?
3: E due testimoni, finito,
0: oh,
3: il matrimonio.
0: Basta, finito. Beh, così è bello, non devi fare i saluti finali a tutti, i convenevoli. Oh,
4: scrivere
0: quando ti sei scocciato, basta. A sposare ci siamo sposati, quindi ok. E poi Andreina ci scrive: da me, ah, qua proprio siamo all'opposto, 220 invitati al castello di Valbona, tutto bellissimo. Oh, ma veramente, ma chi sei tu? Veramente una super queen, una Cristiana Ronaldo De Noantri. Ci state mandando tantissimi messaggi, tantissimi vocali al 333-2688-688. Continuiamo a leggerli e ad ascoltarli tra poco. Adesso Gabri Ponte, Jovanotti, DNA su Radio Company.
5: Radio Company. Estate.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Vogel, Ultra Nate, Moving to the Sun su Radio Company, canzone che sta andando fortissimo ancora. È veramente un bel pezzo che ci piace, che utilizziamo anche per le varie foto sui nostri social. Allora, stiamo parlando di matrimonio, di quante persone avete invitato al vostro. C'è chi scrive: ciao, noi ci siamo sposati prima in comune con una ventina di invitati e poi 3 anni dopo in chiesa con un centinaio. Nelle nostre fedi ci sono 2 date, doppia data per più di un matto del matinè, vedi? Ok, grande Stefania, grazie per il tuo messaggio. E ancora, ciao Viviana, noi ci sposiamo a ottobre di quest'anno e avremo 75 invitati tra famiglia e qualche amicizia. Ciao Emanuela, beh dai, 75 secondo me è un bel numero, cioè non né troppi né troppo pochi, ci può stare, gestibile come situazione. Poi ottobre, dai, è anche un mese in cui si spera farà un po' più fresco. Sentiamo voi, matti del matinè, dei vocali, eccoli. Ciao.
1: Io mi sono sposato nel 2003, per cui un'estate molto calda, eravamo circa un centinaio tra parenti e amici. Ci siamo sposati a settembre e la giornata comunque era calda.
0: Voi ci avete provato a spostarla verso la fine dell'estate, ma sempre caldo affatto. Quando ci si sposa bisogna andare vestiti, soprattutto per gli uomini, è un po' un supplizio. E ancora, vai, sentiamo.
2: Noi sposati nel 1996 e circa una settantina di invitati.
0: Ok, quindi sempre un po' nella media. E l'ultimo, dai, che riusciamo a sentire, l'ultimo.
3: Buongiorno,
0: vocale.
3: Vivi. Io
0: buongiorno.
3: Mi sono sposato 3 anni fa e credo di aver battuto il record di quella della signora che ho sentito un attimo fa. Noi
0: ovvero?
3: Eravamo in 7 al matrimonio, compresi di testimoni e sposi. 7 totali.
0: Ok.
3: Finita la cerimonia, 1 ora, 2 ore al bar del mio amico che ha chiuso apposta per me, e poi alle 7:30 tutti a casa fuori dalle balle.
0: Stupendo, dai, questo è proprio il risvolto bello di essere in pochi. Però il record di Cristiano Ronaldo non l'ha battuto nessuno, CR7, ma invitati 0, quindi dopo la cerimonia, visto che si sono sposati in salotto, tutti a letto. E ciaone, rimanete con noi, a tra poco.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action, in piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22:30, con ingresso libero.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali. Recarlo, Raspini, Broadway, bracciali, Pandora, Sting, Grande,
9: L'esperienza espressa nello stile.
10: C-Come Company. C-Come C-Radio.
11: anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente, dal passato Kid Creole and the Coconuts. Su Radio Company sono le 10.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Medusa, Cali, The Weeknd su Radio Company e nella nostra seconda ora insieme, Matti del Mattino, io volevo proprio raccontarvi cosa succede questa settimana. Nel weekend abbiamo un sacco di feste bellissime in zona Udine, perché noi venerdì, dove saremo venerdì 21 agosto con Radio Company a San Daniele del Friuli, appunto in provincia di Udine, ci sarà l'Energia 90, il nostro format, quindi tanta musica, la più bella di quel decennio. Ci sarò io, ci sarà DJ Nick, ci sarete voi e sarà bellissimo, e soprattutto si mangia il prosciutto San Daniele che mi fa impazzire. Ma non è che c'è solo questa festa, se abbiamo veramente un sacco di cose da proporvi. Anche sabato 22, quindi il giorno dopo, io e DJ Nick saremo a Rivignano, provincia di Udine, quindi sempre da quelle parti, grande raduno dei boscaioli. Sono due giornate, quindi sabato ci siamo noi, ma c'è anche domenica se volete, e potete vivere proprio il mondo del bosco, il mondo della montagna, rinfrescarvi, stare bene con dimostrazioni, prove, esposizioni, tanto spettacolo. Allora, noi sabato faremo il mixatone, ci sarà lo schiuma party, ma veramente no, vabbè, non lo facevo dai tempi di Ibiza, non vedo l'ora, balleremo fino a tardi, avremo un sacco di gadget, quindi sarà un raduno dei boscaioli a Rivignano davvero memorabile, rimarrà sicuramente impresso nella nostra memoria, quindi preparatevi già per questo weekend pazzesco. Dai, lo vogliamo chiudere col botto agosto, che in realtà ancora c'è un'altra settimana, poi ci saranno altre cose che vi racconteremo. Oggi, proprio questa sera invece, venite a Benevento, venite ad Avellino in realtà, perché noi siamo a Rotondi, che è provincia di Avellino. Se siete già da queste parti, ragazzi, non potete mancare assolutamente. Se avete scelto di farvi una vacanza qui, se ci ascoltate da qui, venite a trovarci, saremo sul palco di Rotondi per una grande festa, ci sarò io, ci sarà Luca Bravi e ci sarà Umberto Finelli in console, vi aspettiamo, venite, eh?

0: d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness?
0: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
3: Veste lui.
2: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company. Ciao a tutti, matti del matinè. Siamo all'interno della nostra seconda ora. Sono Viviana in diretta da Benevento. Allora, volevo condividere con voi questa nuova tendenza che sta spopolando su TikTok. Quando abbiamo un appuntamento galante, un appuntamento con una persona che ci piace, che cosa facciamo? No? Cerchiamo di dare il meglio, quindi magari qualche giorno prima abbiamo mangiato poco perché vogliamo essere in forma, entrare nel nostro vestitino preferito, facciamo la skin care, ci trucchiamo, deodorante, super profumo. E invece, a quanto pare, il nuovo livello del rimorchio, almeno su TikTok, sembra essere non lavarsi. Ragazzi, il feromone maxing, si chiama così perché è un po' più elegante, hashtag non mi lavo, no, hashtag feromone maxing, nasce dall'idea che il nostro odore naturale possa contenere dei segnali capaci di influenzare l'attrazione. Della serie, alcuni uomini o alcune donne magari si innamorano di noi proprio grazie all'olfatto, proprio grazie a quello che emaniamo dal punto di vista proprio dell'odore corporeo, dei nostri geni. Quindi potremmo essere inconsciamente attratti da persone geneticamente diverse da noi, che hanno un odore completamente diverso dal nostro. Sì, odore, ma non puzza, ragazzi. Anche perché bravi quelli che lo fanno su TikTok, che promuovono questa tendenza. Su TikTok non si può sentire l'odore, quindi poi vi voglio vedere dal vivo. Non basta innamorarsi sui social, però loro, molti di loro, delle persone insomma che stanno su questi social, in particolare su TikTok, degli influencer, dicono: ragazzi, basta doccia, la scienza ci autorizza. In realtà la scienza dice ok all'odore naturale, ma non è che non ti devi lavare, cioè non è che devi puzzare come lo spogliatoio dopo una finale di calcetto. Però l'idea che in effetti siamo animali, quindi attratti anche dall'odore delle altre persone, l'odore naturale, ci può stare. Vorrei sapere da voi se trovate sexy una persona che non dico non si lavi, ma che magari non metta profumo, non metta deodorante per mantenere intatto il profumo della sua pelle, oppure c'è un odore in particolare che vi fa impazzire. Messaggi vocali 333 2688 688. Per me è no.
2: The summer is magic.

0: Martedì 18 agosto, Topic A7S con Chemcraft 400 a Better Day su Radio Company. Allora, stiamo parlando di odori. Cos'è che vi fa impazzire quando lo sentite? Magari l'odore naturale di una donna o di un uomo, perché a quanto pare è questa la nuova tendenza su TikTok. Se abbiamo un appuntamento galante, niente doccia, ragazzi, facciamo uscire fuori quello che è il nostro odore naturale. Niente deodorante, niente profumo, che è visto quindi come una sorta di, non dico truffa, però un qualcosa che non ci appartiene davvero, e quindi rende difficile capire se la persona che abbiamo davanti a noi ci può piacere davvero oppure no, perché l'olfatto conta molto anche nell'innamoramento. Sarà vero? Sentiamo voi che ne pensate. Vai, un matto del
1: mattino. Ciao Vivi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io applico questo pensiero. TikTok creato in Cina è vietato, sì, in Cina. Perché proprio presenta dei contenuti veramente stupidi. In Cina invece usano Douyin, che presenta solamente contenuti intelligenti e fa fare cose giuste e premia quelli che fanno le cose fatte bene. Invece TikTok è stato fatto per il mondo e per creare problemi. Infatti TikTok secondo me andrebbe eliminato.
0: Ecco, quello che ci vuoi dire quindi è che questa teoria, questa tendenza, il feromone maxing, è una cagata pazzesca, per dirla alla Fantozzi. Allora, ciao ragazzi, ci scrive un altro matto del mattinè. Mi fa impazzire l'odore naturale della donna, soprattutto nella zona intima. Attenzione! Quindi niente detergenti intimi, lì proprio tutto nature, profumo selvaggio, ci dice lui. Ok, qua stiamo andando in una situazione bella hot, no? Vi prego, che già fa caldo, fa caldo. E poi Marcello, ciao Viviana, io ho un architetto che emana un profumino di capra nana tibetana, proprio specializzato, è un odore particolare. Ah, capra nana tibetana. Quando arriva lo senti a 5 metri e ti dirò, na puzza, ma na puzza che ti raccomando. Io, e se è così, preferisco restare single. Benissimo, questa è la tendenza che spopola su TikTok. L'odore che vi fa impazzire a voi, qual è? Se vi va, ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

0: d'estate. Spot.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Company in questa estate che dopo Ferragosto secondo me un po' va scemando, però sulla carta abbiamo ancora un mese d'estate, quindi non disperiamo. Estate caliente e non so se sia il caso di seguire questo trend con queste temperature. Fatto sta che su TikTok è arrivato il feromone maxing, ovvero l'idea che per diventare irresistibili dobbiamo puzzare sostanzialmente, dobbiamo lasciar parlare il nostro odore naturale. E vabbè, fin qui l'odore naturale non è che puzza, a volte ci piace l'odore naturale di una persona, a volte ci dà fastidio. Ma secondo gli influencer che promuovono questa

0: detta tendenza, dobbiamo rinunciare a doccia, deodorante, soprattutto profumi. Teoria però che viene meno male confutata dalla comunità scientifica, che sottolinea come lavarsi sia importante per la nostra salute e anche per avere successo. Dai, ma ci possiamo presentare a un appuntamento senza esserci lavati? Passi il profumo, che ci sta, che ci sono persone che non amano metterlo o non amano neanche sentirlo, preferiscono proprio l'odore della pelle, però no, su, la doccia, non possiamo rinunciarci, vero? Sentiamo una matta del mattino che ci dice,
1: Vivi,
0: che ne pensa.
1: L'odore di pulito, per favore lavatevi.
0: Ecco, per favore, che in questo periodo, in questi mesi, sui mezzi pubblici ne sentiamo veramente di tutti i colori, dai, non passa mai di moda l'odore di pulito. Adesso la novità, Criss Cross Amsterdam con My Oh My.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
4: New track.
2: Una nuova traccia.

Amsterdam, mai o mai la novità su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana. Allora, ci state scrivendo, mandando messaggi per quanto riguarda l'odore naturale della pelle. Vi piace? Seguireste questa tendenza in cui molti influencer su TikTok ci dicono che la nuova frontiera del dating, del rimorchio, del cuccare è non lavarsi? Ma ci crediamo un po' poco, anche la scienza ha detto no, non facciamo che dobbiamo chiamare i NAS o la ASL a un certo punto, per favore lavatevi. Ci può stare magari non mettere il profumo, ecco. Allora, Fernando ci scrive: no ragazzi, la doccia, deodorante, il profumo, lo spazzolino da denti, ah, quello, lavarsi i denti per favore, fa parte della nostra routine quotidiana. Una persona che non si cura proprio non si può sentire da noi, perché lui è colombiano, sono i cosiddetti Los Locos, come il gruppo musicale. E adesso mi venite a dire che questa sarà la tendenza, quella di non farvi la doccia? Non state bene. No, anche noi un po' la pensiamo così. E poi c'è chi scrive: ci sono profumi con i feromoni che io adoro, irresistibili, è vero, fanno anche dei profumi proprio che cercano di ricreare l'odore della pelle, magari un po' più forte. E poi ancora, vabbè, poveri quelli che non possono fare una doccia perché non ce l'hanno, vabbè dai, quello è un altro discorso, insomma, ormai, voglio dire, lavarsi almeno in Italia è una cosa abbastanza facile, ecco. E poi ancora c'è chi scrive: ciao Viviana, ma neanche il bidet? No, il bidet in Italia ce l'abbiamo e ce lo facciamo, per favore, questo discorso facciamolo ai francesi o ad altri popoli. E ancora, no, per carità, bisogna essere puliti e profumati. E poi veramente ci state mandando un sacco di messaggi. C'è chi scrive: mai una volta che facciano andare di moda le docce. Eccola, apriamo la doccia, ragazzi, facciamo una bella doccia collettiva, che dite? Venite sotto la doccia insieme a me. Dai, laviamoci, hashtag laviamoci. Noi su TikTok lanciamo questo appello. Adesso c'è Shaggy con

Stefani, ciao a tutti da Viviana, buon martedì. E oggi, 18 agosto, si celebra il Never Give Up Day, ovvero non ci arrendiamo mai, non si molla mai. È proprio il giorno in cui si festeggiano la resilienza e la determinazione. Quindi, se avete un obiettivo da raggiungere, qualcosa che vi piacerebbe conquistare, sia per quanto riguarda il lavoro, l'amore o magari qualcosa che riguarda proprio la vostra vita personale, oggi è il giorno giusto per provarci, non arrendersi, perché è la giornata dedicata proprio a questo. Ogni percorso umano è fatto di sfide, no? Noi cadiamo, ma poi ripartiamo, ma poi ci rialziamo. E allora oggi, World Never Give Up Day, è la giornata proprio dedicata a questo. È stata istituita nel 2019, una ricorrenza globale che nasce con l'obiettivo di motivarci, di motivare le persone, di non arrenderci di fronte alle difficoltà, cosa che magari ci capita, no? Di andare subito un po' giù, sentirci abbattuti quando non riusciamo ad avere tutto subito. Però ragazzi, il successo o comunque l'obiettivo raggiunto, il goal, arriva dopo numerosi tentativi, dopo ostacoli superati, quindi non ci dobbiamo abbattere. Oggi c'è un invito speciale, ovvero quello di mettersi in marcia partecipando alla camminata della perseveranza. Camminare è un modo semplice ma sicuramente potente per esprimere la nostra determinazione ad andare avanti, a non fermarci. Quindi dobbiamo avere coraggio per continuare a credere in noi stessi, e è questo poi che conta davvero tanto. Piano piano alla fine ce la facciamo. Quindi ovunque siamo in Italia, una bella passeggiata, una bella camminata, concentrandoci sui nostri obiettivi, oggi in particolare, ci farà bene. Io vi ricordo, a proposito di obiettivi, cose belle, cose che ci possano far stare bene, vi ritroviamo questa sera a Rotondi in provincia di Avellino. Dai, dopo una bella camminata facciamo una grande festa. Ci sono io, c'è Luca Bravi, c'è Umberto Finelli, c'è Radio Company, e quindi vi aspettiamo. Adesso Tananai con

0: Stanon Icon Booster su Radio Company. Noi abbiamo quasi finito la nostra puntata scoppiettante, grazie a voi matti del mattinè e anche grazie al fatto che qua c'è, cioè, ogni tot, ogni mezz'ora mi arriva qualcosa da mangiare, prima biscottini e caffè, non rossetto e caffè, anche se siamo in zona Benevento, Napoli, in Campania, adesso le mozzarelle di bufala. Ma voi capite che questa vita da Viviana mi distrugge, una vita da Viviana mi distrugge, anche al sud si mangia. Tornerò al nord rotolando, c'era la canzone dei Negrita rotolando verso sud e invece la mia sarà rotolando verso nord. Va bene, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi, state qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Noemi, che è un'altra che non molla mai, già tornata sul palco dopo la caduta, grandissima. Ci salutiamo per oggi, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11 come sempre, e sempre più matti, anche perché domani sarà mercoledì, quindi saremo on top dello scivolo, sì, metà settimana, torna la corrida, quindi pronti con le vostre freddure che ci servono. Stasera, come vi ho già detto, ci troviamo a Rotondo in provincia di Avellino, io, Luca Bravi, Umberto Finelli, per una grande festa al Sud Italia targata Radio Company, perché il tour di Radio Company in giro per l'Italia continua. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao su Radio Company, le 11:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Donald Trump ha lanciato un avvertimento all'Oman minacciando pesanti bombardamenti in caso di interferenze nello stretto di Hormuz. E mentre il turco Erdogan esorta il presidente USA a continuare i colloqui con l'Iran, un'imbarcazione che stava attraversando Hormuz è stata colpita da un proiettile. Un membro dell'equipaggio è rimasto ucciso. Il premier israeliano Netanyahu ha rifiutato la richiesta dell'inviato USA Kushner di avviare un cessate il fuoco con Hamas a Gaza. Il premier ha indicato problemi legati alle elezioni di fine ottobre, ribadendo che Israele non ritirerà le truppe finché Hamas non sarà completamente disarmato. Un attacco missilistico russo su Kharkiv ha causato almeno 10 morti e 8 feriti, danneggiando abitazioni e infrastrutture. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso una risposta decisa. Le forze ucraine intanto hanno lanciato quasi 800 droni contro 15 regioni russe e la Crimea. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Guardia di Finanza di Grosseto ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 36 milioni di euro. L'indagine riguarda una società e il suo amministratore accusati di frode milionaria sui bonus edilizi. La società avrebbe gonfiato i costi dei lavori, subappaltato ad altre ditte e poi ceduto il credito d'imposta, incassando ingenti somme. L'aeroporto di Catania comunica la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Con il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione, sono quindi ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. Lo sport, calcio, conclusa la prima fase della Coppa Italia. Il Pisa supera l'Empoli ai rigori, conquistando l'accesso ai sedicesimi. Il Sassuolo ha battuto il Cesena per 3-0. Sorprendente eliminazione del Lecce per mano del Palermo, che si impone 2-0. Con lo stesso risultato la Cremonese elimina la Sampdoria. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: sto singhiozzo. Buongiorno a tutti, 11.08, ma che tardi, 11.08, siamo pronti per cominciare Snack, Johnny Pego, Leo e il Gianluca Pacini, mamma mia.
1: Perché
0: una cosa è un
1: il Paccio in regia fino alle 13 saremo insieme. Buongiorno amici, come state? Siete rientrati? Magari avete fatto ieri l'ultimo giorno di ferie, così perché dobbiamo sempre tornare di domenica?
0: Ah, è vero
1: quando si può tornare
0: cosa.
1: Magari di lunedì, così almeno ci evitiamo il lunedì.
0: No, perché c'è anche una psicologia in tutto questo, se ci pensate. Ci sono persone che rientrano proprio la sera prima di andare di tornare al lavoro, tipo alla domenica sera alle 2 di notte, poi la mattina dopo subito
1: trauma.
0: Al lavoro. C'è chi torna qualche giorno prima per riuscire a riassestarsi e rendersi conto che comunque la bellezza è finita.
1: Potendo io tornerei, aggiungerei un'alternativa, tornerei qualche giorno dopo.
0: Ah, ok.
1: Tornare tipo il mercoledì.
0: Sì.
1: No, perché
0: tu,
1: no?
0: Tu sei sempre quella del sono in aeroporto, sto arrivando.
1: È vero. Tu intanto comincia. Sono al gate. Buongiorno amici. Radio Company. The summer is magic.

0: Never Going Home. Siamo
1: titolo,
0: pronti?
1: Sì, titolo che ci casca anche molto bene con quello di cui vorremmo parlare insieme a voi oggi, perché Never Going Home, non torneremo a casa mai. È una cosa che a qualcuno può succedere, soprattutto in fase estiva, in fase di viaggio, vado e chissà se torno, perché magari sai, paese che trovi, paese che vai, usanze che trovi.
0: Sì, ma non perché vai lì e ti piace, ti vuoi rimanere lì e ti trasferisci.
1: No,
0: perché ti danno proprio un monolocale obbligatorio e coatto.
1: Ecco, bravissimo, ne parleremo tra poco.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Wild con Loco Loco, le 11:22. Se vi siete appena collegati, amigos e amigas, un grandissimo buongiorno, come state?
1: Buongiorno, bene, grazie. Io faccio sempre la parte dell'utenza, diciamo così. Allora, vi abbiamo preannunciato il fatto che i viaggi portano con sé anche a volte dei disguidi, dei piccoli problemi che vengono originati da comportamenti in buona fede.
0: Sì,
1: tu giri il mondo, ogni paese ha le sue usanze, leggi, cose, però
0: In teoria, perché se guardate Airport Security, un programma meraviglioso, che non so,
1: me fa venire l'ansia.
0: Perché
1: sta gente reclusa,
0: ho
1: cose
0: capito
1: varie.
0: Portano i mitra, ma non pensavo che non si potesse portare.
1: Tesoro,
0: perché?
1: Allora, perché?
0: Come, perché
1: è un problema il gusto negli accessori a volte di condizione.
0: Ma no, ma fermano persone, ma scusa, non pensavo che si potesse portare un pitone con la sua famiglia in valigia.
1: No, io ho solo visto,
0: cioè, tipo, io l'ho fatto in buona fede, ho capito, non si fa.
1: Ma 70 kg di carne di bue
0: essiccata sotto sale, pensavo si potesse,
1: e invece no.
0: Però diciamo che questi qua sono casi estremi. State attenti però, perché in base ai posti, alle località, ai paesi dove andate, ci sono, potrebbero fermarvi per cose che effettivamente a voi sembrerebbero da nulla.
1: E infatti, no, già abbiamo il panico, figuratevi quando ci dimentichiamo, che ne so, il boccione di lacca gigante che non si può mettere,
0: uno shampoo. Fatti assolutamente casuali.
1: No.
0: Riferimenti e
1: con
0: fatti puramente casuali.
1: Signora, la Uzi è di marca.
0: Perché è triste, perché negli aeroporti, se qualcuno che ci sta ascoltando è un addetto, tra l'altro,
1: sì,
0: lavora negli aeroporti, perché buttate tutto?
1: Anche se sono nuove, confezionati.
0: Perché magari non si fidano.
1: Beh, magari, sai,
0: dicono,
1: uno dice. Che bello questo vasetto, pum, esplode.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Ah, giusto, non ci avevo pensato. Però non buttate tutto, perché ogni volta è veramente tristissimo quando ti sequestra una cosa che tu oggettivamente hai portato, ovviamente,
1: certo,
0: in buona fede, e te la vedi buttare nel cestino.
1: Le forbicine per le unghie,
0: gli shampoo, i balsami, quelli costosi. In ogni caso, tutto questo, vabbè, ormai lo conosciamo, fa parte della prassi italiana,
1: sì,
0: e sappiamo che nel bagaglio a mano certe cose non si possono portare. Ma, per esempio,
1: sì,
0: non te lo vuoi fare un viaggio in Kenya?
1: Vabbè, se voglio dire, magari,
0: bella,
1: potendo.
0: Bellissima,
1: sì,
0: la Kenya. Occhio, non ti portare un sacchetto di plastica.
1: Perché?
0: Carcere.
1: Perché?
0: Carcere. Lo so perché. In Kenya, se tu,
1: sì,
0: porti in valigia un sacchetto di plastica, che dici, magari quelli per metterci dentro le scarpe,
1: oppure,
0: puzzolenti.
1: Oppure le cose, voglio dire, gli indumenti
0: intimi, sporchi,
1: queste,
0: no,
1: cose qua.
0: Divieto, sanzioni pecuniarie e carcere.
1: Mamma mia.
0: Forse dovrei informarmi,
1: no,
0: prima di dare.
1: Adesso andremo a vedere, però questa cosa, sì, mi lascia effettivamente, bisogna cambiare. Di stoffa si può, ma non di plastica.
0: Di stoffa si può,
1: okay,
0: non di plastica. Tu, puzzone che fumi le sigarette elettroniche,
1: sì,
0: dovresti andare a Singapore, dove te la

0: Aspettavo questo, aspettavo questo. Mica con Grace Kelly. Allora, chiariamo un attimo il fatto del Kenya, no? Del sì. sacchetto di plastica.
1: Ci ha scritto Marta, dice: buongiorno, io sono andata in Kenya l'anno scorso per la terza volta e non è vero il fatto dei sacchetti di plastica. Io ci ho messo dentro i bagnoschiuma, al ritorno la biancheria sporca e non è successo nulla. Allora, approfondimento. Effettivamente i sacchetti di plastica in Kenya dal 2017 sono vietati per okay. legge per combattere l'emergenza ambientale, che è molto molto grave, e l'inquinamento. Quindi nasce anche da una cosa effettivamente lodevole, per la protezione degli animali, eccetera eccetera. Il fatto è che vengono fatti dei controlli doganali.
0: Sì.
1: Ok, questi controlli. Allora, intanto leggo che il divieto si applica a tutti i turisti in arrivo all'aeroporto e i sacchetti di plastica nei bagagli vengono sequestrati e la violazione della norma prevede delle multe molto salate. È vero anche però che i controlli doganali negli aeroporti vengono fatti a campione. Quindi non è che ogni singolo bagaglio viene ispezionato e magari passando sotto il radar il sacchetto di plastica giustamente non viene captato.
0: A meno che non fosse un bagaglio in stiva e non a mano, quindi da portare in cabina, può essere anche
1: non
0: quello.
1: Non lo so, fatto sta che questo sarebbe, tecnicamente non si potrebbe fare.
0: Ah, ok, beh, questa è una cosa molto carina.
1: Comunque, allora
0: ci fermiamo un attimo, sì. Tra poco altri messaggi vostri, altre esperienze, andiamo a scoprire cosa vi è capitato.
2: Su Radio Company,
3: Snack. Come on!
4: L'estate da mordere.
2: Spot.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: successa una cosa in aeroporto, mi hanno fermato perché ritenevano che ci fosse polvere da sparo, mi hanno fatto mettere giù tutto, lo zaino me l'hanno aperto, io ero convintissima, no, e contesto, cioè, ho cominciato a protestare e dire no, non può essere, non può essere,
1: paura.
0: Poi alla fine, poveri, mi hanno creduto, mi hanno lasciato andare e quando sono arrivata a casa mio figlio ha detto, ah ma sì, avevo messo io le micette dell'ultimo dell'anno all'interno di una tasca dello zainetto e quindi avevano ragione, per fortuna che mi ha lasciato passare, ma avevano ragione.
2: Ma sì, allora, avranno aperto tutto, adesso non so se interpreto in modo corretto, cara amica, però voglio dire, si vede che le micette le aveva messe all'andata e poi le ha pipum pipum pipum le ha usate, ma avevano lasciato un residuo probabilmente, non lo so,
1: fatto sta che è comunque grave che alla fine cioè per quanto tu ovviamente non volevi fare una strage, non avevi polvere da sparo vera per andare a fare chissà che cosa e ovviamente erano solo delle micette messe lì da tuo figlio che tu manco lo sapevi, quindi le intenzioni sono buonissime e non c'è nessun tipo di rischio, è comunque grave che ti abbiano creduta sulla parola. Perché, ah, guarda che carina che è lei, ma sicuramente non ha della polvere da sparo. Facciamola passare. Pensa se invece capita con una persona che ce l'ha per davvero.
2: Ma si vede che ormai, che avevano controllato tutto che, sai, dopo Capodanno magari uno dice, ok, vabbè, dai, sparale qua che facciamo un po' di festa, che noi ci annoiamo.
1: Poi, Barbara, una volta a Cracovia avevamo comprato delle birre, più per le bottiglie che per la birra. Sì. Gli addetti alla sicurezza ce le hanno svuotate e restituito le bottiglie vuote. Allora, ovvio che non puoi portarti la birretta dentro, mi fa ridere che se la siano scolata.
2: Ma non so se l'hanno bevuta, l'avranno buttata da qualche parte.
1: Ma che sprezzo. Ecco.
2: Dopodiché lei ha preso le bottiglie e ne ha rotto una, ha minacciato tutta la persona.
1: Capito? Guarda che la linea è veramente sottilissima, perché di pazzi ne è pieno il mondo, quindi bisogna stare attenti a
2: che
1: tutto.
2: Che bello, guardi, vi lasciamo solo l'etichetta. Si sono messi proprio col vapore a staccarla.
1: Eh sì, ti leggo anche questo. Quando sono arrivata in Australia, mi hanno aperto la valigia e mi hanno sequestrato una mela che avevo nello zaino. Mi hanno fatto domande tipo interrogatorio FBI, dove hai preso questa mela, eccetera, eccetera.
2: Una mela?
1: Sì, pensavo fosse uno scherzo, alla fine ho scoperto che sono rigidissimi con frutta, semi e prodotti alimentari. La mela è infatti nella lista di cui vi parlavamo a inizio puntata.
2: Sì.
1: Quindi di tutte quelle cose proibite in giro. Mela dimenticata nello zaino. Se non la dichiari in Australia rischi l'annullamento del visto.
2: Addirittura. Perché non non si può introdurre cibo di nessun tipo.
1: No, assolutamente. Vabbè, ma l'Australia è un'isola, un continente che è rimasto isolato per migliaia e migliaia di anni, quindi ha un ecosistema molto fragile, ha un ecosistema tutto suo, che tra l'altro leggevo essere anche privo di tutta una serie di parassiti, funghi e malattie che invece nel resto del mondo ci sono.
2: Infatti che sì, poi adesso con la globalizzazione ovviamente arrivano ovunque.
1: È chiaro, non è che io ti porto la mela che magari ha quel parassitino lì e mi spanculi tutta l'Australia.
2: La mela è sempre stata simbolo di casino. Non c'è niente da fare.

0: anche qui, cioè, vero, sì, con sì, sì. Te olvido la la.
1: Bravissimo. Comunque Becky G si è dappertutto,
0: dappertutto ormai.
1: La chiamano prezzemolina lei a casa.
0: Ma che ci manca una Becky.
1: La Becky. Carina. Invece parliamo di aeroporti, di esperienze in aereo, per capire più che altro che cosa non portare in valigia per non essere, per non finire in gattabuia
0: sì.
1: tutta la notte.
0: Però non è una cosa solo di adesso, dove i controlli sono molto molto più attenti, soprattutto dopo tutto,
1: sì.
0: infatti dal 2000 in poi, ma anche prima. Sentite.
2: 1999.
0: Sì.
2: Venezia, Oporto, scalo in Svizzera, gruppo di persone, eravamo una trentina e partiamo da Venezia, nessun problema, passiamo per Svizzera, c'è il cambio aereo, quindi ripassi i controlli,
1: certo.
2: E una ragazza le suona tutto, suona le campane praticamente, fa poco partiva anche l'allarme incendio, tutto, ogni volta che passa suona, non capiscono cos'è, alla fine hai maglietta, pantaloni e scarpe, niente, la portano dietro allo spogliatoio per spogliarla, la ricontrollano, insomma, in pratica andavano di moda le scarpe gli anfibi con la punta in metallo, ma interna,
0: interni,
2: non Dr. visibile, quindi erano rinforzate. E lei non ha pensato che non era il caso di mettersele.
1: Vabbè, purina.
2: È peccato che suonasse anche, non lo so, il cellulare del capo dell'aeroporto fra un po'. E lei non ci aveva pensato. Signore benedetto, prima che vabbè, hanno capito che erano quelle, e poi si è tirata fuori un paio di scarpe normali, quelle le ha cacciate in fondo allo zaino, e poi al ritorno ci siamo tutti quanti, cinque, gli abbiamo detto: cambiati le scarpe,
0: vabbè,
2: mettiti
0: sì.
2: quelle normali.
0: No, anche perché
1: poverina.
0: 30 persone, tutte quante che si fermano, poi ti viene l'ansia, se tu sei quello del tiu tiu ti viene l'ansia.
1: Sì, perché anche
0: la
1: di
0: coda...
1: perdere tutti gli amici che hai lì, poi quello in Svizzera, se non sbaglio, era uno scalo.
0: Sì.
1: Magari ti tengono dentro all'interrogatorio e perdete lo scalo solo. Per gli anfibi.
0: Per gli anfibi.
1: Che poi adesso in teoria se non puoi neanche passare i controlli se hai gli stivalotti e gli
0: allora,
1: anfibi. Te li fanno togliere le scarpe.
0: Sì, è vero,
1: no?
0: Di solito sì. Se hai uno stivale.
1: Forse una volta no.
0: O qualcosa che occupa fino a metà polpaccio.
1: Prima
0: sì.
1: non lo facevano, grazie a lei. Ora allora. Fanno togliere a tutti le scarpe.
0: Ecco, non a tutti, perché ci sono dei casi in cui l'allarme sì. bomba è scattato proprio perché qualcuno ha tolto le scarpe.
1: Che schifo.
3: Su Radio Company, Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
5: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Fred Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira, il nostro successo del presente. Dal passato invece, Drop the Pilot. Quando siamo arrivati in chiusura della nostra prima ora insieme, tante esperienze vostre, tante cose da raccontare. Tutto questo,
1: tra
0: amigos
1: poco.
0: E amiche. Ai, perché mi metti questa cosa? Così a caso, mentre risveglia in Savela.

0: chata tuta la Isabela. No. Pongo esta canción de Guarara, Raquel a lo la chata casa. Emeujita Isabela. Oye, finito de pare, tuto pulicio, finito de pare, tú te le cose.
1: Brava.
0: Y de eso pienso que cuesta ser grabado a balar con Simio Marrito, porque tuto felice.
1: Ah, porque sei sposata, Isabella.
0: Sì, certo, con quattro uomini. Le 12 in punto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
4: Mi sono divertito, a quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
3: E da Alessandro Cisi ringrazio della ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service.
14: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi casa carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda Agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
15: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: davvero. Pitbull e Mark Anthony con Rain Over Me.
1: Che bel disco, tra l'altro. Sì. Veramente divertente. Un pochino da balera come quelli che abbiamo ascoltato fino adesso.
2: Sì, è vero,
1: durante,
2: è vero,
1: non in palinsesto. In palinsesto sempre bella musica, poi arriviamo noi a rovinare tutto il lavoro che viene fatto.
0: Andiamo a concludere un po' aggiungendo delle curiosità, perché per una volta che avevamo fatto delle notizie utili, magari conoscerle può essere una cosa positiva.
1: Per esempio, tantissime persone stanno andando in vacanza in Thailandia, veramente sempre di più, è sempre più inflazionata, sempre più bella, sempre più conosciuta. Occhio però, perché vi volete portare le carte per giocare a carte?
0: Va bene. Voglio dire, perché non si fa un bel burraco?
1: Va bene, ma non 3 mazzi di carte.
0: No.
1: 2 sì. Uno sì.
0: Ma perché?
1: 3 no.
0: Cioè, perché vuol dire che sei un imprenditore che vuole, che ne so, creare un casino, giocare d'azzardo.
1: Più di 120 carte possono comportare una multa.
0: Mamma mia, perché vogliono che le compri lì. Probabilmente
1: può
0: c'è
1: essere,
0: un mercato.
1: Può essere, mercato nero di carte. Potrebbe essere. Poi mi fanno molto sorridere, non tanto le regole che ci sono in Australia e Nuova Zelanda, quanto più il come vengono esposte. Perché l'abbiamo detto anche prima, frutta, cibi, meglio non portarli, è vietato per non andare ad intaccare poi flora, fauna, tutto quello che è. Però, per esempio, con l'esempio della mela, dicevano è vietato portare una mela che hai dimenticato nello zaino. Cioè, se non te la sei dimenticata, va bene.
0: No, se arrivi con la cassettina e dici questo è per la festa.
1: Altra cosa, un sandwich avanzato. Se dimentichi di dichiararlo, la multa è di $235.
0: Avanzato? Perché c'ha le muffe?
1: Intero no.
0: Perché ha le muffe?
1: Ah,
0: forse per quello.
1: Tu sei quello sveglio della famiglia.
0: Sì, no, sono quello che si dimentica le cose probabilmente. Quello che apre lo zaino e dice da quanti giorni è qui questa cosa che si muove da sola?
1: Che schifo, ha preso già il biglietto da solo per andare.
0: Andare
1: quindi
0: lui,
1: cibi avanzati no. In Turchia vietato portare una moneta antica. 2. Sì. Una no.
0: Si fanno compagnia da sola, si sente un po'.
1: No, non è vero, è considerata un bene culturale. Se la moneta è considerata un bene culturale, non la puoi portare fuori dal paese Turchia.
0: Ah, ok. Quindi se acquistato lì in quel senso.
1: Se no, la pena, tu dirai una multa.
0: Certo.
1: Mi fa, mi dai uno sganassone.
0: Ci teniamo la moneta.
1: Ci teniamo. 12 anni di carcere.
0: Beh, perfetto.
1: Così.
0: Il gioco non ne vale la moneta.
1: Non osare portare fuori la nostra moneta. Carcere.
0: Mamma mia.
1: E andrei a concludere con la Corea del Sud.
0: Sì.
1: Ok, dove non puoi portare i semini di papavero.
0: Ma lì c'è un senso.
1: Okay.
0: Lì ha un senso. Perché contengono, possono essere contaminati da tracce di morfina o codeina. Perché sai che dai semi di papavero si ricava l'oppio o comunque queste cose
1: qua. Ma cosa mi dici mai?
0: E quindi i semi di papavero provengono dalla stessa pianta dell'oppio, anche se sono edibili, durante la raccolta potrebbero trattenere residui e tracce di linfa oppiacea.
1: Ah, quindi tu dici vado a prendere i semi di papavero alla radice, proprio prendo quelli grezzi.
0: Arrivi in aeroporto, masticane uno.
1: Bene, in Corea del Sud questa cosa è evidentemente è successa, perché ovviamente per fare le leggi bisogna che qualcuno un giorno
0: lo abbia fatto
1: e quindi da adesso è vietato portare il condimento. E io allora non ci vado, perché io senza i miei semi di papavero non viaggio.
0: I paninetti con i semi di papavero, quelle cose lì, niente.
1: No.

0: Sono le Cazzai con Animal. Le Cazzai sono un gruppo fighissimo, eh. Sono credo di aver letto da qualche parte che hanno debuttato solo nel 2024. Quindi super fresche, super nuove, super giovani, e hanno debuttato già ai vertici di tutte le classifiche, molto forti.
1: Fantastiche.
0: Le Cazzai.
1: Le Cazzai.
0: Basta Gianluca, che mi sale tutta questa cosa di nuovo. Che vamos.
1: Non ce la fa. Non ce la fa.
0: Con la mano su.
1: C'è qualche ipnosi in, non so, nel passato. Secondo me gli hanno detto, quando senti un malo di gruppo devi impazzire. Tutti insieme.
0: Ah, che bello. Volevo parlare delle Cazzai, però non si può.
1: No, però l'hai fatta le Cazzai in questo momento.
2: Su Radio Company Snack. Come on. L'estate da mordere.
3: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negative anche le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 100.

0: 800 25 08 55.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: The Pussycat Dolls con Ash, Ash, Ash, Ash e I Will Survive, che usano tutti.
1: Sì, infatti. Fate qualcosa di vostro.
0: Povere.
2: Snackpot, yeah. Che buono!
1: La sigletta dello Snackpot è arrivata così, de botto, con un senso, perché è arrivato il momento di portarvi a casa, di provare a portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro, come ogni giorno, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo.
0: Noi vi ricordiamo anche il progetto collegato al gioco importante che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un progetto legato proprio alla tradizione, ai prodotti locali, ovviamente prodotti e reinventati anche dalle grandi, dalle grandi imprese del territorio, scusatemi, i brand, le famiglie che lavorano, quindi avere un po' una panoramica di quelli che sono i prodotti e le eccellenze del nostro territorio, e all'interno di questo sito lo trovate.
1: Non solo all'interno del sito, ma anche ovviamente all'interno dei supermercati di riferimento, Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo, dove tutti i prodotti che hanno aderito a questa iniziativa hanno il bollino giallo con scritto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, li riconoscete, sapete per certo che quei prodotti sono di alta qualità e soprattutto sono fatti in queste, nelle nostre zone.
0: Ma veniamo a voi, perché 50 euro sono in palio e 50 euro andranno in tasca a qualcuno di voi, rispondendo correttamente a questa domanda che tra poco vi porremo. Ricordatevi di mandare un messaggio scritto al 333-2688-688.
1: Ripeti.
0: 333-2688-688.
1: E non si sa mai, diamo per scontato che tutti lo sappiano a memoria, ma abbiamo ogni giorno nuovi ascoltatori.
0: Sì, perché altri se ne vanno.
1: Esatto, è un ricambio, è naturale.
0: Allora, e mandate questo messaggio ovviamente con la risposta corretta, il vostro nome e la provincia. Questo
1: perfetto,
0: è
1: allora Gianluca Pacini, ti chiediamo per favore un pochino di suspense. È più suspense di così.
0: Sì, infatti, infatti che non arriva la suspense.
1: Non arriva,
0: dici,
1: la suspense.
0: Arriverà la musichetta della suspense.
1: Mamma mia che suspense, aspetta, questo aspetta, suspense.
0: Aspetta.
1: Allora, facciamo noi. Guarda, puoi togliere la base, la facciamo noi.
0: Vai. Ah no,
1: sono una rumorista, mi viene benissimo.
0: Mamma mia, si sente. Allora, nel baccalà alla Vicentina, storico piatto tipico della provincia di Vicenza e del Veneto, quale pesce viene tradizionalmente utilizzato? A, stoccafisso. B, baccalà salato. C, nasello.

0: con Whisper. Quasi una decina di minuti alle 13. È arrivato il momento che noi preferiamo, ma soprattutto voi preferite.
1: Sì, bravi.
0: Sì, grazie.
1: Sì, beh, certo, tanta fatica almeno adesso a sapere se si è vinto oppure no. Però facciamo la verifica, la domanda: nel baccalà alla vicentina quale pesce viene tradizionalmente utilizzato? Tra stoccafisso, baccalà salato e nasello.
0: È trabocchetto
1: perché è lo stoccafisso.
0: È lo stoccafisso.
1: Nonostante si chiami baccalà alla vicentina, usano lo stoccafisso.
0: Tra l'altro io non avevo idea della differenza, perché io sono sempre stata convinta che pesce che stoccafisso e baccalà fossero lo stesso pesce, che è vero.
1: Sì, che è il merluzzo bianco.
0: Che è merluzzo.
1: Però lo stoccafisso è essiccato all'aria aperta, quindi vento, sole, queste cose.
0: Ah, che
1: qua.
0: Bello, mi sento un po' stoccafisso.
1: Il vento freddo della Norvegia.
0: Ah, che bello.
1: Mentre il baccalà viene messo sotto sale.
0: Hai capito, ok, va bene. Per fare quindi il baccalà alla vicentina viene usato, nonostante si chiami baccalà,
1: lo stoccafisso.
0: A dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa il buono spesa di 50 euro, chi è stato?
1: È stata Denise di Venezia. Complimenti Denise, adesso ti arriverà il messaggio e quindi insomma sai che sei tu ad aver vinto e sarai richiamata dal centralone.
0: Fino al 31 dicembre ogni giorno dal lunedì al venerdì c'è un buono spesa in palio per voi, quindi se non siete stati fortunati oggi riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Egidio Ferrante, buongiorno, bentornato. Allora, è il momento di sapere da te i titoli principali di Company News, con in primo piano gli esteri.
4: Sì, con la tensione nello stretto di Hormuz. Colpito un mercantile, un ferito. Raid russi su Kharkiv, almeno 10 morti. Etna, ripartono le attività allo scalo di Catania. Poi parleremo di truffe sulle bollette luce e gas. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
5: Radio Company. Spot.
6: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.

0: Alfa con Giovanotti, buon vento, successo del presente per il passato SOS Band con Take Your Time.
1: Senti come se la ride Gianluca Pacini dopo che ci ha molestati negli ultimi 10 minuti.
0: In modo uditivo, cioè nel senso...
1: Sì, specifichiamo.
0: Sembrava carino, però che bravi che riescono comunque a non far trapelare il disagio.
1: Chiudiamo qua che è meglio. Ringraziamo ovviamente Gianluca Pacini alla parte tecnica. Grazie Leo, grazie a tutti voi per la compagnia come sempre.
0: Grazie Giulio Pego, grazie anche Gidio Ferrante che adesso ovviamente ci dirà tutte quelle notizie che ha preparato per intelligate all'edizione delle 13 di Company News.
1: Noi ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Amigos e amigas, fate i bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Mancano 15 secondi e saranno le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz. L'attacco avvenuto in acque internazionali ha causato un ferito a bordo. Lo stretto rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo, avverte Teheran. E mentre il turco Erdogan esorta Trump a proseguire i colloqui con l'Iran, il presidente USA ha lanciato un avvertimento all'Oman minacciando pesanti bombardamenti in caso di interferenze nello stretto. Il premier israeliano Netanyahu ha rifiutato la richiesta dell'inviato USA Kushner di avviare un cessate il fuoco con Hamas a Gaza. Il premier ribadisce che Israele non ritirerà le truppe finché Hamas non sarà completamente disarmato. Nel frattempo coloni israeliani incendiano campi in Cisgiordania e irrompono a Beita. Forze ucraine hanno lanciato 791 droni contro 15 regioni russe, Crimea e Mar Nero. Il Ministero della Difesa russo afferma che tutti i velivoli sono stati intercettati, ma ci sono feriti e danni lievi ad un magazzino. Intanto un raid russo su Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti, danneggiando abitazioni e attività. Zelensky promette una risposta decisa. La SAC, società che gestisce l'aeroporto di Catania, ha comunicato la riapertura completa dei settori aeroportuali precedentemente chiusi. La decisione è stata presa dopo il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione. Cancellate tutte le restrizioni e le attività di volo in partenza e in arrivo sono state ripristinate. Un detenuto egiziano di 19 anni è morto nel carcere del castello di Pordenone a causa delle esalazioni di monossido provocate dall'incendio del suo materasso. Il giovane aveva deliberatamente appiccato il fuoco nella sua cella. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Altri due detenuti sono stati ricoverati per lieve intossicazione. Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, affronterà un giudizio immediato a Forlì il 15 ottobre. La procura lo accusa dell'omicidio dell'85enne Deanna Mambelli, deceduta lo scorso 25 novembre mentre era trasportata in ambulanza. Spada è attualmente in carcere con l'ipotesi di omicidio. Le indagini proseguono per accertare il suo coinvolgimento in altre 5 morti sospette di pazienti anziani. Cambiamo argomento. Sono stati 2,9 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno subito truffe o tentativi di frode legati alle bollette di luce e gas, ma il numero delle vittime è calato rispetto a 3 anni fa. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it.
6: Stanno diminuendo perché sono diventati più bravi gli italiani a riconoscere i campanelli d'allarme. Questo senza dubbio deriva dalla tanta informazione che come Radio Company fanno, anche dall'impegno che ciascuno di noi mette. Facile.it 3 anni fa ha lanciato insieme a Consumerismo No Profit il progetto Stop alle truffe.it. Allora i truffati erano 4 milioni, oggi sono meno di 3 milioni.
5: Come funzionano esattamente le truffe? Qual è l'identikit e quali sono le reazioni dei truffati?
6: In realtà il truffato tipico è un under 44, uomo altamente istruito, è fondamentalmente colui che ritiene di non essere a rischio di truffa e quindi chiaramente il primo che rimane truffato. Basta un momento di distrazione perché chi mette in atto queste azioni sono dei veri e propri criminali perfettamente organizzati. I canali più utilizzati sono solitamente i filtri call center da cui ormai ciascuno di noi riceve decine di telefonate ogni giorno, ma anche ad esempio le finte email e non da sottovalutare, anzi la specchia truffa porta a porta. Per riconoscere le truffe è sempre bene intanto non farsi mai prendere dalla fretta. Se ci mettono troppa pressione qualcosa non torna, se ci raccontano di contratti non andati in porto o di cambi di tariffe imprevisti del nostro operatore, piuttosto che cambiare chiudiamo e ovviamente verifichiamo con quello che è il nostro operatore. E poi soprattutto attenzione a non rispondere mai a monosillabi, per cui mai sì, esatto, corretto, perché quelle frasi possono poi essere rimontate in maniera ovviamente truffaldina per far sì che sembri che noi abbiamo accettato il passaggio ad un altro operatore. Ultimo, ma non meno importante, controlliamo sempre la nostra bolletta.
5: Il prezzo del gasolio in autostrada è tornato ai livelli del 4 agosto, quando il governo aveva prorogato il taglio delle accise. Secondo i dati del Mimit, il gasolio costa in autostrada in media 2,173 euro al litro, la benzina self-service si attesta a 2,073 euro. Sulla rete stradale nazionale invece il prezzo medio per la benzina self è di 1,994 euro, per il gasolio 2,099 euro al litro. Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Fulvio Lucisano, produttore di oltre 70 anni di storia cinematografica italiana, morto all'età di 98 anni. Fondatore della Italian International Film nel 1958, Lucisano ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del cinema popolare d'autore, producendo pellicole cult come Ricomincio da tre e Il grande cocomero. Lo sport, calcio, completata ieri la prima fase della Coppa Italia. Il Pisa supera l'Empoli ai rigori, conquistando l'accesso ai sedicesimi. Il Sassuolo batte il Cesena per 3-0. Sorprende l'eliminazione del Lecce per mano del Palermo, che si impone 2-0. Con lo stesso risultato, la Cremonese elimina la Sampdoria. Il meteo, residua variabilità al nord con isolati fenomeni pomeridiani sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Al centro veloci piovaschi sulle regioni adriatiche e Appennino, più sole sulla costa tirrenica. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi sul basso Tirreno e Appennino. Nel pomeriggio temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Buongiorno.
1: Mi è entrato un insetto in un occhio.
0: Vabbè, perché se sei...
1: Perché ci sono gli insetti in studio?
0: Non lo so.
1: Sai che ieri esco dal garage,
0: sì,
1: abbasso il finestrino della macchina.
0: Entra un insetto.
1: Ma non mi è entrato un insetto, mi è entrata una cavalletta, che comincia ad essere questo il periodo delle cavallette,
0: sì,
1: ma tipo un vitello.
0: Succede.
1: Grande così.
0: Succede.
1: Proprio. So che le donne sono abbastanza però infastidite da quel tipo di animale.
0: Sì,
1: sì, le cavallette
0: perché
1: proprio le odiano, sì, sì, sì.
0: Ah, okay.
1: Però attenzione, quindi, insomma, se siete in giro, occhio alle cavallette.
0: Va bene.
1: Ti piace questa...
0: Su questa pagina così aperta sulla natura, io direi che possiamo introdurre quello
1: la
0: che
1: sigla!
0: È
1: Buongiorno amici e amiche, buon pomeriggio. Che si dice? Questo rancore non l'abbiamo dopo 10 anni?
2: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.
0: Stefano Conte, Daniele Belli, c'è Gianluca Pacini.
1: Esatto.
3: C'è Gianluca Pacini. A tutti.
1: Ciao Gianluca.
3: Ciao. Bellissimi.
1: In 10 anni non abbiamo dipanato questa cosa. Se è buongiorno, buon pomeriggio.
0: No, buon pomeriggio.
1: Dovrebbe essere già buon pomeriggio.
0: Dopo le mezzogiorno e 30 buon pomeriggio.
1: È buon pomeriggio.
0: Adesso si dice addirittura dopo mezzogiorno.
1: Ah, il Galateo ci impone questo.
0: Buon pomeriggio.
1: Noi risolviamo con un ciao.
0: Ciao.
1: Ed è fatta.
0: Siamo pronti, bro, anche oggi.
1: Siamo pronti, bella frate. La puntata di oggi su cosa verterà? Ve lo dico subito, anzi, ve lo diciamo dopo che abbiamo fatto roteare, che abbiamo. Siamo tolti il costume e abbiamo fatto l'elicottero con la ruota.
0: Dai, gira.
1: Vai, vai l'elicottero. L'elicottero. L'elicottero.
2: Primo.
1: Primo. Grazie.
0: Busta del
1: molto
0: primo.
1: Molto gentile. Oh. Allora. Parliamo di una cosa di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, in realtà,
0: sì,
1: perché è una specie di spin-off. Avevamo parlato di calzature,
0: mm-hmm,
1: scarpe, ciabatte, queste cose qua, no? Bene. In questi giorni di svacco estivo,
0: sì,
1: vogliamo capire un attimo in che modalità ciabattosa siete. Nel senso che in questi giorni Chiara Ferragni, la conosci?
0: Sì, certo.
1: Ha fatto praticamente un video dove ha fatto vedere quello che le serve di ciabatte da portarsi via.
0: Praticamente una
1: tipo
0: bag...
1: 30 paia di ciabatte diverse,
0: ma dai,
1: tra cui molte molto simili anche.
0: Pensa che problemi che ha questa donna nella vita.
1: Vabbè, insomma, ha avuto i suoi cali, adesso insomma
0: sì,
1: si butta su leggero.
0: Sulle
1: quindi
0: ciabatte.
1: Noi vogliamo capire che tipologia di uomo o donna ciabattosi siete, perché questo è il periodo in cui...
0: Quindi se...
1: Quindi avete tipo la Havaianas, quella comprata al mercato, quella col piccolo tacco se siete fanciulle.
0: Sandaletto.
1: Avete il sandaletto, avete la Birkenstock, avete la Boston, avete insomma, avete quelle da frate, avete quelle che vedi spesso e volentieri d'estate ai tedeschi col calzino bianco, con lo strap.
0: Quindi
1: tipo
0: se,
1: sandalo.
0: Se siete sandalati.
1: Esatto, o ciabattati, se è una cosa che amate indossare e se in questo momento avete un sandalo barra ciabatta, vi fate la foto dei piedi.
0: Sei feticista, se dici la verità che sei diventato feticista.
1: No, è per raccontare.
0: Per fare un resoconto.
1: È inutile che loro ci descrivano, no?
0: Ok.
1: Allora, se volete ci descrivete, che va benissimo, ma se per caso le avete i piedi, dall'alto vi fate una foto dei piedi con la ciabatta o col sandalo e ce lo mandate, va bene?
0: Non giudichiamo la pedicure.
1: Non giudichiamo niente, guardiamo soltanto la ciabatta sandalo e quella la giudicheremo però.
0: Sì, quella
1: quindi,
0: sì. La ciabatta sapete che viene giudicata.
1: Esatto. 3332688688.

0: Indossi, o meglio fotografala, esatto. E ti diciamo che chi tipo sei.
1: Esatto. Stanno arrivando delle cose molto interessanti sì, devo dire. Sì. Quindi oggi puntata feticista, come sì. giustamente hai dedotto subito. Sì. In realtà sai che non ci avevo pensato. Ma non avevo pensato fotografia del feticismo, del piede. Sì, esatto.
0: C'è così. Qualcuno che infatti è talmente tanto pudico, sì. a questo punto devo pudico.
1: O pudico.
0: Che ha mandato solo la fotografia della ciabatta.
1: Esatto, cioè, tenendola in mano, senza il piede. Pensa, c'è della gente che si taglia il piede pur di mandarci la foto senza mano, perché. Vabbè, ragazzi, dai, avete capito? Oggi indaghiamo sulle vostre ciabatte, sì. sulla calzatura, insomma, ciabatta sandalo che portate sì. in queste giornate calde, ma non caldissime, perché da ieri sì. è un po' rinfrescato. Quindi o ce lo raccontate, perché magari non li avete oggi, sì. di solito però magari indossate sandalo ciabatta, oppure se li avete addosso, prendete il telefono, vi mettete scatti. Così dall'alto verso il basso, vi scattate la fotina e ci mandate le foto dei piedi.
0: Ancora.
1: Nel dirlo.
0: 333-2688-688.
2: Radio Company. Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso non dalle 22.30. Con i programmi per l'operazione del tuo negozio. I programmi per l'operazione del tuo negozio. Con un mini bar all'aperto. Con un mini radio all'aperto. E preparati al Radio Company. E preparati al rifiuto. Con la nostra esclusiva e con la nostra bella la nostra sola. Silve con la tua smalta console. Regalati ai tuoi ospiti un chilo. Come sempre, una valanga di gadget da company. Di un company in action, capitalizzi di un centro in sicurezza, capitalizzi di un sol. C'è il massimo radio di company, firmato radio company. Informati subito allo 0724-03-732-432-0823-2-4-3-7-3-2. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
1: Cammina. Allora,
2: capa
3: Rezza,
1: Rezza.
2: Cammina.
1: Stanno bello. Arrivando le ciabatte, Stanno arrivando le ciabatte.
2: Stanno
1: arrivando
2: le ciabatte, sì. Ciabatte, sandali. sandali.
1: Allora, partiamo perché mi dovrei dare una mano oggi. Partiamo Dimmi. Da un'amica che ha mandato il suo sandalo, perché tu sai che io i colori li riconosco perfettamente, quindi secondo me è beigiolino il sandalo.
2: Un beigiolino.
1: Con doppia fibbietta,
2: sì,
1: stile cintura.
2: Immaginatevi un paio di Birkenstock classiche.
1: Però la fibbia è un po' più grandina.
2: La fibbia mi è un pochettino più spessa. Secondo me è molto comode. Lei addirittura sta guidando, ci ha fatto proprio la foto mentre sta sgasando sull'acceleratore. E probabilmente sta anche, ha il freno a mano tirato, sta tutto il fumo dietro.
1: Cioè, quindi una specie
2: immagino
1: di
2: questa cosa
1: burnout.
2: Sta facendo burn. Esatto. La nostra amica si chiama Sabina e la salutiamo.
1: C'è Monica invece che mi ha lasciato un attimo perplesso. Nel senso che Monica ha un doppio sandalo. Uno con infradito, di quelli con sì fibietta laterale, però infradito.
2: Sì.
1: Quindi stile cuoio, hai capito, sopra.
2: Un po' da frate.
1: Però infradito, cioè quindi il cuoio percorre tutta la parte alta del piede, quella che è la tomaia, fino ad arrivare, diciamo, al collo.
2: Sì.
1: E l'altro invece è un sandaletto con due
2: fibbiette un po' doratine.
1: E indossa quello con le due fibbiette sulla sinistra e quello invece stile sulla destra. Lei va in giro così.
2: La mia domanda è effettivamente, ma
1: con
2: tu,
1: un sandalo di un tipo e un sandalo di un altro tipo,
2: cioè tu Monica poi, vai via con le scarpe, certo, col sandalo spaiato,
1: certo, e poi il giorno successivo i dispari lo fa con un sandalo, lo fa col sandalo sinistra,
2: sì?
1: In sinistra, okay. Infradito. I giorni pari invece lo fa col sandalo destro.
2: Mi viene da vomitare. Vorrei tirarmi una testata.
1: Chiudo,
2: contro il muro.
1: Chiudo
2: Monica
1: questa
2: Scrivici.
1: Veloce carrellata,
2: mm-hmm,
1: con qualcuno che gioca con la tartaruga. Tra l'altro, indossando il sandalo, anzi la ciabatta in questo caso col calzino.
2: Sì.
1: Okay, con la tartaruga e col calzino. E inquadra in primo piano che sta indossando il sandalo Lidl.
2: La ciabatta della Lidl, sì. Ragazzi, qui allora siamo un pochettino fuori classe,
1: sì.
2: Intanto Monica ci ha mandato due pollici alti e non capisco se effettivamente lei va in giro così. Comunque lo scopriremo dopo perché sta registrando un audio,
1: okay.
2: Però ragazzi, se avete comprato il sandalo, quello del supermercato, siete veramente super
1: anche
2: modaioli,
1: anche perché sono introvabili.
2: Sono effettivamente tendenziosi. Chi è che c'è?
4: DJ Matthew
1: Sono il vostro DJ Matthew Overnight.
2: Giriamo tutte le foto.
1: Io non potrei fare un programma come il vostro, è per me inimmaginabile. Ogni sera ricordiamo dal 22 alle 4 del mattino sui 97 megacicli.
2: Ah bene, ieri sera com'è andata? Fatto a direttona?
1: Mi è arrivata una fotografia del sandaletto e sono arrivato in trasmissione.
2: Come mai?
1: Lo so, non ce l'ho fatta.
2: Mi ricorda un personaggio televisivo, sai? Io sono a posto così.
1: Mi sono fermato lì.

0: apposta questa canzone. Fa parte della colonna sonora di un film molto famoso, Il Diavolo Veste Prada. Hai visto il 2?
1: Sì, ho visto il 2. Perché la storia del primo era bella,
0: sì,
1: cioè, poi eravamo in pieno il lancio del non credo crei lo stesso appeal, però non...
0: Comunque, siccome abbiamo la puntata modaiola oggi, attenzione, perché abbiamo il messaggio che ci spiega un po' la questione dei due sandali spaiati. Sì. Prego.
2: Ciao ragazzi, no non è che vado uno destro o sinistro diverso, è che sono gli unici che riesco a tenere, perché ho mal di piedi sempre, perciò destra e sinistra, ho un giorno quello di destra, un giorno quello di sinistra. Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Buona giornata, Monica.
0: Oh, grazie Monica.
1: Allora,
0: tu ti rendi conto, abbiamo degli ascoltatori che per partecipare al nostro programma vanno dove hanno le scarpe, se le cambiano, se le spaiano apposta e si fanno la foto. Grazie Monica.
1: C'è Stefano da Sottomarina, Vito, che ha mandato la sua fotografia con due ciabatte che sono simili a Vaiana, di un'altra marca evidentemente.
0: Sì.
1: Ma non so neanche se siano le sue, perché a vederle in

0: indossate così, sembrano quelle del bambino che ha messo lui.
1: Ah, quindi hai...
0: Perché il piede è strozzato.
1: Travalica un po'.
0: E non, o le tiene così, sì, giusto appoggiate. Oppure sono molto strozzate, cioè il collo del piede strozzato da...
1: La ciabatta piccola è qualcosa di veramente brutto, soprattutto se magari hai le dita dei piedi che scavallano in avanti.
0: Esatto.
1: Volevo salutare un amico invece che con in maniera molto, come dire, spontanea,
0: sì,
1: ci ha scritto: oh, l'onicomicosi,
0: sì,
1: agli alluci, ma chi se ne frega. Il medico ha detto che devono prendere aria. Ecco. Ciao da Domenico.
0: Allora,
1: e ci manda questa foto su questo pavimento tipo alla veneziana.
0: Sì.
1: Con degli zoccoli proprio.
0: Ah, proprio,
1: proprio degli zoccoli anni 80, base in legno con la fettuccina quella.
0: Poi
1: bello, però.
0: Salutiamo Mary che invece fa pandan borsa, ciabatta, scoperto detto da te, sandalo stile Boston.
1: Tipo le... Sì, esatto.
0: Sì, stile Boston, quindi chiuso davanti.
1: Allora, siccome qua dentro ho detto sta roba delle Boston, della Birkenstock, e mi hanno tutti guardato come se fossi un marziano.
0: Sì.
1: Allora lo dico un po' per tutti: quali sono le Boston della Birkenstock? Non sono quelle con la doppia fascetta,
0: no,
1: ma sono quelle completamente chiuse sul davanti,
0: ecco,
1: che sembrano quasi uno zoccolo, no? Però sono con questa pelle scamosciata. Ecco, e ce la manda questa nostra amica.
0: E quelli di colore azzurrino.
1: Va bene, ti è piaciuto il momento?
0: Sì, azzurrino?
1: Azzurrino.
0: Azzurrino abbinato alla borsa con la Boston.
1: Beh, vedi che abbiamo degli ascoltatori che in certi frangenti sono molto, molto, molto eleganti. Comunque, se hai l'onicomicosi, mi raccomando, fagli prendere aria, zoccolo e via.
0: Oppure c'è il laser, volendo.
1: Tagli il piede proprio.
0: Tagli l'alluce.
1: All'altezza del collo, via tutto.

0: Allora, è arrivata la precisazione per quanto riguarda le ciabatte in stile Birken, sì, che però non sono Birken, sì, ma sono Levitas, artigianali, fatte a mano da dei bambini, sì, e da un unicorno.
1: Ma dai!
0: Pensa che cosa meravigliosa. Complimenti, okay, molto belle con questo azzurrino. E poi dopo un altro amico invece ci manda questo messaggio dove ha tipo delle, come si chiamano quelle scarpe lì, le Crocs,
1: sì,
0: le Crocs multicolor con dei pantaloni molto colorati, dice: indovina che lavoro faccio. In realtà qualcosa
1: operatore sociosanitario,
0: dici?
1: Lavora sull'ambulanza con quei
0: potrebbe
1: pantaloni.
0: potrebbe essere boh, faccelo sapere, che
1: secondo me è uno di quelli che lavorano con,
0: sì, cioè, non,
1: perché ha le Crocs con
0: belle,
1: con...
0: molto divertenti, e poi questi pantaloni arancioni che però che sono quelli effettivamente, sì, che si vedono molto, potresti essere
1: ambulanza,
0: quello che guida l'ambulanza,
1: no, quello che
0: ma
1: che
0: con
1: sta
0: le Crocs
1: accanto,
0: che guidi
1: ma
0: l'ambulanza,
1: sì.
0: Non lo so, vabbè, faccelo sapere, amico, che noi siamo un po' così e non ci arriviamo. Tra poco torniamo. 333 2688 688. Se avete delle ciabatte addosso o dei sandali, ci mandate la foto, perché oggi stiamo facendo la puntata feticista. Tra poco.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio.

0: perché dobbiamo segnalare un ritorno graditissimo.
1: La nostra Sara Beatrice, che oggi non ci dona una delle sue perle di saggezza.
0: Ma cosa ci dona?
2: Mi piacerebbe avere una fotografia delle ciabatte della Lidl.
0: Perché le trovi eleganti, chic, attraenti? Potrebbe essere interessante.
3: Non si sa che se non talmente tanto c'è, comunque credo che se la cerchi. Poi sì, abbiamo la risposta
0: blu e gialle, comunque,
3: del nostro amico. Esatto, quando si guida gli stivali nelle piccole pause, le Crocs Forever.
0: Ah, che capito? Bello, interessante.
3: Quindi è croce rossa, come avevamo indicato.
0: Diciamo
3: prima
0: che il trofeo ignoranza lo diamo a lui.
3: Perché?
0: Per le scarpe, per le ciabatte.
3: Ma perché mette le Crocs, quelle tutte colorate?
0: Sì, sono decisamente quelle più appariscenti, quelle più, più che abbiamo ricevuto tra tutte quelle che sono arrivate, devo dire che il premio ignoranza va a lui, per bellissimo quello che fa, ovviamente, anzi grazie, però ci vuole sempre un po' di estro e anche un po' di ignoranza, e noi per questo abbiamo un club fatto apposta.
4: Radio Company, il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
3: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Oggi ritorniamo alla formula classica, cioè dove stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi in maniera tale da poter entrare nel club degli ignoranti. Facciamo un esempio?
0: Se mi permetti faccio un esempio. Se la parola fosse sondolo.
3: Beh, detto così sembra un'altra roba.
0: Sandalo
3: però. Sandalo,
0: sandalo. Cos'è lo sandalo, la sandalo, le sandalo? Sandalò.
3: Sandalò.
0: Anche sandalò.
3: Sì.
0: 3332688688. Ricreate il significato della parola di oggi per portarvi a casa anche la tessera del club ignoranti. E qual è la parola di oggi?
3: Sandalo.
0: Anche sandalo, è vero. Sandalo, sandalo, sandalò. Insomma, la parola di oggi, l'avete capito, è sandalo.

0: Questo allora, è Belli Conta 4.0. Siamo nello spazio dedicato al club degli ignoranti. Prego, Stefano.
1: Sandalo, antico Sandalo. Patrono di Andalo, comune veramente esistente, però non sapevo che avesse questo patrono qua. Poi invece, Sandalo è il santo patrono dei calzolai, secondo qualcuno. Quindi sarà Sandalo anche quello.
0: Sì, si somigliano.
1: Sì. Ricordiamo che non dividetemelo, ragazzi, perché se me lo scrivete diviso, forse è cartellino giallo.
0: Sì,
1: perché mi ha scritto Sandalo,
0: Vabbè, dai, il 18 di agosto.
1: Vabbè. Con il pedalò si va scalzi, a differenza del sandalò. Saluti da Daniele. Non riesco a capire, cioè, devi indossare le calzature sul.
0: C'è il pedalò e il sandalò.
1: Ok.
0: Il pedalò, piede, si va scalzi.
1: Ok.
0: Col sandalò invece ci vai con sandali.
1: Ah, ok.
0: Vuoi, se vuoi posso fare anche un disegno.
1: Grazie, fammi un disegno perché.
0: Bisogna essere un po' deviati, Conte.
1: Allora, c'è il cavallo a dondolo e c'è il cavallo a sandalo, che è bellissimo, secondo me. Il cavallo a sandalo, ragazzi. Specifico per essere usato in spiaggia. Saluti da Andrea, grazie.
0: Bravo Andrea, sentiamo chi c'è al citofono, dai. Vai.
2: Sandalò è il cugino di Sant'Ana.
3: Allora, il sandalò è facilissimo. In spiaggia c'è il pedalò. In montagna c'è il sandalò.
4: Buongiorno, ciao Radio Company. Allora, il sandalo è un santo protettore per coloro che vanno in passeggiata a piedi. Ciao.
0: Capito?
1: Però
0: non è male questa cosa della beatificazione, della santificazione. Allora, 333-2688-688, la parola di oggi di cui dovete riportarci un nuovo significato è per l'appunto sandalo. Potete cambiare l'accento, potete fare parole composte, non potete separare. Vedete un po' voi che cosa vi viene fuori per entrare oggi nel Club degli Ignoranti.

0: Belli e Conte, il sandalo è un sentiero panoramico da percorrere a piedi o anche in bicicletta, a seconda di come uno preferisce.
1: Bello.
2: Hai capito?
1: Bello.
2: Funziona, è molto, molto bello, bello, eh?
1: Molto bello.
2: Sì, sì, piacevole. Piacevole, piacevole. Sentiamo un po' altre proposte per di altri candidati che potrebbero entrare nel club degli ignoranti.
1: Ciao, Radio Company, è un'erba che mangia le vacche bergamasche.
2: Il sandalo. Interessante, non è male.
1: Il sandalo è il fratello del pedalò Marcello.
2: Ok, sandalo e pedalò, abbiamo già sentito, poi?
1: Sì, e poi basta.
2: Ok, ci fermiamo adesso qua, ci fermiamo perché poi dopo si ripetono alcune cose. Chi è?
3: Ciao Company. Ah, semplice. Il sandalo è quel bel fustacchione che altruista, che non si risparmia mai. Lo dà a destra e a manca. Sandalo.
2: Interessante questa cosa. Sandalo. Capito com'è?
1: No.
2: Sandalo, lo dà. Questa era la.
1: No. Me ne vado, grazie.

0: Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Asea U e Vaffan Q.
1: Sì.
0: Cato featuring John senza l'H.
1: Tra l'altro, cioè, era quello che faceva qui. Il film una volta, Cato, te lo ricordi? No, te, beh, vabbè, tu cosa vuoi?
0: Mi viene una battuta, ma non la faccio. No. Spegni le luci, che andiamo a premiare per il Club degli Ignoranti. Premiamo?
1: Premiamo.
0: Prego, Gianluca Pacini.
2: Il sandalo è quel bel fustacchione che altruista, che non si risparmia mai. Lo dà a destra e a manca. Sandalo.
1: È Valeria, la nostra vincitrice di oggi. Valeria, mandaci i tuoi dati perché poi ti spediamo la tessera a casa.
0: Valeria, tu e il tuo sandalo, colui che lo dà a tutti. Che bello. Va bene, abbiamo finito, ragazzi. Daniele Belli, Stefano Conte e il nostro Gianluca Pacini. Vi diamo tutti quanti all together. Appuntamento a domani. Detto questo, andiamo a magnà?
1: Andiamo a magnà.
0: Andiamo a magnà.
3: Ciao.
0: Noi andiamo a magnà. L'estate.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, il primo di oggi, buon martedì.
1: Buon martedì, volevo salutare il nostro Pietro dei Brutti ma Simpatici, perché lui è il risolutore di problemi per quanto riguarda questo programma e non solo, in realtà dei programmi della radio.
0: Ne stiamo inventando di alcuni per tenerlo impegnato.
1: Allora, io ho voglia di sentirlo e magari lo chiamo anche in orari strani, tipo alle 3 del mattino e mi invento dei problemi semplicemente per parlare con lui.
0: Pietro? Dove sei adesso? Come sei vestito?
1: Mi piacerebbe, che tu fossi da solo con me nello studio della radio.
0: Povero Pietro, già dorme dalle 3 alle 4, se più lo chiami alle 3.
1: Sì, tra l'altro, vabbè, lui dice sempre non arriverò mai ai 30 anni. Io dico, guarda che hai già superato i 30 anni, voglio dire, va tutto bene. Amici, buon pomeriggio, Ciao. Siamo pronti, si incomincia con la sigla dei Pischelli a Mollo.

0: Pischelli a mollo.
1: Esatto, avete capito bene, Pischelli a mollo in questo martedì 18 di
2: buon pomeriggio.
1: Stefano Conte, ma dai,
2: qua.
1: Dai, non disturbare Chicco mentre fa il programma.
3: Ma che cosa ti dà fastidio?
1: Cioè, il problema è che sei troppo profumato, le nostre narici non sono abituate.
2: No,
1: cioè,
2: di solito abbiamo altri odori.
1: Abbiamo altri odori, odori sgradevoli per molti, ma gradevoli per noi. Lo so, sei fin troppo gradevole.
2: Possiamo chiedere all'azienda un piccolo tavolino da mettere dietro il tavolo della radio, così mettiamo l'ufficio di Stefano Conte?
1: Non chiedere niente all'azienda, per favore, non è questo il momento. Va bene, dai, amici, buon pomeriggio. Ciao,
2: ciao
1: Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: Ovviamente ciao a tutti voi, martedì 18 di agosto, ovunque voi siate, noi vi facciamo compagnia per due ore fino alle 16 insieme, parlandovi di un sacco di cose e ovviamente anche a pensando a quello che poi effettivamente porteremo tra le 15 e le 16, che rappresenta un pochino il cuore di questo programma.
2: Ancora non abbiamo idea, sono soddisfatto che oggi non sei venuto a casa mia a disturbare.
1: Beh, dai, ieri è stato bello alla fine. Ieri che poi, scusami, ma tu mi hai creduto quando all'inizio ti ho suonato e ho detto corriere,
2: allora,
1: Amazon?
2: Capita che Amazon suoni a caso sì, per aprire il cancelletto, però la voce mi sembrava normale, però ho detto vabbè, apro e chi se ne frega. Poi ha suonato di nuovo, ho detto che cos'è, non trova il cancello?
1: No, è che, è che il pacco andava firmato con raccomandata, quindi sì, raccomandata di non con ricevuta di ritorno.
2: Non me l'aspettavo la sorpresa.
1: Sì, dai, ti ho fatto
2: per
1: una bella sorpresa.
2: Non ero nudo.
1: No, infatti ho detto ma questa persona dorme anche come esce a casa.
2: No,
1: cioè
2: ero appena arrivato.
1: Vabbè, comunque sì, bella sorpresa che ti ho fatto. Mi sarebbe piaciuto vedere sul tuo volto un sorriso, così non è stato.
2: Ho sorriso, questo era il sorriso.
1: Quindi mi dispiace, ho detto mi sa che lo sto disturbando.
2: No, vai,
1: dai, non importa, siamo pronti a incominciare il primo disco. C'è Mark Embor con Belong Together.

0: Together, lo avevamo conosciuto con questa, se non sbaglio.
1: Assolutamente sì. L'avevamo 2024, conosciuto 2024, si parla fine 2024, okay. Comunque, se non sbaglio. Amici, ancora buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli a Mollo, martedì 18 di agosto, quindi ve l'abbiamo detto, per due ore vi facciamo compagnia noi, come al solito, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, e tutte care cose che ogni volta, sì, diciamo a ripetizione.
0: Salutiamo anche Mattia che dice: ciao Chicco e Joe, io sono in diretta con voi fino alle 16.
1: Lui,
0: Mattia.
1: Qua. Mattia qua.
0: Mattia, no, non,
1: Mattia
0: è, non è qua. Mattia, esci dal tavolo.
1: È qua.
0: Ci segue da remoto, da casa.
1: Beh, ci fa piacere.
0: Come tutti,
1: ci fa piacere, amici miei. Beh, potremmo chiedervi effettivamente una piccola foto ovunque voi siate, ma non lo faremo, non lo faremo perché mi pare troppo scontato.
0: Se volete farlo, fatelo, se non volete farlo, non fatelo. 333-2688-688.
1: Nessuno, va bene? Vi sta puntando una pistola alla tempia, ci mancherebbe altro. Piccola pausa, ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo!
2: Spot! Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: È tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Talk to You, state ascoltando Radio Company, i Pischelli, ci sono le curiosità sulle celebrità, fa
1: sì,
0: che rima.
1: Allora, curiosità magari viste e riviste per alcuni, c'è un piccolo carosello, devo recuperare, cioè devo ringraziare chiaramente le pagine che fanno questa cosa qui, ovvero raccogliere quelle che sono le teorie assurde che forse, appunto sottolineiamo forse, non sapevate su alcune celebrità.
0: Va bene, sentiamo.
1: Per esempio, la prima teoria, Miley Cyrus in realtà sarebbe morta nel 2010 e sostituita con un sosia. Allora, stessa identica teoria complottista che si rifà su
0: Biden,
1: Britney Spears, su Paul McCartney, ce ne sono tantissime. Poi andiamo avanti, seconda teoria, si pensa ad una clonazione del corpo di Kanye West nel 2022 dopo che lui stesso ha detto che se fosse sparito non sarebbe stato lui a tornare.
0: Ed è sparito?
1: E boh, che ne so io, non ho capito.
0: Ma che di curiosità è?
1: Poi terza teoria, Avril Lavigne sarebbe scomparsa nel 2023 e sostituita dalla sosia Melissa Vandella, lasciando indizi nelle canzoni.
0: E ci sono questi indizi nelle canzoni?
1: E che ne so, tu le hai lette le canzoni? No. Andiamo avanti. Quarta teoria, Tupac Shakur sarebbe ancora vivo e vivrebbe
0: lui, Elvis e Michael Jackson.
1: Sì, tutti e tre a Cuba, tra l'altro. Sì. Tra gli indizi ci sono i 7 album postumi e una controversa foto dell'autopsia e delle dichiarazioni della madre. Ecco, magari ci sono persone super mega appassionate del mondo hip hop e forse, che cavolo ne so, sono, potete anche approfondirle queste cose.
0: È Tupac!
1: Poi, è Tupac. Poi, quinta teoria, parliamo ovviamente di Michael Jackson.
0: Michaelino.
1: Allora, ovviamente non si parla di Poggi Bonsi, ma Michael Jackson si sostiene che sia ancora vivo per i racconti di David Rottenberg circa il loro profondo legame.
0: Ok. E dov'è?
1: No, ha detto.
0: 2000 anni, detto, tra l'altro.
1: Poi, sesta teoria, appunto, se abbiamo detto all'inizio che Miley Cyrus si ritiene sia appunto una, diciamo,
0: sostituita.
1: Sostituita, una sosia. Paul McCartney sarebbe morto, infatti, questa è la sesta teoria, morto nel 1966. In un incidente stradale è sostituito proprio da un sosia. I Beatles avrebbero lasciato indizi nelle copertine dei loro album, per essere precisi nella copertina di Abbey Road. Ci sarebbe appunto il complotto più grande. C'è da dire che su questa cosa lo stesso Paul ci ha giocato moltissimo.
0: Cioè
1: lui super consapevole di tutte queste teorie e per assurdo le ha tipo confermate dicendo sì, in realtà è vero, state attenti.
0: Che tra l'altro
1: forse
0: lui è l'unico superstite dei Beatles, giusto? O è rimasto ancora
1: No, c'è anche Ringo Starr. Sono
0: ancora
1: morti.
0: Vivo Ringo?
1: Certo, Hanno fatto tra l'altro una canzone insieme, uscita postuma 2 anni fa circa, Now
0: and Then. 86 anni comunque.
1: 86 anni, morti purtroppo George Harrison e ovviamente John Lennon. Settima teoria, Doja Cat avrebbe venduto l'anima al diavolo e i suoi ultimi videoclip sono considerati come presunti indizi di questo legame.
0: Ma perché uno deve fare una cosa di questo tipo?
1: Tu non hai mai visto il film Ghost Rider?
0: No.
1: E allora guardalo, che così capisci perché si vende l'anima al diavolo.
0: Aggiungo alla lista, va
1: bravo,
0: bene.
1: Ben detto. Ottimo, amici, c'è il nostro Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Subito si parte con Tiziano Ferro e Fuori è buio.
2: Millennium Mix, i successi del

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Millennium Mix, i suoni del nuovo millennio su Radio Co-

0: Il Millennium Mix di oggi si chiude con 50 Cent e le sue 21 Questions. Poco prima Beyoncé, Sean Paul, Baby Boy. E siamo partiti con il tizianone nazionale, Tiziano Ferro con E fuori è buio.
1: Ben detto, amico mio. Tre dischi che ovviamente torneranno domani, ma adesso invece abbiamo il nostro comp'anniversario.
0: Oh, sì.
1: E vai, non vedevamo l'ora di farlo. Comp'anniversario, anche oggi due chiamate, ma al momento una sola prenotata.
0: Infatti. Stavo per dire, alzate, se siete in piedi, alzate una gamba e provate a stare in equilibrio. Questo è il 50% delle probabilità del comp'anniversario di oggi. Vedi, ci manca un pezzo di gamba.
1: Sì. Mi piace il tuo ingegnoso
0: questa
1: metodo.
0: Parafrasi.
1: Mi piace, sì, non è una parafrasi, però va bene uguale. Tu devi smettere di utilizzare parole a caso così. Parafrasi. Che cos'è la parafrasi?
0: Va bene, 3332688688. Ci potete mandare, che ne so, una richiesta per un compleanno,
1: sì,
0: per una ricorrenza qualsiasi.
1: Sì.
0: Che cosa festeggiamo? Non gli onomastici, ma...
1: Il 18 di agosto che si festeggia?
0: No,
1: gli onomastici non li festeggiamo, però per esempio
0: anniversari
1: di matrimonio, compleanni, cambi di carriera, è una cosa che insomma affrontiamo spesso. Dai, 3332688688, ci risentiamo tra poco, quantomeno con la prima telefonata del comp'anniversario.
2: Summer your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo. Spot.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Noemi, con Tu cosa fai questa sera su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli, Pischelli a Mollo. Apriamo ufficialmente lo spazio dedicato ai festeggiati, o comunque alle ricorrenze. Si chiama Company Anniversario. Dall'altra parte abbiamo
1: Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, benvenuto su Company.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao, come va? Come stai?
2: Dai.
0: Bene, bene, bene. Sei sicuro di stare bene? Che ti sentiamo un po'.
1: Un po' fiappo.
0: Un po' titubante.
2: Perché sto lavorando.
0: Ah, male, male.
1: Un uomo impegnato con 52 milioni di gradi là
0: che,
1: fuori.
0: Che lavoro fai?
2: Esatto. Giardiniere.
0: Ah, giardiniere proprio. Ma sei tipo come Edward Mani di Forbice, che riesce a fare praticamente quelle incredibili sculture con le siepi?
2: Esatto.
0: Vedi che lui fa i draghi. Anch'io li vedo i draghi ogni tanto.
1: Ma tu li vedi per altri problemi. Però va bene, Lorenzo, cosa succede in questo 18 di agosto?
2: Compi gli anni.
1: E auguri! Allora,
0: auguri, grandissimo, tanti auguri Lorenzo. Per te un piccolo bonsai da potare, come regalo di compleanno.
1: Con calma, con le forbicine.
0: Sì, ti diventerà piano piano, guardare un paio di volte.
1: Con un kimono addosso.
0: Sì, guardare un paio di volte Karate Kid. Soltanto dopo averli visti tutti i Karate Kid potrai prendertene cura. Ad ogni modo, abbiamo per te un messaggio che ovviamente qualcuno ti ha dedicato per questo giorno.
1: E dice così: tanti ma tantissimi auguri di buon compleanno, meraviglioso nipote e cugino, da zia Cristina e cugine Emily e Ilenia. Ti vogliamo un mondo di bene e poi un auguri con tante in fondo. Cosa vuoi dire allora?
2: Grazie mille.
0: Prego.
2: Grazie mille, voglio un mondo di bene.
0: Ottimo, bene, dai. Allora, buon lavoro e salutale, ringraziale e passa insomma al meglio il tuo compleanno, ok?
2: Grazie mille.
0: Perfetto.

0: Bene. Ovviamente Farruko con Pepas su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Abbiamo bisogno adesso di che cosa? Di sapere. Si parla di sonno? È la nostra trasmissione, cioè questo è quello che la gente prova quando ci ascolta.
1: Non lo so, spero di no. Specialmente se state guidando.
0: Sì, infatti, penso, ragazzi,
1: penso più alla salute che ai nostri ascolti.
0: È una cosa fondamentale. Non si guida mentre si dorme, ecco. Allora, prego.
1: Allora, c'è questo articolo molto particolare che mi ha fatto riflettere quando l'ho letto. Sì. Non è che i sogni cercano di dirci qualcosa, perché si parla dell'impatto dei sogni sulle decisioni. Molte volte hanno fatto un'analisi, dicono che il 67% delle persone che ha sognato, no, di licenziarsi dal lavoro, di lasciare la fidanzata o il fidanzato, entro un paio di giorni dopo l'ha fatto. Come se il sogno ti spingesse verso quella direzione lì. Cioè, ti sogni la notte di litigare col capo, te ne vai via perché sei frustrato, l'azienda ti tratta male e tu magari nel tuo dici no, vabbè, resto ancora un pochino. Il sogno è quasi premonitore e riescono ad avere la forza per andare via.
0: Wow, comunque questa cosa mi sta facendo pensare particolarmente. C'è da dire che...
1: Sì, hai sognato ora, di andartene dall'azienda?
0: No, assolutamente. C'è da dire che... Allora, c'è da dire che... in realtà è la nostra testa,
1: è il subconscio
0: che spinge, appunto, la nostra mente che spinge in una direzione, e ad un certo punto, magari la notte quando ti addormenti, pensi e sogni a quello che hai pensato appunto nel corso della giornata, palle, amplificato però a 3000. Quindi significa che non è il sogno che in un certo senso ti dice guarda che tu tra qualche giorno farai questa cosa qui, sei sempre stato solo tu,
1: però è la parte che non riesci ad ascoltare di te stesso.
0: È che in realtà magari, per esempio, questa è una storia vera. Io mi ricordo che quando ancora non lavoravo a Radio Company, avevo il sogno e il desiderio di finire in una radio, in una radio grossa, e quindi fare di questo mestiere, fare insomma la mia vita.
1: C'è ancora questo sogno? Ti scherzo, dai, la battutina.
0: Poi ho pensato, che cazzo è? Non la racconto, ho detto.
1: Fa molto ridere.
0: Ti giuro, me la sono fatta nella testa, me la sono fatta da solo questa.
1: Vedi che io sono il tuo sogno premonitore.
0: Ed è ancora un sogno. No, in realtà, a parte gli scherzi, lo desideravo talmente tanto che alla fine io ho sognato ad un certo punto di lavorare per una radio. Dopo, non mi ricordo se qualche giorno o qualche settimana, è arrivata la telefonata. E ti dirò di più, la telefonata è arrivata in un momento per me molto particolare della vita. Ero in bagno che stavo facendo le mie cose.
1: Beh, come sempre.
0: Quelle grosse.
1: 99% del tempo lo passo in
0: bagno.
1: Sì,
0: pronto, ciao, sono Mauro Tonello di Radio Company. Io, sì, vabbè, un cazzo. E ho messo giù.
1: Madonna.
0: Sì. Ah,
1: però succede, dai, i sogni cercano di parlarci. Un po' come tutte le discussioni che vinciamo con gli altri sotto la doccia. È la stessa roba, è una piccola prova della vita reale.
0: Ah, beh, assolutamente.
1: E poi quando arrivi davanti alla persona e deve avere la discussione, la risposta è.
0: Come quando, ad esempio, si deve andare dal mio capo, prendere la mia vita in mano e dire a lui che voglio un aumento. Tu arrivi lì e fai. Allora, io pensavo. Se vi va, altrimenti no, non importa.
1: Se vuoi, capo, togliamo 200 euro.
0: Vabbè, amici, fate attenzione ai vostri sogni. Sì. Magari è una cosa che desiderate da tempo. E se appunto questo articolo ha ragione, forse potreste arrivare alla soluzione.
1: Chiuderei con una frase detta dal Dalai Lama un paio d'anni fa: sognate, è gratis.

0: e il YouTube con Fireflies qui su Radio Company, 14:51. L'argomento per dopo ce l'abbiamo, però un caffettino potremmo anche prendercelo lo stesso.
1: Mi pare un'ottima idea. Potreste farlo anche voi, ovunque voi siate, magari al lavoro, quindi che ne so, staccate un attimo le mani da ciò che avete.
0: Ma no, potete
1: davanti.
0: Anche restare lì ad ascoltare la radio.
1: Macchinetta del caffè, caffè e poi tornate subito da noi. Facciamo una pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30. Con ingresso libero.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C come Company, C come C Radio.

0: You Girl con Moving to the Sun su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Prima ora volata, la seconda che non volerà affatto.
1: Perché?
0: No, dico che magari dobbiamo spiegare, snocciolare le cose come al solito.
1: A te deve volare, alle 4 te ne vai.
0: Faccio let's go, let's go. Anzi, get home si dice. È proprio per, cioè, non si dice go home, ma get home.
1: Sì, sì. Non era a prendere.
0: No,
1: vabbè.
0: No.
1: Diciamo l'ora che è meglio, un minuto quasi alle
0: per altre
2: Radio Company Time.
1: Quasi le 15:01, quasi.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: Summer con My Body Isn't Ready su Company 15:04. Amici, buon pomeriggio ancora dai Pischelli a Molo. Dai, che apriamo ufficialmente.
1: Ciao, sì.
0: L'apriamo quest'ora insieme fino alle 16 e oggi facciamo un piccolo game, a little game, soltanto per voi e ovviamente il tutto al 333-2688-688.
1: Mi serve un telefonino, un telefono, uno smartphone.
0: Ce l'ho.
1: O se siete un po'.
0: Retro, una rubrica.
1: Una rubrica telefonica. Allora andate sulla rubrica del vostro telefono, quindi sezione contatti, e facciamo l'estrazione di un contatto telefonico vostro.
0: Okay. Ok,
1: quindi prendete, date un colpetto verso l'alto.
0: Sì.
1: Scorrete. Aspetta che ho spostato dei numeri di telefono. Scorrete al volo, fate scorrere un po'. A un certo punto appoggiate il dito e fermate. E chi salta fuori dovete scrivercelo su WhatsApp e spiegarci chi è per voi quella persona. Perché molte volte abbiamo dei numeri di telefono che boh.
0: Allora, dai, io l'ho già fatto. Sì, l'ho fatto prima. Mi piange un po' il cuore perché mi è comparso il mio dottore, il mio ex medico di base, il dottor Cammisa, che saluto, e il mio medico di base che purtroppo dal 18, da oggi abbandonerà l'incarico, quindi sono ufficialmente senza medico di base.
1: Sei scoperto.
0: Sono scoperto sanitariamente parlando.
1: Io sto provando. Ah, mi è saltato fuori un...
0: Puoi dirlo? Puoi leggerlo?
1: Non lo so perché ho dei nomi di... Scorri un attimo. Ecco, bellissimo questo. Nella sezione C ho la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeri tutti uguali che si chiamano chi, punto di domanda, chi sei, due punti, chi sei, punto di domanda, oggi, chi sei tu e poi ancora
0: chi sei domani,
1: chi sei tu con più e poi in fondo chi sei tu ma senza punto di domanda.
0: Cioè tu questa cosa la fai per capire
1: quando mi arrivano le chiamate, salvo il numero al volo e controllo WhatsApp
0: per vedere, per dare un volto a quel numero
1: e poi
0: dai
1: rispondo.
0: Allora 333-2688-688, messaggi vocali, messaggi scritti, scegliete voi la forma. Ricapitolando, che cosa dovete prendere
1: la rubrica del vostro telefono,
0: sì,
1: scorrere, dargli un colpetto verso l'alto con il dito in modo che la rubrica scorra e a un certo punto fermate il tutto e appoggiate il dito su un contatto. Dovete dirci chi è per voi quel contatto.
0: Ci facciamo un pochino gli affaracci vostri, cioè ce ne rendiamo conto, però è un piccolo gioco per scavare nella privacy dei nostri ascoltatori. Dai,
1: se volete farlo lo fate.
0: Dovete farlo. Basta,
1: no, capito,
0: basta,
1: perché poi dicono
0: no,
1: violazione della privacy. No, siete liberi di non farlo.
0: Vabbè,
1: ma
0: certo, capito, non è che stanno firmando qualcosa. Dai, fate come volete. 333-2688-688, scopriamo qualche vostro contatto.
1: Bene.

0: Beautiful su Radio Company, 15:09. Piano piano stanno arrivando un po' di messaggini. Insomma, presumo sia difficile, va bene, ho capito, però vi serve il telefono. Andate sulla rubrica, scorrete tutti i vostri contatti. A un certo punto fermate con il dito, un po' come fate con il mappamondo per scoprire un paese da visitare. Fermate su un contatto e poi ci dite qual è quella persona e chi è per voi. Lo rifacciamo noi, così facciamo
1: ne è arrivato uno. Un messaggio. Qualcuno scrive: è Sergio elettricista e ovviamente dice: non credo abbia bisogno di presentazioni.
0: Sergio, vorrei lunga?
1: Sergio. Come, okay. Allora, come si legge, si scrive Sergio.
0: È un elettricista,
1: è
0: vero.
1: Sicuramente un elettricista, quindi alla fine dai, è andata bene. Anche perché magari qualcuno ha salvato il classico Jessico Calcetto.
0: Vabbè, ma non va più di moda.
1: Ma noi ovviamente, amici, per la vostra tutela, privacy, leggeremmo appunto Jessica. Cioè lo leggiamo al... No, scusami, non ha senso, non lo leggiamo.
0: Comunque chiamatemi campione. Scorrendo sono riuscito a finire sul mio contatto.
1: Ah, te stesso?
0: Sì. Federico Morocutti. C'è scritto anche io.
1: Eh sì, tra parentesi, che... appunto. Sì, dai, sì. 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali. Quindi fate questo piccolo gioco: prendete il vostro telefono, andate nella sezione rubrica, insomma, nell'applicazione rubrica, ok? Scorrete verso il basso, completamente a caso. Ad un certo punto bloccate con il dito e ci dite il primo contatto che avete toccato.
0: Magari quella persona lì capiterà nella vostra vita nei prossimi giorni.
1: Anche perché...
0: Metti che è un avvertimento, schiacci su Claudio
1: per
0: e un
1: esempio,
0: Claudio arriverà.
1: Bravissimo, anche perché c'è da dire una cosa: alla fine ci salviamo talmente tanti numeri dei quali poi dimentichiamo l'esistenza. Molte volte diciamo: aspetta che mi salvo il tuo numero, per poi scoprire che effettivamente lo avevate già salvato in partenza,
0: sì,
1: o comunque in precedenza.
0: Ho una domanda,
1: chiedila.
0: Perché ho 4 Michele Ruffato io sul telefono?
1: Amico mio, che cavolo ne so, stanno andando 4 Michele Ruffato.
0: Salutiamo,
1: cioè,
0: Michele
1: telefoni
0: di contatto. Non
1: ciao
0: so
1: Michele,
0: perché ho 6 volte il suo numero di telefono. Vabbè.
1: Dai, selezionato un contatto a caso, come vi abbiamo spiegato poco fa. 333-2688-688.
2: Summer, your experience, Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Peace, Kelly Amolo! Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
13: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Irama con Cabana su Company 15:17. Amici, buon pomeriggio, siamo i Pischelli, Pischelli a mollo in questo martedì 18 di agosto. Oggi stiamo facendo questo piccolo game, ovvero scopriamo numeri, contatti della vostra rubrica. Molto semplicemente vi abbiamo detto di andare sul vostro telefono, di aprire appunto la rubrica, di selezionare completamente a caso un numero, scorrendo verso, cioè andate verso il basso ma con il dito andate chiaramente verso l'alto, vi fermate ad un certo punto, tac, e vediamo quale numero e quale persona compare.
1: Allora, Domenico appare una stella, scritto proprio stella all'inizio, emoticon, stella scritto e poi emoticon stella. Di nuovo, un'amica di bici.
0: Di bicicletta, di bicicletta. Dai, ci sta.
1: Una bici mica. Poi io ho
0: amici
1: fatto...
0: amici e poi ti rubano la bici.
1: Ma che cosa dici? A un ascoltatore è uscita una certa Michela e dice che è la sua collega, lavorano insieme da ormai 5 anni.
0: Oh,
1: quindi
0: dai.
1: Insomma, sono quei numeri di telefono che quando arrivi in azienda inizia a segnare.
0: Sì, che poi
1: il tuo
0: poi
1: numero è questo.
0: Inavvertitamente accade quella cosa lì dove ad un certo punto inizi a trattare un collega come se fosse un amico. Ti è mai successo? Per esempio, io e te ci sentiremmo se non fossimo colleghi? Molto probabilmente no.
1: Perché cosa...
0: La nostra amicizia è basata sul lavoro.
1: Cosa dobbiamo dirci?
0: Ho capito, nel senso se sei una persona, se vabbè, sei un amico, un'amica.
1: Sì, facciamo delle cose, ma viviamo due vite
0: completamente, completamente diverse, se ci pensi.
1: Ci consumiamo a vicenda.
0: Ci consumiamo a vicenda, bravo, ben detto.
1: Dovremmo fare una prova, è che non possiamo fare tipo le vacanze insieme.
0: È impossibile, appunto.
1: A parte Sanremo, ma non è stata una vacanza, quindi
0: poi,
1: Io ho trovato Stefano, è il mio meccanico, non posso dire che siamo proprio amici, però ogni volta che lo vedo so già che mi costerà qualcosa.
0: Eh beh, certo,
1: ma c'è
0: figurati,
1: quel feeling poi con il meccanico, che tu arrivi e conosce meglio lui la tua macchina che tu.
0: Diciamo che il meccanico è il migliore amico della tua macchina in quel caso e fa di tutto
1: che sa
0: per...
1: dove toccare.
0: Esatto,
1: dove...
0: e fa di tutto per fare in modo che la tua macchina stia bene, ecco.
1: Sì, sì, sì. Poi ci sono meccanici e meccanici.
0: Assolutamente, insomma, certo. Dai, allora 333-2688-688, quindi messaggi scritti e messaggi vocali, avete capito ormai come funziona, aprite la vostra rubrica, selezionate completamente a caso un numero di telefono e non ci dovete chiaramente dire il numero, però dovete dirci se vi va.
1: Chi è questa persona?
0: Chi è quella persona per voi? Come vi conoscete? Se vi siete persi, se magari non ci avete più nessun tipo di contatto, oppure se che cavolo ne so, vi eravate assolutamente dimenticati anche di quel numero associato a quella persona.
1: Dice, oddio, ho il numero del Papa!
0: Pensa, dai, 333-2688-688.

0: schermate qui su Radio Company, 15:25, scopriamo contatti dalla vostra rubrica anche per capire che tipo di rubrica avete, perché
1: sì,
0: molti
1: esatto.
0: salvano a caso, molti salvano le persone con dei nomi in codice,
1: per esempio
0: molti
1: io,
0: scrivono Ace all'inizio.
1: Per esempio io come uno degli ultimi contatti ho tipo i numeri, sai che alla fine i numeri te li tieni alla fine dopo oltre alla Z, e quindi c'ho tipo asterisco 3 cancelletto 14.
0: Ma chi è asterisco 3 cancelletto 14?
1: Non ne ho idea. Io
0: chi mi stai nascondendo?
1: No, ho salvato tanti di quei numeri. Tanto è che una cosa che in realtà mi sono ripromesso di fare da
0: pulizia.
1: molto tempo è la pulizia. È che non ho mai voglia e tempo di
0: farlo.
1: Tu
0: vuoi fare la pulizia contatti?
1: Assolutamente
0: Parlo
1: sì.
0: Anche su Facebook.
1: È un'altra cosa, tipo la pulizia delle foto. Io mi rendo conto che non sono una persona tipo foto addicted. Cioè, io quando vado a vedere una roba bella, non è che faccio una foto. Cioè, la faccio, poi magari mi dimentico anche di averla fatta.
0: È impossibile.
1: Però uso molto il telefono per lavoro e di conseguenza un sacco di foto / video collegati proprio a cose che riguardano il lavoro, quindi è un problema.
0: Io
1: sì.
0: ho un numero che fa 407756105-vgq-red booking.com. Credo sia il numero di telefono di un host booking.
1: Sì, ma dove? In Bosnia? Cioè, nel senso, da dove viene quel numero?
0: Beh, sono stato in Slovenia una volta con Booking.
1: Allora molto probabilmente ecco da dove arriva. C'è un messaggio, amico mio.
0: Allora, buon pomeriggio. A me è venuta fuori Cristina, maestra di sostegno di mia figlia, persona spettacolare che è riuscita con l'amore verso il suo lavoro a tirare fuori il meglio della nostra principessa. La quale porta miglioramenti importanti. Maestra con grande M, ci rivedremo a settembre. Ah, che bello!
1: Dai, classica sviolinata.
0: No, dai, ma dai.
1: Fatalità è capitata sulla M. Fatalità è finita proprio su quel contatto lì. Maestra, un bel 10 pagella.
0: Poi io ho dei numeri di telefono di dei nomignoli di persone che non vedo tipo da 12 miliardi di anni.
1: Ed è quello il problema quando salvi i numeri. È
0: se
1: quello.
0: Non ti ricordi come li chiamavi quella volta lì, è un problema.
1: Per esempio, io ho un sacco di numeri di telefono legati magari ad ex o compagni di scuola, di classe, tipo ciò, che ne so, tu ti chiami Chicco, no?
0: Sì.
1: E su questo siamo tutti d'accordo. Sei sicuro al 100%?
0: Sì.
1: Metti che.
0: No,
1: allora, tipo Chicco, seconda CM.
0: Boh, ma già che hai messo la classe.
1: Quarto ginnasio. E manco fatti il liceo, cioè capisci?
0: Avevi un amico e l'hai salvato con Leone.
1: No.
0: E poi a un certo punto fai, ma questo qual è? È quello della prima o quello della quinta?
1: Poi ho dei contatti che in realtà riguardano delle ragazze e del tipo quando conoscevo una ragazza e magari ho avuto, che ne so, un piccolo periodo di frequentazione, mi piaceva...
0: Dove Booking?
1: No, Booking. No. Mi piaceva salvarli con nomignoli, no? Tipo che ne so... aspetta, no, tipo Francesca... La bellissima, ecco, non scritto
0: che
1: proprio no,
0: roba,
1: aspetta, non scritto proprio in questo modo, però era per ricordarmi. Dopodiché ho detto questa storia deve finire e ho iniziato a salvare, ed è una cosa che porto avanti da sempre, io ho iniziato a salvare semplicemente le persone con nome e cognome e quando ci tengo particolarmente nella categoria società, lavoro, azienda, metto appunto la

0: mi ho scritto.
1: 333-2688-688, prendete la rubrica del vostro telefono, scorrete verso il basso, a un certo punto fermate tutto con il dito,
0: sì,
1: e ci dite quale contatto vi è uscito e chi è quella persona per voi.
0: Bravo, ben detto.

0: Queen of Chinatown su Company 15:32. Amici, ancora buon pomeriggio, dai, ultima mezz'ora da passare insieme. Un saluto a tutte le persone che stanno combinando cose. Ad esempio, c'è gente che va a comprare i mobili a quest'ora. Io ho detto, beh, grandissima cosa farlo a quest'ora. Cioè, nel senso, ci vuole coraggio. Farlo tra l'altro, vabbè, capito, in macchina, però farlo tra l'altro martedì 18 di agosto alle ore 15:33, grandissimo coraggio. Però,
1: volevamo salutare anche tutti quelli che stanno cucinando in questo momento, la cucina.
0: Pensavo quelli che stanno montando i mobili, giusto per cucinando, non la cucina.
1: Sai il termine per che dicono i giovani adesso, che stai facendo cose?
0: Stai cucinando idee, stai progettando

0: cose, perfetto.
1: Allora,
0: dai.
1: Salutiamo Emanuela che dice: ciao, a me è uscito il numero di mio zio, purtroppo scomparso 3 anni fa. Vedi che la rubrica ha un...
2: Una cosa dovevamo fare.
1: Però è bello tenere il numero di telefono.
2: Io voglio credere che questo ascoltatore ci abbia messo in difficoltà.
1: No.
2: Appositamente.
1: Ma succede?
2: Del tipo, mi saluti mamma. Mamma non c'è più. Capisci? Che è già successo.
1: No, non credo.
2: C'è gente che vuole farmi fare queste brutte figure.
1: Vabbè,
2: comunque
1: poi,
2: ci dispiace per lo zio.
1: Un altro ascoltatore: a me è uscito il numero di 2, uno peggio dell'altro, e si fanno chiamare i pischelli.
2: Ma
1: da quando hai il nostro numero di telefono? E se
2: allora
1: davvero,
2: chiamami.
1: Se davvero hai il numero, adesso ci chiami.
2: Oh, se arriva davvero. Com'è che si chiama questo ascoltatore?
1: Enzo, so.
2: Enzo. Poi abbiamo altri messaggi, amico mio.
1: Puccio Enzo.
2: Puccio Enzo. Vabbè. Abbiamo altri messaggi?
1: Per ora questi sono quelli che sono arrivati.
2: Ah, ok, non ti vuoi. Ce ne sono altri appena arrivati, li vedo, però non importa quanto pare te li vuoi tenere per
1: no,
2: dopo.
1: No, voglio leggerli prima per evitare figure di M.
2: Capisco, sai, perfettamente, e per una volta sono d'accordo con te. Amici, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
3: Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per questa pubblicità 0824 43732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni pronti per una new track, una nuova traccia, Atlas, il remix è quello dei Medusa, passo ben solto.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
4: New track.
2: Una nuova traccia.

0: Eh sì, amici miei, il remix è quello di Medusa, si chiama Passo ben solto su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Ciao. Ultimi 20 minuti prima di lasciarvi, ultimi 20 minuti con messaggi che riguardano quelli della vostra rubrica. Cioè, allora, mi spiego meglio. Aprite la rubrica, completamente a caso, selezionate un contatto, vogliamo sapere morte e miracoli di questa persona.
1: Sì, non, cioè, se sono informazioni che si possono.
0: Ma certo, cioè, ci dispiace dire. Perché qualcuno ci ha scritto: mi è capitato il mio zio che purtroppo è venuto a mancare. Raga, molto probabilmente era un segno, non lo sappiamo.
1: Sì, ti apparirà in sogno probabilmente. Sentiamo Cristian che dice: a me è uscito il numero della farmacia, ne ho molte, e poi quella di una mia vecchia cotta del liceo, non la vedo da 20 anni, e magari è arrivato quel momento di mandare un messaggio che è scritto: ehi tesoro.
0: Allora, ho un'idea.
1: Sì.
0: Ho un'idea, cioè come riconquistare questa persona che magari non vedi da molto tempo, molto semplice, quindi chiedo una base adatta.
1: Vai.
0: Allora,
1: che cos'è?
0: Le mandi un messaggio.
1: Okay.
0: Le mandi un messaggio e le dici una roba del genere, molto tranquillamente. Le potresti dire: ehi, ciao, oggi stavo ascoltando la radio e hanno fatto questo gioco, no? Riscoprire i numeri, no? Selezionare a caso e fatalità, sono capitato nel tuo contatto. E come stai? Come va? E intanto ti crei un là. Poi spero che possa esserci anche un sì, la do. Però, insomma.
1: Dipende se sa suonare il flauto oppure no. Perché sono le basi della scuola.
0: No.
1: Sì, la do. Pa, pa, pa, pa. Guarda che la base della musica mondiale è il flauto che impariamo a
0: ma
1: scuola.
0: Certo,
1: eh?
0: Assolutamente, quella è la base, the base, assolutamente. Ah. No. In realtà, però, magari con questo gioco potresti riavvicinare una persona. Anche perché capita di ritrovare nella propria rubrica, come dicevamo poco fa, delle persone che magari non sentite da molto tempo. E forse c'è anche una vecchia crush. Va benissimo.
1: Lui. Però c'è appena scritto che è sposato.
0: Ah.
1: Quindi non lo so. Cioè, diciamo che la scialuppa.
0: Salutiamo un ascoltatore che ha scritto: a me è capitato Joe 18.
1: Quel 18?
0: No.
1: Ma tu salvi tutti i numeri con le misure?
0: Beh, se trovi che ne so, Gaetano 69, che succede?
1: Che è del 69.
0: No, oppure.
1: Se no, deve andare in giro con il carrello.
0: Joe 18, no comment. Amico mio.
1: Ma quel 18 ma tu giri con il metro e proprio a misure?
0: No, molto probabilmente deve ricordarsi l'età delle persone. Quindi ho scritto Joe 18.
1: Come
0: dai.
1: Sarà un diciottesimo?
0: Fatalità, regalo, quelle robe lì.

0: e il suo singolo per l'estate si chiama Tuca Macarena, che tra l'altro tu utilizzi come sveglia la mattina, vero?
1: Assolutamente sì, mi piace svegliarmi in forma e quindi la uso praticamente per, poi soprattutto in questi giorni, lo sapete e lo sai, alle 4:30 la sveglia suona e c'è il mio condominio che inizia a ballare proprio con Tuca Macarena.
0: Ma la metti dal ritornello, dall'inizio?
1: Dall'inizio, perché parte piano. Se subito partiamo con il ritornello potrai avere l'effetto opposto, quindi mi sveglierei un pochino più
0: quindi tutto
1: più
0: il condominio
1: nervoso.
0: Fa
1: ma chi se ne frega della mia sveglia, voglio dire. Amici, grazie comunque per tutti i messaggi. Oggi abbiamo scoperto un sacco di cose, cioè dalla vostra rubrica siamo arrivati praticamente a selezionare a caso farmacisti, a selezionare a caso praticamente contatti che magari mezzo vi eravate anche dimenticati.
0: E quindi, visto che la primavera sta arrivando, approfittate per fare le pulizie di primavera dei vostri contatti sul telefono. Fallo anche tu,
1: appunto,
0: sistemi.
1: Sì, ecco, approfittatene, perché magari molti di voi hanno salvato doppioni, come nel tuo caso. Sì.
0: Sono quattro numeri diversi che si chiamano circa nello stesso modo, perché sono persone che non so
1: appunto,
0: chi siano.
1: Però fare una pulizia, una volta si faceva tantissimo la pulizia dei numeri di telefono.
0: Però dovevi postarlo su Facebook oggi pomeriggio alle 14, pulizia contatti con la K.
1: Esatto. Per esempio, mio papà fa ancora una cosa del genere. Quando riceve dei messaggi,
0: butta via
1: il
0: telefono.
1: Non lo butta. Eliminami sti messaggi per favore. Cioè lui non li tiene lì aperti.
0: Hai le mani?
1: E io papà si fa così, tre puntini in alto a destra, elimini messaggio, seleziona e fai elimina.
0: E
1: quello
0: ha cancellato
1: che vuoi.
0: Il wifi.
1: E ha cancellato praticamente l'applicazione dei messaggi. Quindi adesso non li riceve più. Va bene amici, grazie, ci risentiamo tra poco con i nostri saluti. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo.
2: Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30. Con ingresso libero.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Turnone nazionale con On My Soul su Company. Anche oggi Brutti ma Simpatici devono soltanto che ringraziarci. Amici e soprattutto amiche, grazie.
1: Non so cosa sia successo.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscali di Radio Company.
1: È quasi difficile da dire, eh.
0: Pochi secondi alle 16.
1: Ciao.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Man, Peggy Goo insieme ad Ayra Starr qui a Radio Company. Sai che ogni volta che sento la canzone di Peggy Goo non posso non pensare a quella foto, quel video di lei che sta suonando in console e c'è tipo a un paio di metri da lei il nostro Matteo Berrettini che tu conosci perfettamente. Sai essere grande campione di
1: tennis?
0: Bravo. Mi hai stupito veramente.
1: Io quando sento questa canzone invece mi viene in mente, soprattutto per il titolo, mi viene in mente quella battuta che riguarda Jackie Chan.
0: Sì. Adesso non ce l'ho.
1: Sai qual è diciamo la bevanda preferita di Jackie Chan? Water.
0: Hai capito? Sì, l'ho capito. È terribile, posso dire? Mettiamo la sigla, per favore.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: Non vorrei sbagliarmi, ma deve essere una battuta che comparì diversi anni fa in Friends.
0: Ok, che io Friends, non ho peraltro mai visto.
1: No,
0: non ho visto neanche
1: qualche puntata, sì,
0: non
1: qualche
0: non
1: puntata.
0: Ho visto neanche
1: qualche
0: mezza puntata di Friends.
1: E sai all'interno della Tata invece chi mi è capitato di vedere l'altro giorno? Non l'ho mai visto proprio. Te la ricordi la Tata?
0: The Nanny, sì, certo,
1: quella serie di fine anni 90?
0: Sì, certo.
1: Il papà di Miley Cyrus.
0: Ah sì, Billy Ray Cyrus.
1: Il signor Cyrus con questo cappellone cotonato molto lungo. A un certo punto ero seduto a tavola, stavo mangiando e dico, cioè, Cyrus, questo ed era
0: l'hai
1: lui.
0: Già sentito.
1: Ho conosciuto il papà di Miley Cyrus.
0: Hai conosciuto, adesso conosciuto è una parola grossa. In realtà lui, per i pochi che non lo sapessero, è una da decenni una grande, grandissima star della musica country
1: esatto.
0: Americana
1: sì.
0: Noi conosciamo meglio la figlia, insomma, soprattutto quando ci ha dato prova di avere grandi doti da carpentiere.
1: Sì,
0: da muratrice,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: No, ci ha regalato anche belle canzoni, bisogna dirlo.
1: Molto bene, molto bene.
0: Va bene.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao ascoltatori, fino alle 18 brutti ma simpatici che diventa brutti ma in costume, ma come sempre zero problemi
0: e zero discussioni.

0: nuova versione di Four to the Floor con Star Sailor, proprietari originali della versione originale, Offenbach, che invece hanno dato un po' di pump.
1: Esatto. Leggo che Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi, è morto a 31 anni. Quel cavallone pazzesco che vinceva un sacco di cose. Poi ricordo che si pagava un sacco, eventualmente, si volesse far accoppiare la propria cavalla con il signor Varenne.
0: Sì, lui, ho letto prima, mi pare si sia ritirato tipo nel 2002, quindi molto. Poi da lì è diventato uno stallone, che è un po', cioè, è la carriera a cui ambisci tu, nel senso, adesso stai ancora correndo.
1: No, io al massimo dopo fine carriera me lo sarei potuto ritrovare davanti agli sportelli dell'Inps, cioè in posta, così per ritirare la pensione. Okay. Leggo che è morto di un infarto, però
0: cioè, sono 24 anni che scopa, voglio dire, cioè, adesso comunque 31
1: come
0: anni
1: è venuto, se n'è andato, la
0: come è andato è venuto, cioè come è venuto è andato, no, sì, in realtà stavo leggendo, cioè ho chiesto all'intelligenza artificiale qual è l'età media dei cavalli, di cavalli da corsa, in realtà.
1: Perché 31 sono tanti,
0: perché mi diceva 26/28, quindi tu che ne hai 45, sei già, cioè, tipo Guinness dei primati.
1: Quello che mi preoccupa è che da un momento all'altro
0: ti posso chiamare Pieren.
1: Scusa, devi andare in ferie la settimana prossima.
0: Devo andare in ferie la prossima settimana.
1: Sei reperibile, vero?
0: Perché non fai un mezzo trotto a fanculo, posso dirtelo?
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: dei Boscaioli a Rivignano Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di combat mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
10: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale
9: Radio Company.
10: In Campania, in Italia,
9: nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk qui a Radio Company. In brutti ma in costume, ci vuole un disclaimer prima di affrontare la prossima notizia.
1: Ma chiarisci cos'è un disclaimer?
0: Se siete, è un'avvertenza, in pratica. Esatto, esatto. Se siete cinesi o avete parenti cinesi, il consiglio è quello di cambiare radiostazione.
1: Non è vero, no, no, diremo una cosa, invece c'è delle cose che ci hanno
2: portato.
1: Sì, sta dicendo che c'è brutto tempo là.
0: Sì, infatti, infatti anche qua tra l'altro.
1: Allora, sembra questa cosa arriva dai social come sempre, riguarda la generazione Z, che è quella che va dal
0: X.
1: Va bene, che si chiama China Maxing. China Maxing è in pratica questo fenomeno che prevede l'adozione da parte di persone, in questo caso ragazzi e ragazze occidentali, di usanze e costumi che arrivano dalla Cina.
0: Cioè, okay, cucire palloni dall'età di 8 anni?
1: No, dai, però non dire così. Allora
0: io avevo detto che dovevano cambiare. Avevo detto che dovevano cambiare radio. Vabbè, poi dai, che cosa?
1: Allora, che ne so, bere acqua calda, sai che c'è questa cosa di bere acqua calda la mattina, eccetera.
0: Ah, acqua calda e limone, vabbè, sì.
1: Sì, mangiare congee, che è un piatto a base di riso, sempre che si chiami così. Poi bere tè al goji, praticare tai chi, indossare abiti ispirati alla tradizione e alla cultura cinese. Per quale motivo? Non perché c'è un'aderenza, un'adesione, anzi meglio, ad un ideale politico cinese, quanto ad una sensazione, diciamo, di ordine, chiamiamolo così, che nella società occidentale un po' è scomparso, quantomeno agli occhi della generazione Z.
0: Sì.
1: Quindi questa sarebbe, diciamo, la motivazione, capito?
0: Quindi dare fondamentalmente anche un numero a qualsiasi cosa, che sappiamo, tipo i menù al ristorante cinese, un numero.
1: No.
0: Quindi amore, dove è finito?
1: Scusa, cambiate di nuovo per favore.
0: Dove è finito il mio 74 a righe che era in armadio?
1: Senti, posso darti però un ultimo dettaglio di questa cosa?
0: Sì, dai, dammelo.
1: Sai questa nuova moda, questa cosa che abbiamo raccontato? Chi lo dice? Il South China Morning Post, cioè un giornale cinese.
0: Ah, ok, del sud, è tipo la Gazzetta del Mezzogiorno,
1: cioè,
0: cinese.
1: Se lo dicono da soli, praticamente.
0: Bravi, c'è da crederci.
1: C'è da crederci.

0: Drive-by, il disco dei Trainer, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura il Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz. L'attacco, avvenuto in acque internazionali, ha causato un ferito a bordo. Lo stretto rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo, avverte Teheran. Il turco Erdogan esorta Trump a proseguire i colloqui con l'Iran, assicurando il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo i ribelli Houthi yemeniti filo-iraniani rivendicano l'attacco ad una raffineria nel sud dell'Arabia Saudita. A tra poco.
2: Arriva Anna.

0: Ocean House, Jubel, questa volta niente sassofono.
1: No, è strano.
0: Questa volta
1: è strano.
0: L'ha lasciato a casa.
1: Ha dato parecchio con Klingand, che ricordiamo è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Uno dei tuoi. L'abbiamo passato ieri, Jubel, se non sbaglio.
0: Non lo so.
1: Vabbè, allora lo mettiamo domani. Cosa dici?
0: Non lo so, non lo so. Però adesso ci fermiamo. Tra poco invece torniamo perché c'è quella cosa là.
1: Quel momento là.
0: Quel momento là. Lì. A tra poco.
2: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa. Brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.

0: La città degli angeli, Achille Lauro qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento lì che a volte
1: diretto,
0: è quel momento là
1: sì.
0: Che fa un po' Amarcord, un
1: oggi
0: po'
1: sì,
0: Rimembre.
1: Oggi, che?
0: Rimembre.
1: Saluto Gian Antonio e la sua pronuncia in inglese.
0: Ecco.
1: Allora, avete 14 anni e state decidendo in quale discoteca andare la domenica pomeriggio.
0: Yeah.
1: Dove andate? Facciamo conto che, vabbè, adesso è estate, però nel periodo da settembre in poi, tipicamente le discoteche la domenica pomeriggio per i ragazzi e le ragazze aprivano, giusto?
0: Allora, a 14 anni, il 18 di agosto, stavi già cominciando a pensare dove avresti passato la stagione invernale la domenica pomeriggio.
1: Eri resident.
0: La residency. Ci andavi ogni domenica. Qual è stata la tua prima discoteca la domenica pomeriggio?
1: Ma proprio all'età di 14 anni, te lo dico perché è stato proprio l'anno in cui poi avevo anche il motorino, quindi extra a Padova.
0: Sì. In centro a Padova?
1: Appena fuori dal centro.
0: Nel mio caso, la mia prima discoteca la domenica pomeriggio, ma io avevo già 16 anni, sono arrivato un po' tardi, po' più tardi,
1: sì.
0: E fu la discoteca Kiwi, che si trovava a Mussolente in provincia di Vicenza.
1: A Mussolente? Non esiste più da quanti anni?
0: Esiste da quando ci ho lavorato io. No, non lo so, è da un po' che non c'è.
1: Sabato sera lavora a Ferrari, domenica chiusa.
0: È vero. Però il 90% delle discoteche dove ho lavorato non esiste più. Forse
1: un po' per tutti.
0: Forse una spiegazione.
1: Dai, per tutti. Rossini, hai 14 anni e devi decidere in quale discoteca andare.
2: No, dove sono andato a 14 anni?
1: Angelo
2: Rosa.
0: Angelo Rosa,
1: vicino a casa mia. Poi è diventato Station, poi è diventato Circular. Se non
0: e adesso
1: sbaglio.
0: È Prix.
1: Adesso discoteca Prix.
2: È un altro, mega,
1: è un supermercato,
0: una mega discoteca.
1: Ma guarda che
0: c'è gli alcolici in offerta.
1: Diciamo che hanno fatto un po' tutte questa fine qui le discoteche, cioè ce ne sono poche di
0: appartamenti aperte. Residence sì, oppure sì, supermercati sì, sì. Supermercati
1: va bene. Allora 333-2688-688 WhatsApp, scritti vocali. Amici, avete 14 anni, cioè questo preciso istante avete 14 anni, dovete decidere in quale discoteca andrete domenica pomeriggio, ok? In quale discoteca andate? Ce lo fate sapere, ovviamente, cioè deve essere una cosa reale, che è stata reale.
0: Legata alla vostra, ai vostri 14 anni.
1: Ai vostri 14 anni, dai, 333-2688.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Che belle le ragazze,
0: invece adesso ci sono i ragazzi di una volta che saremmo io e te.
1: Senti, io
0: pronti a leggere.
1: Io lo vengo qui per
0: denigrare.
1: Non accadrà più.
0: Non accadrà più. Oggi vi abbiamo detto avete 14 anni e dovete decidere in quale discoteca andare la domenica pomeriggio.
2: Sì.
0: Diciamo la prossima stagione. Quindi vi abbiamo fatto tornare, vi abbiamo fatti tornare i 14 anni e ci avete risposto così.
1: Quale scegliete? Dai, la mia era l'Oxygen o l'Oxygen, adesso non mi ricordo come si dice. A Borgo Ricco oppure il Vag a Padova.
0: Ok, pure Borgo Ricco in provincia di Padova, ricordiamolo.
1: Ah, certo, Dennis, ciao. Poi Extra Extra o Station.
0: Ok.
1: Ok. Chissà che, sai che effettivamente poi c'è stato 2-3 anni abbiamo fatto insieme Rossini allo Station la domenica pomeriggio.
3: La domenica, sì.
1: Chissà che magari qualche ascoltatore che ci sta seguendo magari c'era quelle domeniche lì.
0: Sì.
1: Sarebbe stato bello.
0: Magari adesso hanno una figlia.
1: Sì.
0: Che si chiama Piera. Chissà come mai.
1: No. Allora, ciao Company, io ritornerei alle cupole di Soave. Ciao da Marica, poi Night and Day annuale, Venezia. Prendevamo il treno a Mestre, era un appuntamento fisso. Ciao da Francesca di Mestre, poi andavo al Mania, Ponte di Brenta, che se non sbaglio poi ha cambiato anche altri nomi.
0: Sì.
1: Era...
3: Allora, prima... Se vuoi ti faccio tutta la storia.
1: No, abbiamo poco tempo, dai.
3: Vabbè, niente.
1: No, dai, Mania poi cos'era?
3: Prima Arlecchino, Mela Verde...
1: East Side e Mania. Poi Silvia di Padova, poi c'è il mio primo disco 14 anni è stata il Cosmopol, la Fiesta d'Artico, poi il mitico Finimondo a Motta di Livenza, Moreno. Ai miei tempi andavo prevalentemente all'Open, a Brusegano, al Vag, raramente Extra Extra. Si parla dei primi anni 90, Fabrizio, che credo prediligesse più l'ambito forse più tecno.
0: La musica tecno.
1: Tecno, sì. Mitica Manhattan di Godega di Sant'Urbano, 33 anni fa, Adriano. Sentiamo.
0: 33 anni
4: fa. Ragazzi, io ritornerei alla discoteca Kiwi di Mussolente, no, come hai detto te.
0: Vedi, la mia.
4: Ho passato la mia adolescenza lì, una figata che ricordi. Purtroppo poi l'hanno chiusa, sarà ormai 25 anni che l'hanno chiusa.
1: Sì,
4: ciao,
1: un po'...
4: da Riccardo da Bassano.
0: Ciao Riccardo.
1: È un po' anche colpa delle radio se le discoteche hanno chiuso, lo sai, secondo me. Per la musica.
0: È colpa
1: e anche la musica in sé
0: delle radio, ma anche delle compilation che dance che sono cominciate ad uscire in maniera incontrollata.
1: Dici?
0: Perché una volta se volevi ascoltare la musica da discoteca dovevi andare in discoteca perché non c'erano molti modi per reperirla.
1: Sì. E allora mettiamoci dentro anche l'internet,
0: assolutamente.
1: Dai, 333-2688-688, scritte vocali, avete 14 anni e state decidendo in quale discoteca andare la domenica pomeriggio. Dove, in quale discoteca ovviamente andate. Radio Company, the summer is magic.

0: Whisper, John Corri qui a Radio Company, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. L'emissione di cenere in esaurimento, l'attività esplosiva è in diminuzione e si osserva solo un flusso labico nella valle del Bove, comunica l'INGV. A più tardi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30 con ingresso libero.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
11: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
12: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: pezzo si intitola Dance Theory, lei è Madonna.
1: Madonna. Mi viene da ridere perché molti ascoltatori giustamente sottolineano il fatto che a quegli anni andare in discoteca, soprattutto poi a quell'età, significava anche conoscere, diciamo, altre persone, soprattutto magari persone dell'altro sesso, dipende, insomma, ragazze, ragazze e così via. E quella cosa lì dell'extra.
0: Si andava per pastrugnare sui divanetti.
1: Sì, quella cosa dell'extra a me mi ha fatto venire in mente che in realtà quella volta lì, la prima volta che ci sono andato, è stato perché mi hanno invitato e dissi di sì soltanto perché volevo sentire come suonava l'impianto.
0: Esatto.
1: Pensati come ero messo.
0: E poi guardavi quelli che stavano limonando sui divanetti e facevi tipo c'avevi i conati di vomito.
1: Sì, che schifo. Allora, Stargate, anni 80, il boom ad Altavilla, Vicentina, ma nel cuore sempre il Palladium di Marola. C'è scritto Marola Vicentina. Non era aperto di domenica pomeriggio, quindi rigorosamente di sera, immancabile. Ciao da Barbara, Vicentina in the US. Aspetta, dov'era il Palladium?
0: Il Palladium
1: era Vicenza, sì,
0: era,
1: sicuro.
0: Era il locale dove si faceva musica funky e sì, c'erano una grande clientela che proveniva dalla base americana, sì, esatto, di Vicenza.
1: C'era,
0: no?
1: Anche Albertone che ci... Alberto Martino.
0: Il nostro amico Alberto Martino.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Io al Night and Day, Silvia, poi il Seven Club di Milano, anni 80, discoteca Zoom a Sant'Angelo dei Piovi di Sacco. Credo abbia fatto da nursery a molti 14 anni dei paesi intorno. C'è da Emanuele, sì, è vero.
0: Che cambiavano i pannoloni?
1: No, vabbè, insomma, 14 anni, dai, scusa. La mia compagna è il Supersonic di San Biagio di Callalta. Sentiamo.
2: Beh, non c'era neanche da parlarne. A 14 anni, a questo tempo, pensavo di andare o all'epoca a Bussolengo, o io sono di Verona, o altrimenti a Latrium, a Villafranca, a sentire il mitico Walter Master che suonava la domenica pomeriggio.
0: Walter Master,
1: ciao. Ilene di Curtarolo dice Station Strada Battaglia, il mio domenica pomeriggio più belle di quanti ricordi, più di 25 anni fa, va bene, ok, sentiamo.
3: Buongiorno company, naturalmente Paradiso, discoteca di Trieste, esiste ancora, magari solo per liscio, però esiste.
1: Vabbè, Paradiso, ok.
0: Paradiso.
1: È restato a Trieste, Hippopotamus a Trieste nell'80, 14 anni, con l'ultima mezz'ora che iniziava con le campane di Hell's Bells degli ACDC.
0: Oh, bello.
1: Ok, sentiamo. Bello.
4: E io andavo alla mitica VR2000 a San Giovanni Lupatotto, provincia di Verona, e dove adesso c'è un complesso residenziale.
1: Ah, ok, vedi. Ok. Ha costruito case.
0: Che trema, vibra ancora a distanza di anni, però.
1: Sì, può essere. Sentiamo.
5: Ciao Pier, ciao Ferrari,
0: ciao.
5: Sono Davide da Padova e mi hanno mandato a Padova. Io sono del Principato di Tombolo e noi andavamo, con 12 anni, andavamo al Polero Castelfranco Veneto. Wow, che tempi, le prime limonate. Ciao!
0: Limonate zuccherate.
1: Il Principato di Tombolo non è male.
0: Il Principato di Tombolo, veramente. È tanta roba,
1: sentiamo.
6: Il grande Manhattan, gotica di Sant'Urbano.
1: Sì, ricordo. Bene, poi?
7: Domenica pomeriggio, calcio Padova e poi vago pomeriggio con Mocha DJ.
1: Ok. E aspetta, Green Planet, Boom e Victory, quanti ricordi a Vicenza?
0: Ok, provincia di Vicenza, sì, certo.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi, abbiamo fatto un sacco di Amarcord anche oggi, sono le 17.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Radio Company.
10: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Got No Roots, Alice Merton qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove io sto spingendo dall'inizio della trasmissione per parlare di una notizia che secondo me è interessantissima. Ok,
1: però guarda, se vuoi, allora aspetta, fai tu.
0: Pietro sta nicchiando.
1: No, fai tu, perché me l'hai chiesto 10 volte.
0: Sarebbe finito l'angolo dei WhatsApp, però lo chiediamo ai nostri ascoltatori e ai nostre ascoltatrici. Allora, io ho letto una notizia stamattina che Pietro non vuole assolutamente che faccia parte di questo programma. Questa notizia dice che praticamente la birra e la vagina, ok, quindi l'organo riproduttivo femminile, hanno lo stesso pH, quindi hanno delle similitudini. La birra fa schiuma ma non è un sapone, capito? E la vagina, io ne voglio parlare e invece Pietro assolutamente
1: cosa c'è,
0: no.
1: Cosa c'è da
0: allora
1: dire,
0: volete
1: scusa.
0: Che ne ce n'è da dire, lascia stare, lascia fare. Allora, ci scrivete per favore 333-2688-688, ci scrivete sì se volete saperne di più, no se proprio non vi interessa. Di cosa parliamo adesso? Parliamo di una cosa molto più interessante, della birra che ha lo stesso pH della vagina, e cioè ChatGPT, giusto? Guarda, ho la pelle d'oca.
1: Senti, lo facciamo dopo, perché ormai
0: No, adesso me lo dici, dai, che è bello interessante.
1: Non è che è interessante, è una cosa seria che però può interessare magari qualcuno che ha dei figli tra i 13 e i 17 anni.
0: Sì, tipo tu, tra poco, dai, vai. Dai, dai, che cos'è?
1: No, allora, c'è una versione per ragazzi e ragazze di ChatGPT, perché ormai si è molto, insomma, questa cosa della AI è diffusa ovunque. Chiaro, anche
0: è pericolosa, soprattutto per i più giovani.
1: Esattamente, è diventata molto pericolosa negli ultimi tempi, perché alcune protezioni si possono aggirare, diciamo, con la discussione, con le frasi, rigirando le frasi, alcune protezioni, insomma, saltano. Fa ad esempio notizia il caso di diversi ragazzi che hanno ottenuto informazioni sul suicidio tramite ChatGPT, e quindi questa è una versione un po' più sicura, si chiama ChatGPT for Teens, dove assicurano ci sono dei vincoli più rigidi, cioè non si possono ottenere informazioni che vadano a ledere la persona. Capito, questo è il senso.
0: Bene, ti ringrazio. Ti ringrazio perché è una notizia che mi ha svoltato la giornata.
1: Andiamo a vedere un'altra? Va bene.

0: Grand, Ariana Grande qui a Radio Company, brutti ma in costume, ed è subito autunno.
1: Perché?
0: Perché a me Ariana Grande mi fa venire voglia di copertine, non so come mai.
1: Di copertine?
0: Di copertine, sì, freschetto.
1: Va bene, beh, non manca molto, non dai, manca siamo molto, già al 18 di agosto,
0: sì, sì,
1: vedo
0: certo.
1: Proprio l'inverno stagliarsi all'orizzonte.
0: Una poltrona per due, guarda, già programmato.
1: Sì, sì.
0: A tra poco.
2: Brutti, ma in costume, su Radio Company. Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
9: What's so different?
10: Baby. Say what?
9: What's so different?

0: dito nella piaga businessman qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso andiamo al mare.
1: Sì, mare scoperte strane.
0: Sì, mare profumo di mare, direi.
1: Mare profumo di mare, sì. Nel Foggiano, nei pressi del litorale di Marina di Chieuti, è stato fatto un ritrovamento abbastanza strano, perché intanto il posto, secondo l'oggetto, che è una cosa assolutamente inconsueta, cioè un'urna cineraria con dentro un defunto cremato, diciamo, un signore di 80 anni.
0: Le ceneri.
1: Esattamente. 80 anni, che italiano, però con nella targa c'era una insomma il nome di una società tedesca, quindi probabilmente poteva essere un emigrato italiano che però è deceduto in Germania.
0: Sì, era partito dalla Germania per votare, per venire in Italia a votare. E nel frattempo
1: pochi la capiranno questa.
0: Esatto.
1: Pochi, però potrebbe essere così. La cosa strana è che come fa un'urna cineraria ad essere arrivata su una spiaggia, cioè dal mare? Dove è stata persa sta roba? Cioè, è stranissimo.
0: Non lo so, secondo me è un problema di comunicazione, capito?
1: Un dato è certo, però. Non bisogna mai andare in Germania.
0: Non bisogna mai andare in Germania.
2: Con Radio Company.

0: Miley Cyrus con Dua Lipa qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Adesso altri 30 secondi insieme ad Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma 316.000, pari al 50,8%, sono risultati di difficile reperimento. Lombardia nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in AI difficili da trovare. Seguono Campania e Lazio. A tra poco con il meteo.
2: Si terrà il prossimo 8 settembre in Puglia il concerto di Jovanotti, che avrebbe dovuto tenersi ieri sera a Barletta e che è stato cancellato per il ritrovamento di amianto nell'area dell'ex cartiera, che avrebbe dovuto ospitare 33.000 persone. È stato individuato uno spazio, si legge, con le caratteristiche necessarie per accogliere il Jova Summer Party. Domani sera riteniamo di poter comunicare la città, la location e tutte le informazioni sul recupero. Intanto Jova e Alfa, arriva Buon Vento. Summer.

0: Buon vento, giovanotti Alfa. E tra poco che cosa arriva, cara collega?
1: Arriva Cervelli in fuga con 50 euro di buoni carburante SMP San Marco Petroli in palio.
0: Esattamente, ci saranno le categorie del giorno, quelle rimaste. Ovviamente la risposta starà a voi. Se è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio.

0: sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro, a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18.30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30 con ingresso libero.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Kamrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con This Girl qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, e adesso finalmente si gioca con Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Anche questa sera proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ciao San Marco Petroli.
2: Ciao e soprattutto ciao F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, alta qualità ottanica che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, e rimuove addirittura eventuali depositi già presenti. E quindi abbassa i consumi e abbassa anche le eventuali emissioni inquinanti.
0: Molto bene, vediamo le categorie: pedagogia, citazioni celebri, monumenti europei, mitologia greca. Com'è sta mitologia?
2: È greca.
0: vabbè. Allora scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Ci sarà una categoria più votata del giorno, vi faremo una domanda con le relative risposte A, B o C. Se la risposta sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante SMP arriveranno dritti tra le vostre mani. Tec. Allora, pedagogia, citazioni celebri, monumenti europei o mitologia greca al 3332688688.

0: agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso. E adesso la seconda parte di Cervello in Fuga. Giochiamo per la categoria mitologia greca.
1: Greca. Com'è sta mitologia?
0: È greca. Mamma mia, quante volte vi ho detto sta roba. Comunque vabbè. Al telefono con noi c'è Daniel della provincia di Rovigo. Professione, mi dicono, saldatore.
1: Yeah.
0: Che spero non stia saldando perché...
1: No, è in vacanza. Mi ha confermato di essere in ferie. Ciao Daniel.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, non sto saldando adesso.
0: Ok, va bene. Ma con che cosa saldi? Ci sono diversi tipi di saldatori, cioè.
2: Saldatura a filo in un cantiere navale.
0: Saldatura a filo in un cantiere navale.
1: Bene.
0: Lavoraccio, eh. Bisogna, bisogna fare saldature precise lì, perché sennò poi la nave si spezza.
1: Ah sì?
2: Certo.
0: Sì. Vabbè, mitologia greca.
1: Qual è il film preferito di Daniel? Titanic. Vabbè. Allora, Daniel, stiamo per giocare categoria mitologia greca. Sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, ovviamente A, B e C, soltanto una è quella giusta. Dirò via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. È tutto chiaro?
2: Ok. Okay,
1: e allora possiamo tranquillamente andare con la domanda della categoria di oggi, che corrisponde a mitologia greca.
3: Grega.
1: Allora Daniel, la domanda è questa: chi rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini? A. Prometeo. B. Atlante. C. Menezio. Via con il tempo. Forza Daniel.
0: Buttati.
2: Non lo so, Atlante.
0: Atlante? No.
1: Atlante no. In realtà no. Se non erro è quello che donò il cielo. Agli uomini, non ne sono sicuro. La risposta giusta era Prometeo.
0: Prometeo. Certo che pure, okay. Pure te però,
1: Cosa?
0: È difficile questa.
1: Vabbè, quando è facile perché è facile, quando è difficile perché è difficile.
0: Sai che se non ti dico qualcosa non sono contento.
1: Daniel, ci dispiace. Guarda, ti prometto che la prossima settimana sarà più facile.
0: Oh. Esatto. Daniel, ci dispiace, però puoi riprovare.
1: Puoi riprovare.
0: Ok.
2: Niente, certo. Grazie a voi.
0: Ciao Daniel.
4: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: trovato un tuo degno avversario, caro Stefano,
1: cioè?
0: Ferrari. Tu hai detto: ti prometto che la settimana prossima le domande saranno più facili.
1: Sì, anche perché sarò in ferie, quindi sono affari tuoi.
0: Bene, un ascoltatore ha scritto questo: Daniel, evidentemente, ha saldato quella parte di storia a scuola.
1: Perché professione saldatore?
0: Hai capito?
1: Sono a corrente del fatto che alcune domande.
0: Hai capito la battuta?
1: Certo, saldato. Sono mica deficiente proprio fino a questo punto.
0: Era questa la battuta. Cioè,
1: sono solo le 5:50 del pomeriggio.
0: Va bene, ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Uno sguardo al meteo di domani al nord, variabile con qualche piovasco in Liguria e dal pomeriggio sera sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Al centro stabile e ampiamente soleggiato con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Al sud stabile e soleggiato con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime di 36 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22:30. Con ingresso libero.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente, ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Oggi è toccato ai Pinguini Tattici Nucleari chiudere la puntata di oggi di Brutti ma in Costume. Stai guardando il monitor dei messaggi e stai ridendo. Lo sta guardando con gli occhiali da sole,
1: sempre
0: peraltro.
1: Lo stesso ascoltatore, perché c'è delle voci che mi abbagliano proprio.
0: Sì,
1: c'è questo, lo stesso scrive: uno sguardo al Prometeo di domani.
0: Ok. Vabbè. Gli è rimasta lì proprio.
1: Sì, sì, va bene. Bene, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso, come sempre, arriva anche Stefano Conte. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: Il pezzo di Olivia Rodrigo che avete appena sentito oggi per Tutti in Lista Club Privé. Vai che stiamo per ricominciare con un nuovo appuntamento e allora sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista, in questo 18 di agosto 2026 alle 18 del 18 siamo pronti a tenervi compagnia. Come sta andando? Tutto bene? Avete finito la vostra giornata lavorativa? Oppure siete ancora di quelli che si stanno spostando perché hanno ancora qualcosina da fare, le ultime commissioni, c'è chi magari ha fatto la spesa, chi si sta organizzando per l'allenamento quotidiano, quello classico che si fa intorno a quest'ora e quindi con Tutti in Lista Club Privé in sottofondo, e c'è l'occasione e l'opportunità come sempre di dire la vostra, di partecipare a quello che sarà l'argomento che lanciamo anche in questo martedì sera. Per tutti coloro che non conoscono ancora il numero, 333 2688 688, insieme a me Stefano Conte, insieme al Ciringhito già presente in regia, pronti con tanta musica, quella non manca mai, e poi ci sarà Happy Vibes, effetto, insomma tutto quello che ci accompagna fino alle 20 anche in questa giornata del 18 di agosto. Via via anche agosto, vedi che c'è Mace Salmo con La Pesce per iniziare al meglio. Cattive Abitudini.

0: Cattive abitudini per Mace Salmo con la pesce in questo nostro 18 di agosto 2026. Siete all'ascolto di Tutti in Lista Club Privé. Che cosa succede all'ascolto di Tutti in Lista Club Privé? Come ogni sera praticamente stiamo per lanciare un argomento. Noi prendiamo spunto dai social, quelle che sono le notizie di cronaca, interessanti, curiose, anche così. Sfoghi di mamme, ma in questo caso voglio sapere che cosa ne pensate, perché il racconto è abbastanza interessante. Praticamente, tra un attimo ti chiamo in causa, Ciringhito. Una mamma ha pubblicato un video sui social in cui, secondo il suo racconto, il vicino di casa metterebbe apposta musica spaventosa ad alto volume ogni volta che i suoi tre figli piccoli escono a giocare nel loro giardino per farli rientrare in casa. Sentiamo se riusciamo, perché sono riuscito Cioè, questa è la musica spaventosa che vedete. Immaginatevela a alto volume, perché purtroppo il nostro volume al massimo è così, però. Cioè, lui mette questa musica inquietante in sottofondo per spaventare i bambini e quindi farli rientrare in casa. Il video ha ricevuto tantissimi commenti, molti solidali, altri sorprendentemente diversi. C'è chi ha scritto che farebbero lo stesso, chi ha detto apertamente di non sopportare i bambini e i rumori che fanno anche solo giocando normalmente. La mamma si è detta sconvolta da questi commenti, definendo l'Italia un paese senza futuro se arriva a odiare i bambini. Ma qui si apre un tema più ampio e che... come al solito noi apriamo. Quindi avete capito? Cioè, la madre si è lamentata sui social, su TikTok in particolare, di questa cosa che accade ogni volta che i suoi bambini vanno in giardino per giocare. C'è questo vicino che mette della musica inquietante per far sì che i bambini rientrino in casa. Da lì lei dice: no, ma non si può non sopportare i bambini. Cioè, i bambini sono bambini, quando giocano si divertono. La domanda però che noi vi facciamo è: chi non sopporta il rumore dei bambini che giocano è davvero una brutta persona senza cuore, o non tutti sono obbligati ad amare i bambini e certi fastidi possono essere legittimi? Dove sta il confine tra intolleranza e diritto alla tranquillità? Perché qua, cioè, c'è la madre che ovviamente è di parte e dice: cioè, trovo sconvolgente che ci siano persone che addirittura ha detto: ah, mi ha dato un suggerimento su come, diciamo, evitare che i bambini... Che cosa ne pensate? Chi non sopporta il rumore dei bambini che giocano è davvero una brutta persona senza cuore, o non tutti sono obbligati ad amare i bambini e certi fastidi possono essere legittimi? Dove sta il confine tra intolleranza e diritto alla tranquillità? 333-2688-688, se volete dirci la vostra anche stasera. Siamo curiosi. So, to be in love, in arrivo. Radio Company. The summer is magic. Sheesh.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Allora, c'è chi giustamente comincia a dire ma bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quello. Intanto leggo un paio. Allora, la linea di confine è nell'educazione. Sempre più genitori maleducati e disinteressati ai figli, perché qua c'è il dubbio di non capire quanto casino facciano i figli sul giardino. Vero è che quest'uomo, cioè, mette dei suoni spaventosi, e questi suoni spaventosi li mette a tutto volume. Quindi se avesse necessità di riposarsi, uno dice non metterebbe fuori dalla finestra dei rumori per ricevere tranquillità, cioè, perché uno che vuole tranquillità semplicemente non mette neanche le casse con il suono fuori per spaventare i bambini. Quindi c'è questo dubbio. Fra un attimo comunque sentiremo già i primi messaggi, note scritte, note vocali. Come sempre tentate di essere il più breve possibile ovviamente per le note vocali, grazie. Torniamo fra pochissimo, tutti in lista, credo.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: Annitta ci piace tanto, fa estate. Allora, questa mamma ha pubblicato questo video sui social in cui racconta che il vicino di casa metterebbe a posto musica spaventosa, ve l'abbiamo fatta anche sentire, abbastanza inquietante la musica per i ragazzi, devo dire la verità, ad alto volume ogni volta che i suoi tre figli piccoli escono a giocare nel loro giardino, quindi sarebbero nel loro giardino per farli rientrare in casa. Il video ha ricevuto tantissimi commenti, molti solidali, altri sorprendentemente divisivi, nel senso che lei si è stupita del fatto, si è detta sconvolta che questi commenti definisce secondo me l'Italia un paese senza futuro se arriva a odiare i bambini, perché ha ricevuto diversi commenti di persone che sarebbero contro i bambini in generale, ma poi è da vedere anche l'età delle persone che spesso scrivono su TikTok. Chi non sopporta il rumore dei bambini che giocano è davvero una brutta persona senza cuore, o non tutti sono obbligati ad amare i bambini e certi fastidi possono essere legittimi? Sentiamo che c'è in lista.
1: Allora, premessa, io sono papà di ormai due ragazzi. Allora, la risposta è dipende, nel senso non è odiare, però se, faccio un esempio, io vicino lavoro di notte, questi qua ogni giorno vanno fuori, fanno un fracasso della Madonna, bambini o no bambini, sta anche nella madre capire che la mia libertà finisce dove inizia la tua. Certo. Cioè, dipende un po' sempre dai genitori. Io ho avuto due ragazzi e certe volte, diciamo, ho moderato, oppure ho preso, sono andato al parco giochi, via dicendo. Non è odiare i bambini, è che a volte magari uno cerca anche un po' di riposo, di privacy, di stare un po' in tranquillità. Ecco, tutto qua. A compagni.
0: Grazie, sono d'accordo con te fino al limite dove lui incomincia a mettere la musica ad alto volume, perché se lui mette la musica fuori dalla finestra, cioè sono d'accordo con te sul fatto che uno abbia il diritto al riposo, può comunicarlo, può dire potrebbe per cortesia in quell'orario là evitare che i tre figli escano, però mettere della musica spaventosa per impedirgli di uscire mi lascia un attimo perplesso, perché invece vuole imporsi a tutti i costi sulla vita degli altri tre ragazzi. C'è Benny Blanco con Selena Gomez, Becky G, te Olivido in arrivo.

C'è qualcuno che mi scrive: ma la mamma, per paragone, ha messo il video del rumore che fanno i figli quando giocano? Io ne ho tre e so che casino fanno. Ciao Galileo. No, non ha messo per paragone il casino dei ragazzi, perché quello sarebbe stato interessante per avere un'idea del rumore che fa lui con la musica inquietante contro il rumore dei ragazzini. Secondo me chi non sopporta il rumore dei bambini non si ricorda di essere stato bambino, scrive qualcuno. C'è qualcun altro che invece mi scrive: io ho 5 figli e devo dire che tutto il giorno e tutti i giorni può essere pesante, ma se è per un periodo limitato di tempo è sopportabile. Io personalmente, quando li faccio uscire di casa e sento che iniziano a gridare, litigare o altro che possa dare fastidio al vicinato, li faccio rientrare. Ci vuole sempre il rispetto, quindi ci deve essere una specie di autocontrollo da parte della madre. E ho la sensazione che questa madre invece sia, nel discorso che ha fatto, diciamo, sui social, è molto dalla parte dei figli. C'è Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

0: pensioni a tutti e probabilmente anche a venirvi dietro quando sarete in casa di riposo. Quindi pensateci un attimino, ecco.
1: C'è una punta di astium. Ma filo di, ma proprio una puntina di astium. Abbiamo sentito appunto un'altra amica con il suo commento per Tutti in Lista Club Privé. Fra un attimo ne sentiamo altri. Intanto c'è Wiz Khalifa con NJK, Girl Next Door in arrivo.
2: Radio Company. The summer is magic.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door, MJK, sì, ci dovrebbe essere un altro messaggio, aspetta però non audio, perché c'è chi scrive: a volte credo non sia che non piacciono i bambini, sinceramente, penso che non piacciono i genitori che non danno regole ai bambini. Purtroppo questo succede sempre più spesso, i bambini vengono spesso giustificati, anche quando sarebbe il caso di dare delle regole che potrebbero essere indispensabili per il futuro. Quindi questa è l'idea di un altro amico o un'altra amica, Stefania, che ci ha mandato questo messaggio. Fra un attimo ritorniamo con Tutti in Lista Club Privé, fra pochissimo.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53.

0: parlare d'amore.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore? Abbiamo trovato Saif in questo nostro pomeriggio dove stiamo parlando del caso di questa madre che ha pubblicato il video lamentandosi che il vicino mette della musica terrificante per far sì che i propri bambini non stiano nel giardino di casa a divertirsi e ogni volta li deve far rientrare. Da qui vi abbiamo chiesto chi praticamente è contro i bambini, è una persona veramente brutta, cattiva, o effettivamente è un problema anche delle madri che non sanno come comportarsi nei confronti dei figli? E ci sono risposte interessanti, sentiamo chi c'è in lista con
2: sì
1: noi.
2: Però è vero che i bambini sono bambini, però è anche vero che bisogna vedere da bambini a bambini. Sono dei bambini che ci vorrebbero il telecomando per spegnerli e bambini che non sembra neanche di averli.
1: Quindi dipende, non abbiamo infatti un raffronto da questo punto di vista, un confronto su come si comportano i bambini nel giardino di casa. Sam Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind.

Ezra Nurray che abbiamo ritrovato. Secondo me non si possono non sopportare i bambini, perché tutti lo sono stati. Io sto dalla parte della mamma, perché non si può spaventare dei bambini piccoli, tra l'altro solo perché giocano nel loro giardino. Ciao da Lorenzo Malo Vicenza, che salutiamo e ringraziamo perché ci ha mandato questa sua opinione. Abbiamo anche un altro successo, quello di Empires of the Sun con Alive.

0: la loro Alive che abbiamo sentito in questo nostro pomeriggio. Il caso di questa madre che si lamenta del fatto che i vicini praticamente il vicino in particolare continua a mettere della musica terrificante in maniera tale praticamente da tenere lontano i ragazzi dal proprio giardino durante le ore in cui possono giocare. Ha pubblicato questo video sui social facendo sentire il rumore che mette il vicino. Da lì la domanda: chi non sopporta il rumore dei bambini che giocano è davvero una brutta persona senza cuore o non tutti sono obbligati ad amare i bambini e certi fastidi possono essere legittimi? Sentiamo chi c'è in lista con
1: allora me. Io apro e chiudo una piccola parentesi: sono mamma di 4 figli.
0: 4.
1: Non è un discorso che chi non tollera i bambini non è umano e disumano. Il problema sono i genitori che non sanno più educarli in mezzo alle persone. Che io con i miei figli sono riuscita ad andare a ristoranti, a pizzerie, a concerti, a teatri, a cinema senza dar disturbo a altra gente, e ne ho 4, risottolineo 4. Gli altri con 1 non riescono a tenerla a bada. Quindi il problema non sono i bambini, i fastidi bambini, sono i genitori che non sanno più educarli come una volta.
0: C'è Gaia

Gaia con Bossa Nostra. Va detto che la madre si è stupita più del fatto che magari ci sia qualcuno che non sopporta i suoi figli piccoli che escono a giocare nel loro giardino, come questo vicino che mette la musica a tutto volume. Sono le risposte che ha ricevuto dal video, dove tantissimi commenti, molti solidali, altri sorprendentemente diversi e divisivi. C'è chi ha scritto che farebbe lo stesso, chi ha detto apertamente di non sopportare i bambini e che rumori che fanno anche solo giocando normalmente. Quindi la mamma si è detta così subito nel caso di difendere i figli. C'è chi mi scrive: ciao Conte, non è che per forza devi amare i bambini, però uno che mette la musica diciamo a tutto volume per spaventarli, e immaginando che quei bambini hanno orari per giocare, a me non mi sembra una persona normale, per non parlare di quelli che amano più addirittura gli animali che i bambini. Se magari anche i loro genitori amassero più gli animali di loro, insomma. C'è Mariana da Verona che ci ha scritto questo messaggio qua, perché anche lei resta perplessa su questo atteggiamento. Noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con altri messaggi per tutti in Lista Club Privé.

0: dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: La Scandi House, come viene chiamata, The Bausa con Magnetic, Johnny and Jazz, prima con Shadow Dreams, brano del passato, brano del presente, siete all'interno di Tutti in Lista, state partecipando, volete anche entrare in maniera proprio attiva, allora facciamoli entrare, dai.
1: Secondo me non è questione di amare o non amare i bambini, credo che nessuno per partito preso non ami i bambini. Purtroppo i genitori oggi non insegnano la tolleranza e il rispetto al vicino, pertanto il vicino esasperato ovviamente dopo fa gesti estremi, e non sono questi gesti criticabili, bensì l'educazione che i genitori insegnano fin da quando sono piccoli. Per cui facciamoci un esame di coscienza.
0: Sono sì, effettivamente dei consigli utili per farsi l'esame di coscienza, giustamente magari non si può criticare qualcuno da madre che non, arriva a dei gesti estremi, che poi estremi non sono, perché semplicemente alzare il volume del proprio impianto stereo in casa per non sentire più i figli praticamente del vicino. Fra un attimo sai che facciamo? Ne sentiamo altri dei messaggi, ma adesso controlliamo loro. Le 19 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. La Svizzera annuncia che rimanderà i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Intanto è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, a poca distanza dal luogo dell'omicidio, fermato dai carabinieri il compagno della donna. Corri libero per sempre. Con queste parole il suo staff ha annunciato la morte a 31 anni di Varen, il miglior trottatore di tutti i tempi. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto più volte cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. La ginnastica artistica torna a Zagabria. Gli europei maschili si disputano da domani a domenica nella capitale croata, teatro la scorsa settimana della rassegna femminile che ha visto le azzurre conquistare un oro, 3 argenti e un bronzo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
10: Top Car Service.
11: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco, spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

Cioè, tu cosa fai questa sera? Anche se non bisognerebbe giocare con le canzoni, con i testi delle canzoni. Ascolto Radio Company, tutti in lista, Club Privé, e addirittura mi ascolto il momento dell'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Perché magari è la prima volta che stai ascoltando Radio Company. Ah, facile. Stiamo per darvi un assaggio di tre canzoni, tre pezzi scelti da MT, Mauro Tonello. Quindi ha scelto per voi tre pezzi anche stasera. Voi dovete decidere quale di questi tre volete riascoltare e quindi mandare la vostra preferenza. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? 333-2688-688, il numero come sempre a vostra disposizione. Poi noi sommiamo le preferenze durante la prossima canzone e vediamo quale andrà in onda. Pezzo A di stasera, di questo martedì, George Michael con Freedom, versione anni 90 però.

Guetta, Kid Cudi, pezzoci Alexia, The Summer is Crazy. Quale vuoi sentire fra questi tre? George Michael, David Guetta e Kid Cudi o Alexia? A, B o C? Lo scegliete mandando appunto A, B o C con il vostro cellulare. Noi intanto ci ascoltiamo LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

0: eccolo qua, David Guetta insieme a Kid Cudi con la loro Memories. L'abbiamo ritrovata in questa nostra serata. Siamo pronti anche per la new track. Attenzione perché sono belle agguerrite. Cazze yeah! Il pezzo si chiama Animal.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Mol per Cazzai. Stavo guardando un attimo perché loro sono composte da sei ragazze, no? È una girl generation band internazionale, c'è di tutto di più, perché hanno debuttato nel giugno del 2024. Sono praticamente uscite da quello che veniva chiamato reality show Dream Academy nel 2023, ok? E hanno una componente che proviene dalle Filippine, una dalla Corea del Sud, una dalla Svizzera, una dall'India, una dagli Stati Uniti. Viene spesso descritto come gruppo femminile globale, hai capito? Quindi insomma sono Minon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yunchi. Spero di averla pronunciata giusta. Comunque insomma è questo nuovo gruppo, è il nuovo gruppo femminile globale. Poi Ciringhito puoi andare a vedere, controllare come sono fatti. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme. Sarà ancora tutto in lista, ma arriverà anche il momento del nostro effetto di stasera.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.

Sulla Dracula, pezzo che avete appena sentito, ma è arrivato il momento anche del nostro effetto in questa serata per Tutti in Lista Club Privé. Come funziona? Io lo ripeto ogni sera, diamo la possibilità a qualcuno di voi di divertirsi, di giocare con noi, ma lo facciamo in maniera leggera, con una risposta veloce, anche magari, che so, sulla vostra personalità, sul vostro futuro, grazie all'oracolo per l'oroscopo. In questo caso invece oggi ci divertiamo a scoprire le captions. Captions. In realtà c'è una frase per ognuno di voi a fine giornata, e la frase di cui avete bisogno è nascosta dentro il nostro oracolo. Cosa fare per riceverla? Mandarci intanto il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito. E questo effetto lavora in maniera molto semplice, cioè dovete solamente dirci se il vostro umore è su, giù o stabile. Cioè, avete presente come nelle hit parade di una volta, freccettina in su, freccettina stabile, cioè il segno meno oppure freccia in giù per... Quindi su, stabile o in giù? Ripeto i quattro elementi per sapere qual è la vostra frase del giorno, cioè quella ideale per voi, la frase che vi serve per chiudere la giornata. Il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito, e ci dite se l'umore è su, stabile o giù. Più facile così. 333-2688-688, mandate i vostri messaggi che noi poi vi diamo la frase, quella giusta della giornata. Intanto c'è Pitbull con Neo, Near, Afrojack, c'è ancora qualcuno nel pool, ma vabbè. Give me everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Arrivato anche stasera un altro pezzo di quelli che ascoltiamo volentieri, cioè Pitbull, Neo, Neyer, Afrojack, Give Me Everything. Mentre voglio dare una spiegazione solamente a Fausto, che mi ha mandato il messaggio scrivendo: Fausto, gemelli, rosso, però manca se è su, stabile o giù, perché capriolo è evidentemente l'animale preferito, ma oggi vi chiediamo l'umore, non l'animale. Ci serve, ripeto, il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e se l'umore è su, stabile oppure giù. Questo ci interessava, lo dico anche per Pausa e per tutti quelli che vogliono continuare a mandare messaggi per conoscere quella che è la loro frase ideale. Partiamo da Marica, che è del segno del toro, suo colore è il blu, l'umore è su, e quindi qua abbiamo Paolo Coelho. Quindi andiamo sulla meditazione, quella proprio non ti arrendere mai. Questa musica, non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Con questa musica in sottofondo poteva andare bene qualsiasi tipo di frase. C'è Laura, lei è del segno della Vergine, il suo colore è il rosa, l'umore è su anche per lei. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento, non con il vento a favore. Harry Ford comunque ha detto questa frase, eh? Cioè non è uno mica, ne facciamo ancora uno, dai. C'è Antonella, segno dei pesci, il suo colore è nero, l'umore è su. Per lei una frase di Taron Tejipal, no, non fate gesti per cortesia. Due cose ci salvano nella vita: amore e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Era la frase che ti serviva, Antonella. Io lo sento che era la frase che ti serviva. Anna con

Wisted per partecipare stasera al nostro effetto, per conoscere quella che è la frase che ti serve, perché il titolo dell'effetto di stasera è la frase che ti serve, quella indispensabile, quella di cui hai bisogno, la trova il nostro oracolo grazie a delle piccole indicazioni che ci mandate come sempre, cioè nome, segno zodiacale, colore preferito e il vostro umore su, stabile o giù, a seconda di quello che ci date, poi l'oracolo sceglie la frase ideale per voi. C'è Fausto, segno dei gemelli. Adesso mi ha mandato l'umore, il suo colore è rosso, l'umore è su, sempre su. Allora, vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Sai chi ha detto questa frase, Ciringhito? Oscar Wilde. Credo sia anche abbastanza famosa e conosciuta questa frase. Era una frase per te, Fausto. Poi c'è la frase per Ettore. Lui è del segno del Capricorno. Il suo colore è nero, l'umore è particolarmente su. La frase proprio sintetica dice sì, è così, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Mahatma Gandhi. Vedi questa. Ne facciamo ancora una, dai, scopriamo per Alessia, segno del Sagittario, suo colore il verde, l'umore è giù però per lei. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Questa è per i daltonici come me. Questa è. Com'è che è Giuseppe Catozzella? Non so se conosce. La frase ideale per voi, lo scopriamo stasera. Continuate a mandare i vostri messaggi. Noi abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore.

Shaddar, eccoli qua, sono ritornati tutti e tre, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con la loro Shaddar, mentre noi abbiamo altre frasi per voi, la frase con cui concludere la giornata, al meglio se volete giocare con noi, insomma se volete questo abbinamento divertente. C'è Marco, segno del cancro, il suo colore è l'azzurro, il suo umore è stabile stasera e quindi la frase per lui è quella di Herman Hesse che dice: bisogna trovare il proprio segno perché la strada diventi facile. Secondo me è il sogno più che il segno, me l'ha scritta male l'oracolo, però vabbè, bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Vabbè, Herman Hesse, sai che facciamo adesso? Continuiamo con la musica, c'è Justin insieme a Chris Lorenzo, Invisible.

Invisible, quindi per Chris Lorenzo, Christopher Lorenzo, per gli amici Chris, per gli amici Jazzy, questo suo ultimo singolo. Noi siamo arrivati in chiusura purtroppo dell'effetto di stasera, grazie a tutti quelli che hanno giocato, tutti quelli che hanno trovato la frase ideale per loro, quelli che non ce l'hanno fatta, la prossima volta ne troveremo altre. La frase con cui chiudere la giornata ci piace moltissimo. Arriviamo fra pochissimo ancora con tutto in lista.

0: Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Woman, Peggy Goo insieme a Rastar. Questo è il nuovo singolo e praticamente l'ha fatto molto molto simile a un altro successo che ci aveva già regalato, e quindi ha detto aspetta che vado su qualcosa di simile. Billy Myers, Kiss the Rain, brano del passato, brano del presente, per chiudere in questo 18 di agosto 2026. Spero naturalmente che sia tutto ok per voi, che vada tutto alla grande come sempre, che insomma magari sia ancora periodo di vacanze. Un abbraccio da parte nostra, e per nostra intendo dire Stefano Conte, il Ciringhito, che è stato in regia, come che ringrazio. Appuntamento rinnovato a domani per la stessa ora alle 18. Vi lascio con Rico Sisma, ci stavo pensando perché devo sempre controllare chi è che arriva dopo di me, con il One Love One Live, però nella versione quella della settimana. Ciao a tutti e una buona serata su Radio Company. A domani
1: su Radio Company, tutti in lista club privé,
0: le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Radio Company.
2: Radio Company, one love, one live.
5: Buonasera e benvenuti su One Love, One Live. Questa è Radio Company, fino alle 10 stiamo insieme. Questo appuntamento che si chiama appunto One Love, One Live, tra musica e notizie leggere. Come va? Tutto bene in questo martedì 18 di agosto? Noi partiamo con la prima di Achille Lauro con La Città degli Angeli.
2: One love, one live on Radio Company.

0: Love, One Live.
1: Questo è One Love, One Live qui su Radio Company. Ci prendiamo subito una pausa, torniamo tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Radio Company, wallo wallivio, io sono Enrico Sisma. Tra pochissimo vi parlerò di sacchetti della spesa. Sì, quelli che tenete probabilmente sotto il lavello o da qualche altra parte e di cui non sapete che cosa farne ogni volta. Ebbene, tra pochissimo vi dirò che cosa può succedere. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, questo è Wallow One Live. Parlavamo di sacchetti, quelli della spesa, quelli che mettiamo sempre da qualche parte in casa e poi quando ritroviamo quel cassetto, quel ripostiglio pieno, non sappiamo mai che cosa farcene. Anche voi sicuramente avrete uno di questi cassetti, appunto, dove ci sono i sacchetti vecchi della spesa. Pensate che nel Regno Unito alcuni stanno diventando piccoli oggetti da collezione. C'è chi cerca online le buste di supermercati e negozi di tanti anni fa, non perché siano bellissime, ma perché ricordano una spesa fatta con i genitori, un quartiere o un periodo della vita. Questa è la particolarità dei sacchetti usa e getta, che possono diventare addirittura un oggetto da collezione.
0: One love, one live on Radio Company.

0: Live qui su Radio Company. Amici e amiche, siete dei romanticoni? Siete quelli che eventualmente danno al primo appuntamento un'importanza molto forte con una persona? Sì, però i tempi sono cambiati. Tra pochissimo ve lo racconto.
1: One love, one live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi venerdì 21 agosto con Energia 90 a San Daniele del Friuli e sabato 22 agosto con Mixatone al raduno dei Boscaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: One Live.
1: Voilà, One Live, questa è Radio Company. Prima parlavamo di primi appuntamenti. Ebbene, si può andare bene un primo appuntamento, tanto tanto bene, addirittura da meritare un 9 su 10 e poi non proseguire con un secondo appuntamento? Un esempio di storia sono questi Andrew e Gilly, che si sono conosciuti a cena, hanno parlato con piacere e hanno dato entrambi alla serata un 9 su 10, quindi molto, ragazzi. Si sono anche salutati con un bacio, però hanno capito di volere futuri diversi e hanno deciso che non ci sarà un secondo appuntamento romantico. Forse resteranno amici, una bella serata quindi, non per forza all'inizio di una storia. Vi è mai capitato di avere una serata molto positiva in termini di conversazioni, anche forse finita con un bacio, ma che poi non ha dato seguito a un secondo appuntamento? Questo sembra succedere perché ci sono aspettative diverse di vita, forse strade diverse, forse qualcuno che parte e se ne va all'estero, insomma tanti motivi per la quale dedicare eventualmente più tempo a se stessi che dedicarsi ogni volta o in qualsiasi momento alla coppia. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Mamma non mamma, lei è Madame qui su Radio Company, a tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
1: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola va a chiudere la prima ora di Walla Live.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: One Live.
1: Maroon 5 con Sugar si è aperta così la seconda ora di Walla One Live.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: One Live.
1: Voilà, One Live, questa è Radio Company. Avete mai scelto, amici, una vacanza in base a un libro? Può succedere, tra poco ve lo racconto.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Questo è One Love One Live. Parlavamo di viaggi, visto che comunque molti di voi sono in vacanza in questo periodo. Magari qualcuno di voi ha anche scelto la destinazione in base a qualcosa che ha visto su Reel, ha visto in un film o magari in un libro. Proprio per questo, siete mai andati a fare un viaggio in base a quello che avevate letto? Perché c'è chi sceglie la vacanza proprio così, non partendo da una classifica online, ma da un romanzo amato. Non tutti, appunto, decidono una meta guardando video e classifiche. Qualcuno parte per vedere davvero i luoghi incontrati in un libro. Un esempio sono questi 5 viaggiatori che hanno seguito storie amate fino a Istanbul, nello Yukon, in Costa Azzurra, Kirghizistan e Cornovaglia. A Istanbul, per esempio, il viaggio è partito da Agatha Christie e dagli alberghi legati all'Orient Express. Il libro non serve solo come guida, ma cambia proprio il modo di vedere le cose, perché certamente se l'abbiamo letto in un libro e le abbiamo immaginate, forse vogliamo proprio vederle dal vivo. One Love, One Live on Radio Campus.

0: One Live.
1: Una vita in vacanza che è quella che un po' stiamo facendo anche noi in questo periodo. A tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
4: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: love, one live.
1: Questo è One Love, One Live qui su Radio Company. Amici e amiche, probabilmente voi che siete nelle spiagge in questo periodo state vedendo cose bizzarre, come per esempio il doppio bikini. Sì, avete capito bene, quando pensavamo di aver visto tutto in spiaggia è arrivato il bikini doppio. Praticamente la moda dell'estate è indossarne due contemporaneamente, due reggiseni sovrapposti e, per chi vuole completare l'opera, anche due slip. L'idea era già comparsa addosso a Dua Lipa e ora viene riproposta con colori lacetti diversi lasciati apposta in vista. Non è proprio la soluzione migliore né contro il caldo né per quanto riguarda la comodità, ma permette di inventare nuovi abbinamenti. E per le donne all'ascolto che stanno molto attente al proprio look, questa può essere una soluzione interessante.
0: One love, one live on Radio Company.

0: Quasi agli sgoccioli di One Love One Live, ci sentiamo tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Company. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore chiude così questo appuntamento di Walla Walla Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali con la Family per il nostro giro di boa dalle 6:30. Amici, una buona serata e un buon martedì sera. Da Enrico Sisma è tutto. Ciao!
2: Radio Company Time. Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix, DJ Nick.
7: Oops. Yeah, let's go to the beach.
8: Ed eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Daniele Belli, dal DJ Nick. Nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, la nostra estate infinita col nostro viaggio around the world. Attenzione, sapete no, che abbiamo il nostro mio Daft Punk lanciato in questo viaggio incredibile. Anzi, vedo già che è arrivato il suo messaggio, perché ci manda dei WhatsApp vocali che poi, insomma, ai quali poi dopo noi non è che possiamo più di tanto replicare. Dove sarà finito? Non lo so, scopriamolo.
9: Sono entrato

0: Ora sono un po' preoccupato, secondo me non tornerà mai DJ Nick, secondo me non tornerà mai. Comunque si capisce, no? Terre d'Irlanda, la verde Irlanda, scogliere di Moher, Galway ovviamente, e poi Ring of Kerry, insomma sono un po' queste le location principali, poi ce ne sono tantissime altre, però insomma noi ogni volta vi suggeriamo due o tre cose da andare a vedere. Metti che volete andare in vacanza in Irlanda, ho degli amici che sono stati e devo dire che l'hanno trovato veramente molto molto bella e interessante. Diciamo che dovete aver voglia di fare una vacanza di quel tipo là. Vabbè, comunque se avete voglia scriveteci, fateci sapere insomma se siete stati in vacanza in Irlanda. Noi nel frattempo siamo qua nel nostro Beach Club on the Beach, perché noi siamo degli amanti assoluti del mare, ma l'avrete capito insomma da tanti dettagli. Diamo il via a questa puntata, lasciate che io e il DJ Nick e soprattutto la Sandy, lo mio da punk lasciate perdere, vi intratteniamo per questa fantastica oretta con Un Sacco Beach.
1: Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belly on Radio Company.
2: Music.

versione originale, diciamo il remix che si trovava in quel periodo, quello di Keep Cream, e per aprire appunto momento Robby con Let Me Entertain You. Io piccolo break, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company. Un sacco bish l'estate di un sacco belli.

andiamo a frugare nelle cassettine vecchie di un baule del DJ Nick e facciamo il momento dedicato alla C60. Aspetta che inserisco tolgo la polvere, inserisco questa. La data impressa è 1995. Sentiamo.

0: Questi erano i 20 Fingers, la canzone si chiama Lick It, prima Alex Party, Wham Me Up e La Bush con Be My Lover. Questi erano tre dei pezzi che nel 1995 si mixavano e che abbiamo rubato da questa C60 del DJ Nick. Ragazzi, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco beach, l'estate di un sacco bello.
1: Bene, capo!

0: Anthony, un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

versione di Madonna fatta da Bakermat un paio d'anni fa, prima ancora M&S The Girl Next Door, che detto così non vi dice niente, però Salsos Nugget è sicuramente stata una di quelle canzoni ausettine che abbiamo veramente ballato moltissimo un po' di anni fa, e prima appunto Love Generation di Bob Sinclair. Adesso però facciamo un viaggio, un volo negli anni 80, arrivano i Righeira, ve la ricordate questa?

Ed eccoci pronti per la nostra classifica, credo la classifica più lunga del mondo, perché abbiamo fatto questa top 12 che stiamo snocciolando di puntata in puntata fino alla fine dell'estate, quindi arriveremo praticamente a settembre con la numero 1. Le canzoni, le 12 canzoni più richieste in assoluto dagli ascoltatori di Un Sacco Belli e anche di Un Sacco Beach, del mondo dei cartoni animati, ok? Posizione numero 5 questa settimana, parliamo di una cosa di cui insomma quest'estate per un periodo si è parlato moltissimo, ovvero di calcio, e arrivano loro due, Holly e Benji.

Ed eccoli qua, Olly e Benji alla 5 della nostra classifica, ci portano alla chiusura di questa puntata. Ma lo sapete che quando c'è la replica, molto più che replica, noi vi diamo un regalo, vi facciamo questo sontuoso gadget in omaggio, ve lo diamo ed è il privettino firmato dal DJ Nick.

0: Game over.
1: Gran finale per noi quest'oggi, in questa nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che se volete riascoltare le puntate radiocompany.com, c'è comunque la replica. Insomma, un sacco di modi per restare in contatto con noi. Vi ricordo Daniele Belli con l'underscore finale, se avete voglia di seguire tutte quante le nostre fantastiche avventure estive, e anche ovviamente Radio Company. Ovviamente il DJ Nick vi ringrazia, io vi ringrazio, la Sandy vi ringrazia. Ciao. Alla prossima puntata, che scopriremo in quale parte del mondo saremo finiti grazie al nostro mio Daft Punk. Ciao a tutti,
2: bel lavoro, andiamo.
0: Un sacco belli,
3: ce l'abbiamo fatta.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

studio De Magistris c'è Company Yesterday, come avete sentito ritorna quindi anche stasera martedì 18 agosto, due ore da passare assieme, tantissime canzoni da sentire e soprattutto, ci tengo a dirlo, ritroveremo come sempre poi nel nostro appuntamento solo i grandi successi di qualche anno fa. Gianluca Pacini in regia, tra poco sentiremo Jennifer Page, poi Whirlpool Production, Soul Provider, Pitbull, Christian Marchi, Planet Funk, Martin Solveig e subito Clean Bandit con Just Clean c'è Rather

0: Radio Company per qualche minuto. Martin Solveig era Hello, la canzone che abbiamo riascoltato, sempre un piacere riascoltarla, e così ne abbiamo approfittato anche stasera per qualche minuto. Adesso per noi una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 190.

0: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
0: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
2: It's a new generation.
3: Company Yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
0: Radio Company. Yesterday.
4: In questa sera d'estate su Radio Company c'è l'appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. Si chiama Company Yesterday. Abbiamo ancora veramente tante canzoni da riascoltare. Gianluca Pacini si occupa della regia, come sempre, all'interno di questo appuntamento. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Fool's Garden, poi Beyoncé, S-Club 7. Ritroveremo anche Carolina Marquez e il suo grande successo Sexo. Poi Madcon, Coldplay, Giovanotti e subito Rich Girl di

0: Anche Jovanotti, così ne abbiamo approfittato per riascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang, uno dei suoi grandi successi che abbiamo ritrovato stasera qui all'interno del nostro appuntamento che si chiama Company Yesterday, ed è la canzone che chiude tra l'altro la nostra prima ora. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti.
3: Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Don't stop the party.
5: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. Company Yesterday.
0: Una buona serata ancora a tutti, siete su Radio Company, questo è lo spazio dedicato a quest'ora della sera ai grandi successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Abbiamo un'altra ora da passare assieme, quindi tante canzoni da riascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione, non perdetela, mi raccomando. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini in regia, sentiremo tra poco Eiffel 65 con Blue, poi Billy Moore, Yves La Rock, Guru Josh, Bob Sinclair, lo riascolteremo con Lala Song, ritroveremo anche The Black Eyed Peas, Fragma, e subito con Stereo Love c'è Edward Maya.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Toca's Miracle, Fragma, in questa versione, in questo remix che abbiamo ritrovato e inserito all'interno del nostro appuntamento di stasera, dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Non abbiamo terminato assolutamente, ancora tante canzoni da riascoltare. Adesso però c'è una brevissima pausa per noi, a tra pochissimo.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Radio Company.
9: Yesterday.
8: Company.
9: Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e soprattutto questo è lo spazio dedicato ai grandi successi di qualche anno fa. Company Yesterday, tante canzoni, lo sapete, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione, sono mixate da Gianluca Pacini. Tra poco li ascolteremo Daft Punk con Around the World, poi Gigi D'Agostino, Kylie Minogue, D-Light con Grooves in the Heart, ritroveremo anche Ingrid, French Affair, ATC e subito per ripartire c'è Give Me Love di DJ Dado.
8: Radio Company Yesterday.

chiusa il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana. C'erano ATC con Around the World, quindi è il momento dei saluti, vista l'ora. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a giovedì a partire dalle ore 23.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia.

0: promozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Company. Radio Company.
4: Radio Company Boutique. Summer Vibes. Aia!

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibe.